0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni raggio dell'alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli, e li conduca alla realtà. Antico augurio tibetano.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che l'uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. Marco Aurelio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tra 20 anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora, sogna, scopri. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non pentitevi troppo delle scelte che avete fatto in passato. Semplicemente fate quelle giuste in futuro. Siamo sempre capaci di cambiare e di dare il meglio di noi stessi. Cassandra Clare.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella notte del giardino, sei gitane, vestite di bianco, ballano. Nella notte del giardino, incoronate, con rose di carta e bisnaghe. Nella notte del giardino, i denti perlacei scrivono l'ombra bruciata. E nella notte del giardino, le loro ombre si allungano e raggiungono il cielo violacee. Federico García Lorca.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito avere paura. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

ever known. And I think to myself, what a wonderful world.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica maschera concessa nella vita è nascondere il proprio dolore dietro un sorriso per non perdere la propria dignità. Alda Merini.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È venerdì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: così, stamattina mi sono proprio svegliata con una voglia di anni 80 irrefrenabile. Swing Out Sister, Twilight World, buongiorno, sigla!
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Ma che meraviglia. Allora, breaking news in diretta su Radio Monte Carlo, 4 minuti dopo le 5. Buongiorno Albisti, buongiorno Albiste. Voi che a quest'ora non siete sprovvisti di quell'energia lì buona che ci serve poi per andare avanti per tutta la giornata, la portiamo fino alla sera e noi abbiamo una croccantezza che il resto del mondo non se la immagina neanche. Buongiorno Paolo Rossato in regia, di fianco a me Umberto Cascone.
2: Buongiorno, buongiorno Laura a tutti gli ascoltatori.
0: Redazione TGCom 24, oggi anche tu sei arrivato bello, bello carico, bello pregno, ho visto.
2: Ci siamo inseguiti per le strade di Milano con la macchina.
0: Ma esco di casa, trovo questa macchina in affitto bianca davanti a me e mi dico: ma guarda questo come parte a quest'ora veloce dai semafori, per poi ritrovarci poi al semaforo dopo, perché Milano è fatta così. Parcheggia davanti a me e chi mi scende dalla macchina? Umberto Cascone, lo Schumacher della Milano di quest'ora.
2: Mica dobbiamo aspettare qui rossi.
0: Allora dai, oggi devo dire che sono molto felice. Arrivano anche notizie positive dall'America riguardo Max Parisi, per chi non lo sapesse, storico collega di Breaking News, nonché uno dei miei più cari amici che è là per curarsi purtroppo per un brutto tumore al pancreas. Ha fatto gli esami, sono andati bene, questo farmaco sperimentale sta funzionando e quindi oggi è proprio la giornata della felicità. Non vedo l'ora di riabbracciarlo, dovrebbe tornare intorno al suo compleanno.
2: Non vediamo tutti l'ora.
0: Vediamo se a novembre riusciamo ad abbracciarlo. Allora, vogliamo partire intanto con la musica? Siamo qui apposta, Lucent, Remember Me.

0: Mamma mia, Radio Monte Carlo Breaking News, 8 minuti dopo le 5 Lucent con Remember Me, primo appuntamento con le previsioni del tempo invece adesso a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Oggi insieme tratteremo diversi argomenti. Nel dettaglio quello che accadrà tra venerdì e sabato. Venerdì gli effetti della perturbazione numero 5 con nuvole al nord-ovest, Toscana e Sardegna, ma poche piogge, bello altrove. Sabato alta pressione e bel tempo in tutta Italia con nessun fenomeno da segnalare. Temperature in generale ancora una volta al di sopra della norma. A proposito di temperature scopriamo insieme quello che accadrà nella giornata di venerdì. Temperature in generale al di sopra della media con punte massime intorno ai 29 gradi in Sardegna. Situazione simile anche sabato, i valori resteranno per lo più invariati e stazionari sul territorio, ancora al di sopra della media, in lieve calo in Sicilia. Le città più calde nella giornata di sabato, ad Olbia ad esempio, si toccheranno punte anche intorno ai 29 gradi con anche 4 gradi in più rispetto alla media, anche a Firenze intorno ai 28 gradi. Ora è il momento di dare uno sguardo più ampio alla situazione in Europa. Ci spostiamo in Germania. Quello che normalmente sarebbe l'alveo del fiume Reno, ma che ora appare ridotto a una distesa di ghiaia, è attualmente purtroppo ai minimi storici. La causa è un'estate calda e secca, seguita da un inizio di autunno altrettanto caldo. Secondo i climatologi, l'Europa deve modificare rapidamente la gestione delle proprie risorse idriche per prepararsi a scenari futuri sempre più estremi. Ora è il momento di rientrare nuovamente in Italia per scoprire insieme l'evoluzione del tempo nel corso dei prossimi giorni, a partire dalla giornata di domenica. Insisterà ancora una volta l'alta pressione, almeno fino alla giornata di martedì il tempo in prevalenza sarà stabile su gran parte delle nostre regioni, mentre tra mercoledì e giovedì possibile diffuso peggioramento del tempo con l'arrivo di nuove precipitazioni in alcuni settori d'Italia. Per quanto riguarda invece le temperature in generale, i valori resteranno ancora una volta al di sopra della media. Cambio di scenario poi a partire da mercoledì con un nuovo diffuso calo delle temperature sul nostro territorio. Intanto vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete consultare il nostro sito aggiornato meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it. 5:11 Radio Monte Carlo con Breaking News, arriva anche Carmen Consoli, Parole di Burro.

0: Boys, All I Have to Give, 519 Radio Monte Carlo con Breaking News. Tanta bella gente sveglia, devo dire, a quest'ora. Abbiamo un numero per comunicare che è il 342-4141-762. Buongiorno a Samuele, nostro autotrasportatore, sempre sveglio dalle prime luci dell'alba, addirittura dalle tre. C'è Paolo da Treviso, Maurizio da San Benedetto del Tronto, Gabriella che sta gioendo insieme a noi per, insomma, i progressi di Max Parisi. Cascone, c'è anche qualcuno che dice: ma voi la mattina fate le gare in macchina? Per chi avesse acceso la radio in questo momento. No, ci siamo incontrati in macchina, eravamo uno davanti all'altro, ma secondo voi noi alle 4 di mattina abbiamo la forza di anche solo metterci a peggio, tanto che abbiamo gli occhi aperti,
1: già tanto che vediamo i semafori, perché sono...
0: Esatto, dai, torniamo fra poco insieme all'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: A cura di Umberto Cascone.
3: Sulla A1 coda di un chilometro tra Fabbro e Orvieto per lavori in direzione Napoli e poi sulla A8 veicoli scortati per un veicolo in avaria tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese.
2: Grazie Umberto Cascone, redazione di Digicom 24. Allora, è venerdì, è il 2 di ottobre, ce la possiamo prendere anche comunque con un pochino di calma, direi. Joe Jackson, Breaking Us in Two.

0: di Monte Carlo, Breaking News 5.25, buongiorno ancora a tutti. In sottofondo Joe Jackson con Breaking Us in Two. Ogni volta, è vero che ogni epoca poi ha il suo modo di raccontare le cose, però ogni volta che capita una canzone degli anni Ottanta, davvero io mi fermo e faccio dei piccoli ragionamenti su come venivano raccontate le cose all'epoca, che fosse l'amore, l'amicizia, una perdita, due che si separano. Era un pochino tutto più, un po' più easy, se devo dire la verità. Cioè, se fossi un adolescente al giorno d'oggi, con tutto quello che arriva, dovrei pregare di avere due genitori che si intendono di musica e che me la insegnano. Allora, Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24, andiamo sulle prime pagine dei giornali online. Poi alle 6 arriveranno quelli cartacei, ma intanto
1: possiamo partire da quello che vediamo online, che più o meno si attesta. La maggioranza dei quotidiani e dei siti oggi hanno la stessa apertura, che è sulle regole di flessibilità, la nuova richiesta di flessibilità da parte del governo italiano, in realtà con alcuni distinguo, perché ci sono siti che invece decidono di aprire in altro modo, come partiamo dal sito di TGcom24 che apre con Putin: esercitazioni nel Baltico sono una escalation, risponderemo con ogni mezzo, droni russi contro una scuola in Ucraina, aggiungo io, perché sennò sembra che sia contro qualche paese europeo. Subito sopra, non in apertura, Trump non esclude quote del governo in OpenAI e Anthropic, lo faccio per il paese, non per me. Questo non per me, poi bisognerebbe vedere, perché ieri c'è stato un articolo molto curioso, vi consiglio di andarlo a leggere, perché sapete che Trump ha voluto rinominare l'intelligenza artificiale superintelligenza, sì. SI, sì. Qual è il problema? Che SI è il dominio web della Slovenia. C'è stata una quantità di siti registrati in Slovenia nelle ultime 48 ore che voi non vi immaginate neanche, con un business ovviamente dietro, economico non indifferente. Comunque, passiamo invece a Sky TG24. Come vi dicevo, sceglie l'argomento governativo: manovra Meloni, valutare impatto inflazione, Unione Europea già data più flessibilità. Rai News 24. Scusate, Rai News, punto.
0: Ma
1: sono troppi 24.
0: Sono le 5.27 anche per te. Io lo so che tu sei un giornalista e devi mantenere questa aura di serietà.
1: In realtà sto dormendo in piedi.
0: Sei uno di noi, dai.
1: Francia, la rivolta degli studenti, ne parleremo. Scontri con la polizia, 2000 fermi. Lì gli agenti in azione, le ragioni della protesta. Sull'Ansa il titolo è nuovamente sulla questione governativa, sulla flessibilità. Meloni in pressing, flessibilità o misure restrittive, l'UE risponde cauta. ADN Kronos di nuovo sullo stesso argomento, conti pubblici, Meloni inviata lettera a von der Leyen, UE valuti l'impatto dell'inflazione. Sul Corriere della Sera abbiamo sempre la lettera di Meloni molto in alto, ma non è in apertura. In apertura resta il caso francese. Francia, i disordini nelle scuole, 1763 fermati, il 90% sono minorenni. A Marsiglia un preside cosparso di benzina. E poi la Repubblica in alto mette lo sciopero generale, anche qui ne parleremo oggi, ma in apertura flessibilità, tensione tra Meloni e Salvini, la difesa perde 8 miliardi.
0: Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24, 5.28 Radio Monte Carlo con Breaking News. Qualcuno, Pietro, dice che la benzina è 1,97, adesso vorremmo anche capire dove, caro Pietro. Intanto i Texas in

0: Bella, bella, posso dire, sombre, my body isn't ready, 5.35 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, che Dio vi benedica tutti quanti. Intanto ci fanno sapere che all'ACIP di Brescia la benzina è 1.95. Stessa cosa a Vimodrone dietro l'Auchan e ce n'era anche un altro vicino a Brescia, ma adesso mi è sfuggito il messaggio. Comunque, allora, Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24, torniamo in Francia e se c'è una cosa che la Francia insegna è che quando gli studenti escono dalle aule, molto spesso il problema smette rapidamente di riguardare soltanto la scuola, ma entra in altri ambiti.
1: Diciamo che quando gli studenti in Francia scioperano, ma in generale quando qualcuno in Francia sciopera, arriva sui giornali di tutto il mondo, perché diciamo che hanno una certa foga nel farlo i signori francesi, dopo tutto patria della rivoluzione. Che cosa è successo? Ieri è stata la grande giornata di mobilitazione chiesta dall'Union Syndicale Lycéen, quindi dall'Unione dei Sindacati dei Liceali, per protestare sostanzialmente per chiedere la sostituzione degli insegnanti che sono sempre assenti, quindi diciamo il sottorganico nella scuola francese, un aumento dei mezzi per l'insegnamento, il rinnovo delle scuole e condizioni di apprendimento decenti. Quindi diciamo una protesta assolutamente legittima, come peraltro ce ne sono state in altre forme anche qui in Italia. Il problema qual è? Il problema è che è subito degenerata la situazione.
0: Hanno distrutto tutto.
1: Hanno devastato la Francia, ovvero almeno 356 istituti in tutta la Francia sono stati coinvolti dallo sciopero, da Parigi a Nantes, insomma un po' ovunque. Ha fatto particolarmente notizia il liceo Victor Hugo di Marsiglia, dove il preside, il vicepreside, la segretaria generale e il caposquadra, così è scritto, sono probabilmente responsabile del personale ATA, come diremmo noi qua in Italia, sono stati aggrediti e cosparsi di benzina con l'intenzione poi di dargli fuoco. Per fortuna questa cosa non è successa. La protesta poi si è estesa anche alle università, 30 poli universitari bloccati in tutta la Francia, in particolare a Strasburgo, Poitiers, Nanterre e Montpellier. E a ieri pomeriggio il bilancio dei fermati era di 1763 persone, 90% minorenni, 83 poliziotti e gendarmi feriti, 119 tra studenti e personale scolastico anche qui feriti. Ovviamente non sono mancate, insomma, le azioni un po' eccessive della polizia, che ha risposto, come a volte spesso capita in Francia in questi casi, poi anche la polizia, insomma, a prenderne poi inizia a darne anche un po' troppe. E quindi la situazione è rimasta tesa ancora fino a ieri sera. È stata proclamata un'altra giornata di mobilitazione per martedì 6, quindi vedremo cosa succederà. Il primo ministro Le Cornu ha convocato una riunione dell'unità di crisi centrale, ha sospeso tutti gli altri impegni dei ministri. Qual è il problema? Che in tutto questo è entrata anche la campagna presidenziale, perché ricordiamo l'anno prossimo ci sono le presidenziali in Francia. Il capo della sinistra radicale della France Insoumise, Mélenchon, ha accusato il governo e la polizia di reprimere le proteste, in particolare nelle banlieue, e ha chiesto ai suoi militanti di frapporsi tra studenti e polizia. Quindi è stato visto come un incentivo alla protesta, soprattutto dalle destre, che hanno attaccato ad alzo zero, parlando di gravissima responsabilità, di richiamo all'insurrezione. Insomma, diciamo situazione abbastanza tesa in quel di Francia.
0: Ma tesa e anche socialmente davvero molto pesante. Grazie intanto Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24. Il discorso è la rabbia sociale e la velocità con cui si espande. Noi poi, che invece siamo in una dimensione la mattina completamente diversa, perché
1: nessuno.
0: Noi ce la prendiamo con calma, ci salutiamo in maniera cortese, ci facciamo compagnia, sì, chiacchieriamo, ascoltiamo della buona musica, ma onestamente questa è una cosa decisamente più profonda di quel che ci si aspetta. I Simple Minds, Let There Be Love.

0: c'è del professionismo qui, oserei dire. Simple Minds, Let There Be Love, 5.43 Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno ancora a tutti, a chi si sta aggiungendo nel frattempo, a chi come Marco sta tornando da un turno di lavoro che è sembrato infinito. Intanto Mariolina ci fa anche sapere che a Palermo la benzina è 1,98 e il diesel è 2,16. A fra poco con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Stefano Bragatto. Vi aspetto ogni weekend dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: Umberto Cascone.
3: Situazione abbastanza regolare su tutta la rete autostradale, segnalo soltanto un rallentamento sul ramo 1 Nord Capodichino provenendo dall'Autosole verso la tangenziale di Napoli per traffico intenso.
2: Ah, vedi, grazie Umberto Cascone, redazione di TGcom 24. Abbiamo fatto tutta la settimana con un Autotraffic a quest'ora abbastanza impegnativo. Oggi che è venerdì c'è anche lo sciopero e poi ne parliamo.
3: C'è anche lo sciopero.
2: Siamo già messi le mani nei capelli.

0: George Michael con An Easier Affair. Abbiamo qui Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24. Umberto, c'è decisamente qualcosa di curioso nel parlare di livelli essenziali di assistenza e scoprire che per aggiornare ciò che consideriamo essenziale abbiamo aspettato quasi 10 anni.
1: Quasi 10 anni. Quasi 10 anni. Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, quindi li chiameremo LEA per tutto il resto di questo blocco. Sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, ovviamente in alcuni casi a titolo gratuito, in alcuni casi a pagamento di ticket. I nuovi servizi, prestazioni, terapie che sono stati inseriti o modificati sono oltre 800, quindi insomma un buon numero di prestazioni, perché come giustamente ricordavi il precedente aggiornamento risaliva al 2017, quindi sono passati quasi 10 anni, ma non solo in realtà, perché quell'aggiornamento del 2017 è stato attuato in maniera piena solo nel 2024, quindi comunque c'è voluto
0: messo un po'.
1: Ci hanno messo un pochettino. I nuovi oneri per il Servizio Sanitario Nazionale sono stati quantificati in circa 149 milioni di euro all'anno. Ovviamente sono cifre che poi vanno verificate, vanno viste una volta messe in pratica. Vediamo alcuni dei nuovi inserimenti. È chiaro che sono tantissimi e alcuni molto specifici, quindi
0: ci servirebbero 8 puntate
1: sì,
0: per spiegarli,
1: e soprattutto servirebbe un medico, perché io con tutto l'amore del mondo non credo di poterli spiegare al meglio. Allora, nei LEA entra lo screening neonatale della SMA a livello nazionale, quindi ampliare il programma di screening neonatale anche per altre 8 patologie metaboliche rare in più rispetto a prima. Poi c'è per avere una diagnosi precoce dei problemi per i nuovi nati, l'ingresso del test prenatale non invasivo a livello ambulatoriale, quindi per verificare la sussistenza di problemi nelle primissime fasi di vita.
0: Beh, 10 anni fa c'era ancora la miocentesi.
1: C'era ancora la miocentesi. Poi, in ambito oncologico, una serie di prestazioni in più per soprattutto i tumori a caratterizzazione femminile, in particolare il carcinoma mammario ormono responsivo per identificarlo in stadio precoce. Poi un programma di screening in 2 fasi, screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare sempre per il tumore mammario, quindi siamo sempre per il tumore al seno. Poi una serie di altri provvedimenti, tra cui anche sui disturbi dell'alimentazione, questo è importante perché non c'era 10 anni fa, per i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione entra nel nomenclatore delle prestazioni anche la terapia psicoeducazionale individuale e quella collettiva, quindi grande
0: Alleluia.
1: Rivoluzione per i disturbi dell'alimentazione, che appunto finora erano da seguire privatamente in buona parte, perché il pubblico non copriva, ecco.
0: No, si fanno dei passi avanti e si considerano, come dici tu, anche delle aree che prima, quantomeno 10 anni fa, poi in 10 anni la medicina è cambiata parecchio,
1: sono uscite insomma, anche alcune prestazioni che prima c'erano, oggi non ci sono più, per esempio.
0: Grazie Umberto Cascone, redazione di TGCom 24, Radio Monte Carlo. Breaking news: Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Ehi ehi ehi, Radio Monte Carlo con Breaking News insieme ai Blow Monkeys. Andiamo a chiudere la nostra prima ora insieme. Adesso arrivano poi tutte le notizie del TGCom 24 e poi di nuovo un'altra ora. State qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. L'ora esatta con
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Giorgia Meloni chiede flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuole e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'Aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo Stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine, incendi. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, un altro ferito ad un orecchio nel nord. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2.000 fermi in tutto il paese. Non attaccheremo nessuno, ma se colpiti risponderemo con ogni mezzo, avverte Putin intervenendo alla conferenza annuale del Baltic Club. Per il presidente russo le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT, aggiungendo che questa gara dirà molte cose su quello che possono dare e fare nei prossimi mesi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: E come passa il tempo proprio quando ci si diverte. Buongiorno ancora a tutti, benvenuti, ben ritrovati in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, 2 minuti dopo le 6 oggi, venerdì 2 di ottobre, 275esimo giorno dell'anno. Siamo nella 40esima settimana. La Chiesa oggi ricorda i santi angeli custodi, tutti. Il sole sorgerà alle 7.08, tramonterà alle 18.51. Giornata internazionale della non violenza e la festa dei nonni. Io purtroppo non ce li ho più, maschi della famiglia non li ho mai, i due nonni paterni e materni non li ho mai conosciuti, però credo che nella vita mi siano mancati moltissimo. Buongiorno anche ad Umberto Cascone.
5: Buongiorno, buongiorno Laura e agli ascoltatori.
0: Dove ci addentriamo in questa seconda ora?
5: Allora, ovviamente parleremo dello sciopero generale.
0: Chiaro.
5: Perché dobbiamo assolutamente parlarne. Poi parleremo del rapporto ecomafie di Legambiente per l'anno 2025 e poi un piccolo punto sul calcio, sullo sport.
0: Grazie. In regia Paolo Rossato, anche lui bello sveglio, pronto per mandarci tutta la musica che ci serve a quest'ora. Io sono Laura Ghislandi e loro sono i Simply Red.

0: Allora dimmelo che mi ami. Say you love me, Simply Red. 6 minuti dopo le 6. Buongiorno, Radio Monte Carlo con Breaking News. È arrivato il momento di alzare gli occhi al cielo con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Oggi insieme tratteremo diversi argomenti. Nel dettaglio quello che accadrà tra venerdì e sabato. Venerdì gli effetti della perturbazione numero 5 con nuvole al nord-ovest Toscana e Sardegna, ma poche piogge, bello altrove. Sabato alta pressione e bel tempo in tutta Italia con nessun fenomeno da segnalare. Temperature in generale ancora una volta al di sopra della norma. A proposito di temperature scopriamo insieme quello che accadrà nella giornata di venerdì. Temperature in generale al di sopra della media con punte massime intorno ai 29 gradi in Sardegna. Situazione simile anche sabato, i valori resteranno per lo più invariati e stazionari sul territorio, ancora al di sopra della media, in lieve calo in Sicilia. Le città più calde nella giornata di sabato, ad Olbia ad esempio, si toccheranno punte anche intorno ai 29 gradi con anche 4 gradi in più rispetto alla media, anche a Firenze intorno ai 28 gradi. Ora è il momento di dare uno sguardo più ampio alla situazione in Europa. Ci spostiamo in Germania. Quello che normalmente sarebbe l'alveo del fiume Reno, ma che ora appare ridotto a una distesa di ghiaia, è attualmente purtroppo ai minimi storici. La causa è un'estate calda e secca, seguita da un inizio di autunno altrettanto caldo. Secondo i climatologi, l'Europa deve modificare rapidamente la gestione delle proprie risorse idriche per prepararsi a scenari futuri sempre più estremi. Ora è il momento di rientrare nuovamente in Italia per scoprire insieme l'evoluzione del tempo nel corso dei prossimi giorni, a partire dalla giornata di domenica. Insisterà ancora una volta l'alta pressione, almeno fino alla giornata di martedì il tempo in prevalenza sarà stabile su gran parte delle nostre regioni, mentre tra mercoledì e giovedì possibile diffuso peggioramento del tempo con l'arrivo di nuove precipitazioni in alcuni settori d'Italia. Per quanto riguarda invece le temperature, in generale i valori resteranno ancora una volta al di sopra della media. Cambio di scenario poi a partire da mercoledì con un nuovo diffuso calo delle temperature sul nostro territorio. Intanto vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete consultare il nostro sito aggiornato meteo.it.
0: E allora grazie agli amici di meteo.it. 9 minuti dopo le 6, Radio Monte Carlo con Breaking News. Arrivano anche i Jungle, New Wave.

0: novità del 2026 Jungle con The Wave, 6:12 Radio Monte Carlo Breaking News, e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo Breaking News.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: www.fileni.it.
1: Malika Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: A cura di Umberto Cascone.
6: Sarò ancora più breve del precedente appuntamento. Non ho nulla da segnalare. Il traffico su tutta la rete autostradale in questo momento è regolare.
5: Ma possiamo gridare al miracolo, direi. Grazie mille a Umberto Cascone dalla redazione di Woo! TGCom 24, 6 e 17, Radio Monte Carlo con Breaking News. Qua bisogna darsi un giro di vita. L'entusiasmo è questo che fa. Sister Sledge, All American Girls.

0: Beh, si sono presentate nella maniera migliore possibile, Sister Sledge, All American Girls, 6:21 Radio Monte Carlo con Breaking News. Mamma mia, l'abbiamo ballata tra l'altro dall'inizio alla fine, sono persin sudata, adesso vado anche a accendere l'aria condizionata. Allora, Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24, sono arrivati i maggiori quotidiani che troverete in edicola oggi, quindi possiamo partire con la rassegna stampa.
1: Aperture in gran parte sulla questione, come per i giornali online che abbiamo visto la scorsa ora, sia sulla questione economica, quindi il rapporto Italia-Unione Europea, e sia sulla Francia. Partiamo dal Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. Subito sopra la fotonotizia del Corriere è una delle tante immagini che vedete oggi sui quotidiani, la stessa tra l'altro scelta dal Messaggero sulle proteste in Francia. C'è insomma un incendio in corso con i ragazzi che lanciano cose all'interno delle fiamme. Il titolo del Corriere in questo senso è la rivolta degli studenti incendia la Francia. La Stampa sempre decide di aprire, a fare una doppia apertura sui due grandi argomenti di oggi, quindi fotonotizia, la Francia, la rivolta dei ragazzi, e poi sotto flessibilità, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi anti-inflazione. Repubblica punta invece sull'economia, grande titolo, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa. Anche qui poi fotonotizia con titolo decisamente più piccolo, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Il Messaggero apre sulla Francia, come vi dicevo, con la stessa foto scelta dal Corriere, la Francia spaventa l'Europa, le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti, quindi un collegamento con l'economia. I giornali di area centrodestra, Giornale e Libero, scelgono invece aperture molto diverse, più politiche. Il Giornale titola assalto respinto, il riferimento è alla legge elettorale, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti, il governo ne esce più forte. Libero invece ha un'analisi dei dati INPS, paghiamo noi la pensione agli immigrati, ecco i dati INPS che mentiscono la sinistra. Di Libero mi preme sottolineare invece la fotonotizia, che è un grosso ritratto di Vittorio Sgarbi, paura per Sgarbi, grave in ospedale. Sgarbi in questo momento è ricoverato in terapia intensiva a Roma dalla giornata di ieri.
0: Eh sì, sono un po' di giorni insomma che questa notizia è fuori, stiamo seguendo il tutto. Mi pare ci sia dell'omogeneità tra il cartaceo e l'online, cosa che non sempre succede.
1: Oggi in maniera particolare, sì. Banalmente perché nella notte non è intervenuto nulla di sufficientemente importante. Ecco.
0: Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24, Radio Monte Carlo con Breaking News, sono le 6:24. Se prima con le Sister Sledge ci siamo dati proprio un giro di vita bello grosso, qui con Vasco Rossi ci tranquillizziamo un attimo, eh? Ce la facciamo? Siamo qui. Siamo.

0: 6:29 Radio Monte Carlo con Breaking News Vasco Rossi. Siamo qui proprio per chiacchierare di cose diverse. Abbiamo tanti approfondimenti. Vi stiamo per dare un paio di numeri che raccontano però due Italie molto diverse. Cioè i reati ambientali diminuiscono del 12%, ma il business poi delle ecomafie sale a 11 miliardi e mezzo. Cioè meno reati non significa necessariamente meno giri loschi. Cioè,
1: esattamente. Nel 2025 sono calati del 12% i reati ambientali in Italia, 35.735 quelli accertati su quasi 1,5 milioni di controlli effettuati.
0: Poi giri pagina
1: e le violazioni totali portano un business di 11 miliardi e mezzo, 2,2 miliardi in più rispetto al 2024, quindi è aumentato. I clan censiti lo scorso, dal 1995 ad oggi, sono 393, quindi 393 clan attivi in questo business. Il primato dei reati va, ovviamente, come possiamo immaginare, alla gestione illecita dei rifiuti, quasi 11.000 in realtà reati accertati. Poi i reati che Legambiente in questo rapporto dice essere legati al cemento, quindi abusivismo edilizio, violazioni urbanistiche, cave illegali, insomma tutto quello che è roba pesante, se così possiamo dire, costruzione,
0: che ha devastato anche molte coste italiane,
1: cave illegali, insomma tutto quello che è roba pesante, se così possiamo dire, costruzione,
0: che ha devastato anche molte coste italiane, se mi

0: La suddivisione territoriale a guidare la classifica dei posti, diciamo, peggiori, dove ci sono più reati legati alle ecomafie, è la Campania, che è in cima alla classifica regionale con il 15,8% dei casi totali, poi la Sicilia, la Puglia e la Calabria. Prima regione centrale e quinta nazionale è il Lazio, prima regione nel nord invece la Liguria, quest'anno, che ha scalzato la Lombardia dalla sua tradizionale posizione. Ovviamente il tema del sì non è un gran primato per la mia Liguria. Ovviamente per questi problemi si cercano da anni soluzioni. Sentiamo quali sono quelle che propone il presidente di Legambiente Stefano Ciafani.
1: Occorre inserire gli ultimi delitti ambientali nel codice penale, fare un grande programma nazionale di abbattimento degli ecomostri e innalzare il livello dei controlli e del contrasto alla corruzione ambientale.
0: Ovviamente quello che qui viene proposto sono misure ovviamente di buon senso, ma che necessitano non solo di tempo ma anche di mezzi e di forze per essere garantite in caso di applicazione.
2: Beh, anche perché poi quando entri nella parte burocratica lì di solito si inchioda abbastanza tutto. Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24, 6:32. Questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva anche Pink e Million Dreams.

0: Eh beh, sognare a quest'ora è proprio bello, eh. Pink Million Dreams, 6:36, Radio Monte Carlo con Breaking News, e torniamo fra pochissimo e lo facciamo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
9: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
10: Tutto è possibile.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
17: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
18: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
19: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
20: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Umberto Cascone.
10: Sulla 1 per un incidente, coda di un chilometro tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Milano. Sulla diramazione Roma Sud dell'Autosole un altro chilometro di coda, questa volta per traffico intenso tra Torre Nova e il Bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. E infine sulla A4 vi segnalo code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino.
0: Pazienza e prudenza sempre comunque. Alle 6.41 non è proprio facile, lo so, mettersi in macchina, già dover andare al lavoro, comunque ovunque stiate andando, e trovare un po' di traffico. Poi oggi c'è anche lo sciopero, ne parliamo fra poco, la tocchiamo veramente veramente piano. Radio Monte Carlo Breaking News, arrivano anche i Chicago.

0: Un bellissimo anno, il 1982, Chicago, Hard to Say I'm Sorry. No, non è solo perché ci sono nata io. Comunque è un anno che anche dal lato calcistico, che affrontiamo fra poco, ci ha dato delle soddisfazioni. 6.45 Radio Monte Carlo, Breaking News. Allora, Umberto Cascone, redazione di TGCom 24. Stamattina siamo partiti dalla Francia, siamo arrivati in Italia. Adesso facciamo il viaggio al contrario, Francia-Italia. Questa volta però, per fortuna, con un pallone di mezzo.
1: Esattamente, abbiamo la nostra nazionale, le nostre nazionali in realtà impegnate, parliamo di sport ovviamente. Dunque, questa sera alle 20.45 in Nations League Francia-Italia, quindi la nazionale maggiore cerca ancora di trovare una nuova identità dopo le prime due partite della nuova era Mancini. Sono 9 gli azzurri che il CT ha deciso di lasciare a Coverciano, quindi non sono andati a Parigi con il resto del gruppo. Ovviamente questo perché non perché abbia da dire qualcosa su di loro, lo ha ribadito anche ieri,
0: anzi,
1: ma semplicemente perché deve capire la nuova squadra quali sono le forze, quali sono le combinazioni, quindi sta facendo un po' dei test anche il nostro Mancini, e in questo caso ha deciso di lasciare da parte alcuni dei suoi giocatori, tra cui Pessina, Romano, Coppola, Ghilardi e Cambiaghi. Ieri sera invece la nazionale Under 21 era Yerevan per la penultima partita del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo 2027. È finita 1-0 per l'Italia al 95esimo contro l'Armenia, quindi fino all'ultimo c'è stato il dubbio se si riuscisse a passare o no. Lunedì a Pescara invece ci sarà la partita contro la Polonia per giocarsi a questo punto l'accesso agli europei in testa al girone. Al momento è la Polonia a essere in testa al girone, serve una vittoria con 2 gol di vantaggio agli azzurrini. Vi segnalo anche, per uscire un attimo dal calcio, se non si parla solo di calcio,
0: alleluia,
1: ieri sera per l'Eurolega di basket Virtus Bologna Olympiacos è finita 96-94 per gli italiani. Oggi invece ci sarà Baskonia Olimpia Milano.
0: Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24. A pensare a Mancini in questi giorni, sai che proprio non vorrei essere nei suoi panni. In generale già fare l'allenatore, perché poi è quello che si prende tutte le colpe e le gioie, non è facile in generale. In questo caso riprendere un'Italia che ha zoppicato per decenni, vabbè, un grandissimo in bocca al lupo a lui, al suo entusiasmo e anche alla sua croccantezza. Va là. 6.47 Radio Monte Carlo con Breaking News, e torniamo nel 1998 dove incontriamo i Cardigans, Erase and Rewind. Hey.

0: A un certo punto, a fine degli anni 90, è arrivato questo filone di musica che io chiamo quella che ti porta direttamente nell'iperspazio. Cioè, qualsiasi cosa tu stia facendo, sì, a me il cervello si ferma e si concentra assolutamente sul pezzo. The Cardigans, Erase and Rewind, 6:51, Radio Monte Carlo con Breaking News. Umberto Cascone, è arrivato quel momento lì, cioè sciopero oggi, venerdì 2 di ottobre, che coinvolge fra gli altri la scuola, la sanità e i trasporti. Però non significa che ogni servizio si fermi per 24 ore.
1: Di base coinvolge tutti, andrà vista l'adesione per capire quali saranno gli effettivi effetti, che brutta locuzione, scusatemi. Allora, che cosa succede oggi? Sciopero generale plurisettoriale, 24 ore, indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, quindi un sindacato molto più ampio di quelli nazionali, coinvolti dipendenti sia del pubblico che del privato, quindi diciamo che non si salva nessuno potenzialmente.
0: Indistintamente.
1: Chi incrocia le braccia, in parte l'hai detto, quindi scuola, sanità, forze dell'ordine, operatori marittimi, metalmeccanici, enti locali, anche agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Come detto, tutti sono coinvolti, però
0: qualcosa è garantito.
1: Qualcosa è garantito e poi soprattutto bisognerà vedere quanti poi nei vari settori decideranno di incrociare davvero le braccia. Il tasto dolente parziale è il trasporto ferroviario, perché l'astensione dal lavoro non è per tutta la giornata, è dalle 11 alle 14, quindi per diciamo una fascia oraria piuttosto limitata, che però per i treni a lunga percorrenza non c'è problema, ci sono i treni garantiti come sempre e quindi tutto relativamente a posto. Il problema è il trasporto locale, perché lo stop cade fuori dalle tradizionali fasce di garanzia e quindi, per esempio, qui in Lombardia Trenord ha già avvisato che ci saranno ripercussioni sul traffico ferroviario. Anche a scuola si prevede un venerdì nero, perché in caso di alta adesione da parte di docenti e personale ATA le lezioni potrebbero proprio saltare per l'intera giornata. Ieri in realtà gli istituti avevano detto cercheremo di avvisare per tempo, ma non è che siano arrivati tutti questi avvisi, quindi se dovesse davvero esserci un'alta adesione lo scopriranno genitori e alunni trovandosi davanti a scuola, insomma trovando i cancelli non dico chiusi, ma qualcuno che gli dice forse è meglio che tornate a casa.
0: Però scusami, se uno non ha chi poi si può occupare dei figli, questa cosa diventa veramente invalidante.
1: Molto, cioè, invalidante.
0: So che alcuni istituti comunque hanno già avvisato i genitori, sì, questa cosa buona è giusta, gli altri insomma. No, come cittadino io lo so che tu sei un giornalista, quindi però io ragiono anche da quel lato lì.
1: No, ma hai assolutamente ragione.
0: È
1: il problema dello sciopero. Lo sciopero nasce per creare un disagio e sensibilizzare sui motivi dello sciopero, che in questo caso sono la forte perdita del potere d'acquisto dei lavoratori, la richiesta di interventi mirati al governo sul costo della benzina e sui generi alimentari e in più una riduzione della tassazione, un adeguamento dei salari per far fronte all'inflazione. Torniamo, vedete, agli argomenti che abbiamo affrontato con le prime pagine dei giornali. Tra le richieste anche a livello più strutturale, l'avvio di un percorso verso l'indipendenza energetica nazionale e lo sviluppo di politiche industriali a sostegno delle aziende italiane.
0: E quanta pazienza che serve oggi, non solo per l'autotraffic, devo dire la verità. Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24. Dai, ce la possiamo fare. Cominciamo a calcolare il fatto che è venerdì. Ho già visto qualche messaggio di chi invece lavorerà questo weekend, quindi mi spiace. Tu lavorerai questo weekend? Bene, allora fai parte anche tu della categoria. Allora, 6:54, Radio Monte Carlo con Breaking News. Andiamo a chiudere con un bellissimo, meraviglioso pezzo di Lucio Dalla. Balla, balla, ballerino.

0: chiudere l'appuntamento di oggi di Breaking News e qui in diretta su Radio Monte Carlo. Grazie ovviamente a tutti voi per la compagnia che ci fate proprio dalle prime ore della mattinata. Grazie a Umberto Cascone.
1: Grazie a te Laura Ghislandi.
0: Grazie a Paolo Rossato invece per la parte tecnica in regia. Un bacio va sempre comunque a Max Parisi. Ci sono buone notizie, poi lunedì ve le racconto. Adesso arriveranno gli amici di Bonjour Bonjour e prima ovviamente tutte le notizie del TGCOM 24. E venerdì mi raccomando, passate un buon weekend. Ciao!
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Si preannuncia una giornata nera per i servizi pubblici e privati a causa dello sciopero generale plurisettoriale di 24 ore. La mobilitazione indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, agricoltura e metalmeccanici. Il trasporto ferroviario si fermerà solo dalle 11 alle 14. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La Premier Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea e avverte: in queste condizioni non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Abbiamo già dato la replica di Bruxelles. Le proteste degli studenti in Francia sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Donald Trump avverte l'Iran: colpiremo duro se emergesse il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello sul volo Fly Dubai. Parlando a Denton in Texas, il presidente americano ha detto che la Repubblica Islamica è pronta a cedere e che la questione si concluderà molto in fretta. Le esercitazioni NATO nel Mar Baltico sono un'escalation. Se la Russia verrà colpita, risponderà con ogni mezzo, avverte il presidente Putin, ribadendo che non intende attaccare nessuno, né ora né mai. Lo sport MotoGP, al primo turno di prove libere al Gran Premio del Giappone, Marc Marquez è stato il più veloce, alle sue spalle Martin e Bezzecchi. Calcio, stasera a Parigi l'Italia sfida la Francia nella terza giornata di Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi nuvole in gran parte del nord, tranne in Friuli e sulle coste adriatiche. Nuvolosità anche in Toscana, meno compatta in Umbria e Sardegna. Isolati piovaschi sulle zone alpine occidentali nel pomeriggio. Nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature senza grandi variazioni, ancora in generale al di sopra della media, sia nei valori minimi che nelle massime, queste ultime per lo più comprese fra i 23 e i 28 gradi. Venti moderati sulle isole di Grecale in Sicilia, orientali in Sardegna. Nel Principato cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con una massima di 25 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente segnalato sulla 4 tra barriera di Milano Est e allacciamento tangenziale nord di Milano in direzione Torino. Nel tratto Milano-Brescia coda per traffico tra Seriate e Bergamo in direzione Torino. Sempre per traffico si resta in coda tra Torrenova e bivio di diramazione Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo è segnalato un veicolo fermo tra Tivoli e Castelmadama in direzione Teramo. Cantieri sono segnalati sulla 12 Genova-Livorno tra Brugnato, Borghetto Vara ed Eva Marina in direzione Genova e

0: se vi dicessi che mezz'ora fa ero ancora tra le braccia di Morfeo.
1: Ci credo.
0: Oggi è andata, guarda, di lusso, di lusso.
1: Sai che è successa una cosa stranissima anche a me. E sono andata alla sveglia, mi sono girata dall'altra parte, sono rimasta lì un quarto d'ora. Fino a quando non ho ricevuto un calcio.
0: Meno male che qualcuno ti ha dato un calcio. Un quarto d'ora cosa vuoi che sia? Io tutte le mattine mi sveglio e per un quarto d'ora, 20 minuti sto ancora lì, mi giro, mi rigiro. Stamattina ho aperto gli occhi alle 6:28, mi sono scapicollato giù come sono arrivato.
1: Beh,
0: però
1: sei intero però,
2: È qualcosa che potrei fare io, Lentini, veramente, la sto contagiando. Secondo me.
0: Ahimè, ma tu la fai tutti i giorni o no?
2: 6:28 per me è tranquilla,
0: è normale, anzi in anticipo.
2: Una giornata proprio esatto, comoda.
0: Non so come ce l'abbia fatta, ma ce l'ho fatta. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli. Buongiorno a tutti. E Andro Mercù.
3: Buongiorno, intanto complimenti per il pigiama, perché è veramente un bel pigiama tu,
0: Elegantissimo.
3: Sì.
0: Buongiorno a Mattia Brenna che è regia, a Federica Pogliani in redazione e a Monica Tonini che è al centro.
1: Ci siamo!
0: Dai, anche voi, se oggi siete un po' così, accartocciati e in ritardo, state tranquilli, tanto è venerdì. Si parte, Lifeline su Radio Monte Carlo, Spandau Ballet.

0: Per molti l'ultimo sprint della settimana, venerdì, perché bisogna così arrivare alla fine della giornata e poi godersi il weekend. Per altri invece no, non sarà così perché si lavora anche sabato e domenica. Buongiorno con gli Spence Lifeline, Radio Monte Carlo, buon venerdì. Siamo già al 2 di ottobre,
1: è già volato. Abbiamo appena lasciato settembre, aspetta, ci siamo resi conto ieri che era il primo di ottobre.
0: È già volato questo mese di ottobre.
1: Sì. Guarda, siamo già alla fine.
0: No, però è già il 2 di ottobre ed è già festa. Perché c'è una festa civile in Italia che è stata istituita un po' di anni fa ed è una festa che ci piace tanto.
1: Sì, è la per festa chi... dei nonni.
0: Esatto, sia per chi ce li ha ancora e ha questa fortuna, sia per chi invece non li ha più e però li porta nel cuore. So perché Mattia Brena, il nostro regista, ha messo l'applauso sulla festa dei nonni il 2 di ottobre. Essendo papà di due bambini, deve tenerseli buoni i nonni, perché sono loro che salvano oggi le famiglie con i figli.
1: Sai che aiuto, ed è un aiuto fondamentale e indispensabile quello che danno i nonni. Altrimenti molti genitori non potrebbero lavorare come lavorano.
0: Come si fa?
1: Chi lo va a prendere? Chi lo porta a nuoto? Chi lo porta a calcetto o in tanti altri posti?
0: Dove lo molli quando hanno sti piccoletti la febbre, un po' di malanni e tu comunque devi andare al lavoro?
1: Scusami, e quando vuoi uscire senza avere i figli dietro e fare una serata un po' così, dove li devi lasciare questi bambini?
0: Ogni tanto una tata, una babysitter, forse, però meno male che ci sono davvero i nonni. È un po' brutto detto così, però è vero che sono un patrimonio anche per questi bambini che cresceranno sicuramente bene.
2: E infatti molti dicono: ma non si potrebbe avere qualche aiuto, qualche struttura sociale in più per evitare di appoggiarsi alle famiglie e penalizzare chi i nonni per una ragione o per l'altra non ce li ha?
0: Questo è verissimo, però io mi immedesimo anche in quei nonni, per cui un giorno magari tu dovessi dirgli: guarda, hanno aperto una struttura dove posso mettere il bimbo dopo l'asilo, dopo la scuola, non devi più andarlo a prendere. Il nonno ci resta male, la nonna dice
2: ma
0: no.
2: Per ma i nonni perché? Il tempo passato con i nipoti non è mai abbastanza, infatti. Quindi molti sono felici.
1: Ma
2: ovviamente.
1: Anche dall'altra parte, anche per i bambini è fondamentale stare con i nonni.
0: Poi ci sono quei nonni invece che sono ancora molto giovani, moderni, sprint, che dicono: scusa, tu mi vuoi lasciare il bambino stasera perché vuoi uscire? E io devo andare a ballare, ma scusa, tientelo tu.
1: Ma ci sono anche dei nonni che non vogliono essere chiamati nonni. Ma dici, tu mi devi chiamare con il nome battesimo.
0: Fatevi avanti, se siete nonni, 342-4141-762, raccontateci la vostra storia. Ma anche se siete genitori che hanno dei genitori a loro volta che vi aiutano per quello che stavamo raccontando. C'è Raff, 2 di ottobre, giornata dei nonni, sei la più bella del mondo. Bonjour, bonjour.

0: mondo, diciamola, le nostre nonne, senza dimenticare i nonni. E facciamo anche un grande in bocca al lupo a Raff, che ha dovuto interrompere il suo tour perché ha un problema alle corde vocali.
1: Eh già. 3 4 2 4 1 4 1 7 6 2, i vostri messaggi nella giornata dei nonni. C'è chi ci scrive: sono Rosanna e sono ben fiera di essere la nonna di tre bei ragazzi, due maschi e una femmina che adoro. Guai se non mi chiamassero nonna. Perché abbiamo detto che qualche nonno
0: ancora, non vuole essere chiamato nonno,
1: ancora giovane o giovanile, dice no, no, aspetta, no, che mi rovini la piazza, magari metti che sia rimasto vedovo, voglia ancora divertirsi. Nonno non
0: mettermi
1: è proprio
0: sul mercato.
2: Ecco. Dice che il nonno ti invecchia, però c'è gente che diventa nonna e nonno a 40 anni o poco più.
0: Eh sì, infatti c'è proprio scritto Giovanni di Alba che dice: sono diventato nonno per la prima volta a 48 anni.
1: Hai e lo capito? È ancora, perché dice: oggi che ne ho 64 faccio il nonno a tempo pieno di Matteo, che è nato 11 anni dopo la sorella, quella che lo ha reso nonno per la prima volta. E però i nonni abbiamo detto che salvano tante famiglie.
3: Io sono la mamma di due gemelli e devo ringraziare infinitamente i miei suoceri, che sono stati bravissimi. Sono riuscita a ritornare al lavoro tranquillamente, senza problemi, perché per ogni cosa c'erano loro a supportare me e mio marito.
1: Meno male.
0: Ci sono, come abbiamo detto, anche tanti nonni che, ahimè, devono ancora lavorare perché non sono arrivati alla pensione, e quindi anche se lo vorrebbero non possono occuparsi dei nipotini.
1: E ci sono anche i nonni che, oltre a aiutare per i figli, dei figli, sganciano anche qualche soldino ogni tanto, perché ci
2: ogni
1: sono
2: tanto
1: ci sono famiglie che fanno fatica. Io ricordo, a proposito di soldi, mia nonna che di nascosto mi metteva le 10.000 lire lì in tasca, io mi facevo il mio bel gruzzoletto che poi puntualmente mio fratello ti mi portava via
0: e ti diceva: non dire niente alla mamma e al papà.
1: E che secondo me sapevano tutto, però era un po' il nostro segreto. Nonni, patrimonio dell'umanità, ci scrivono: ebbene sì, ho un figlio di 14 anni e mia mamma, sua nonna di 70, va con lui sulle montagne russe. Vi dico solo questo.
0: Hai capito?
1: Nonni sprint, complimenti e buona giornata dedicata proprio a loro. Fare Williams, sola di Monte Carlo.

0: I nonni oggi, 2 ottobre, felici di essere nonni, happy, Farel su Radio Monte Carlo, ce lo scrivono in tanti. Pensate, questo nostro ascoltatore che dice: da ieri sono pensionato e proprio ieri ho saputo che diventerò nonno a breve.
1: Ma dai, nella stessa giornata due bellissime notizie.
0: Bello.
1: Certamente, abbiamo detto che ci sono dei nonni giovani, è arrivata la conferma, perché c'è chi è diventato nonno a 37 e a 38 anni.
0: Ornella ha 38 anni e invece Rosa ha 37, quando è diventata nonna di una splendida bambina Chiara, nata proprio oggi, e oggi fa 29 anni, quindi le facciamo pure gli auguri.
2: Hai capito la nipotina?
0: 2 ottobre ormai, grandicella. Ci sono anche nonni onorari, però, ci dicono, oltre ai nonni sprint. Maria da Trento aiuta una mia amica che ha 4 bambini piccoli, una meraviglia e una gioia per me che non ho nipoti, per cui quante storie per questa giornata dedicata ai nonni.
3: Io sono nonna della mia piccola Nicole e sono felicissima di essere lì. Anche oggi, siccome la mamma lavora e il papà lo sesto, io con mio marito andiamo a trovarla. Bravi. E alle 9 siamo lì.
0: Bravi.
1: Si sente che è sarda.
0: Di Bolzano. No, Bolzano.
1: Sì. Come no? Sarda. Salutiamo anche tutti i nonni che, ahimè, abitano lontano dai nipoti e non
0: certo
1: hanno la possibilità di vederli sempre.
0: E poi si dice che gli italiani non facciano figli, ma qui abbiamo già due. Uno che ha scoperto di diventare nonno ieri e qualcun altro che dice: questo mese divento nonna bis, già a 40 anni ero nonna.
2: Congratulazioni.
0: Congratulazioni. Bravi ragazzi.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief. Un solo spray. Chief.
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
17: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
18: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
19: Verde, rosa, arancio.
20: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
19: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
21: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
21: Fruttolo, scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
23: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
24: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
23: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
24: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
23: Quello è sicuramente un brutto affare.
0: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
25: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Un album clamoroso, quello all'interno del quale è contenuto questo pezzo di Michael Jackson, la canzone Rock With You, l'album Off The Wall, con il contributo, e si sente, di Quincy Jones, che produsse tutta la produzione appunto di questo album. 7:30, un'altra bella chicca su Radio Monte Carlo. Buongiorno a voi che siete in viaggio e state cercando il distributore, ormai sono tanti, con i prezzi della benzina calmierati.
1: È quello che stiamo facendo tutti ultimamente, giriamo e giriamo per le città e nei dintorni alla ricerca del distributore con un prezzo più basso.
0: Adesso si sono aggiunte altre marche, altre compagnie petrolifere, la Kuwait, la Tamoil, quindi più o meno un po' ovunque ci sono distributori con questi prezzi.
2: Sa che ieri ho trovato anche un distributore con un prezzo ancora inferiore a quello del calmierato. Era Roma, se vuole fare un saltino a Roma.
0: Non è il caso.
1: Direi che è molto conveniente andare a fare benzina a Roma e tornare.
2: In centro a Roma, di una marca che non avevo mai sentito, quindi anche distributori indipendenti, evidentemente molto concorrenziali, si stanno muovendo.
0: Anche perché loro si lamentavano del fatto di essere schiacciati dalle grandi compagnie petrolifere con questi prezzi calmierati, visto che comprano la benzina ai prezzi e poi, se non hanno la convenienza a rivenderla a prezzo basso, come fanno? Quindi, visto che comprano la benzina ai prezzi e poi se non hanno la convenienza a rivenderla a prezzo basso, come fanno? Quindi

0: ottano, come l'idrocarburo, che calcola praticamente se ti conviene fare tutta quella strada per arrivare a un distributore che ha un prezzo più basso. Calcola giustamente l'effettiva perdita economica del viaggio se viene compensata dai prezzi più bassi.
1: E l'idea gli è venuta da un suo amico che gli diceva sempre: sai, io esco da Bolzano, perché lui è di quel comune, di quella città, per andare a fare benzina in quel tal distributore perché costa meno. E allora lui si è fatto questa domanda: ma tutta questa strada poi alla fine la paghi in benzina?
0: Infatti. E lui ha detto che calcolando questi spostamenti e facendo tutti i calcoli che fa adesso in automatico la sua app Ottano, è riuscito a risparmiare tra i 15 e i 20 euro in un mese.
2: Mamma mia, certo che devi stare lì col pallottoliere, porca miseria, meno male che c'è l'app che sostituisce a questi conti.
1: La provo.
0: Lui prima faceva il pallottoliere, adesso ci ha dato questa app, provala Monica.
1: Ma certo che la provo, scusa.
0: Si chiama Ottano,
1: come l'idrocarburo.
0: Se volete scaricarla anche voi.
2: Ma deve tararla sullo stile di guida però di Monica Sala in questo caso.
0: No, ma aspetta che
2: perché
0: spiega.
2: Se uno sgasa al semaforo chiaramente il consumo aumenta.
0: In effetti, ma spiega che valuta se il risparmio ottenuto da questo distributore con i prezzi più bassi compensa il carburante necessario per raggiungerlo, considerando anche la capienza, in questo caso effettiva, del serbatoio inserita dall'utente. Cioè tu sull'app dici: ho tot dentro il serbatoio,
2: 50 litri,
0: quanto mi manca, lo calcola l'app e ti dice se quello che tu faresti alla pompa di benzina che vuoi raggiungere ti conviene oppure no.
1: Molto interessante la
0: Ottano,
1: cosa.
0: Ottano, se volete, amici automobilisti, scaricatela. Martin Garrix su Radio Monte Carlo con gli O2, Fireflies.

0: Fireflies è l'ultimo singolo degli U2 con Martin Garrix su Radio Monte Carlo, 7:37 minuti, e si parla appunto degli stratagemmi anche proprio al centesimo per provare a risparmiare qualcosina sul carburante.
1: Sulla benzina, proprio così, anche se molti nostri ascoltatori ci stanno raccontando che non tutte le pompe di benzina e i distributori delle varie catene e compagnie petrolifere che hanno aderito ai prezzi calmierati, all'appello lanciato dal governo per tenere i prezzi un po' più bassi, li facciano questi prezzi. Non tutti, c'è qualcuno che dice: ah no, lì in questo distributore di questa catena ho trovato il prezzo ancora alto.
2: Confermo, perché girando così per la nostra città, per Milano, ho guardato e non tutti l'hanno rispettato.
1: E com'è possibile? Scusate, se sono decisi dalle compagnie dovrebbero essersi adeguati.
0: Magari il benzinaio non ha letto la comunicazione perché è stato in ferie e non ha adeguato il prezzo.
2: Si è distratto un attimo.
1: Ma guarda, comunque c'è questa app, questo sito Ottano, come appunto l'idrocarburo, che sta registrando numerosi accessi di persone perché ti calcola se ti conviene o no spostarti verso un distributore che ha un prezzo più basso, calcola quanto spenderesti di benzina per arrivarci, se appunto hai un effettivo guadagno oppure no. C'è chi dice: io faccio benzina in quelli che trovo lungo la strada e non mi faccio mica tanti problemi.
2: Quando sei costretto, che sei in riserva, devi per forza farla.
0: Al massimo, se trovi un prezzo un po' alto, ne fai poca e poi dici: al prossimo rabboccherò un po'.
2: È proprio così, fai 10 euro, 20 euro e poi aspetti di trovare quello più conveniente.
0: Perché una volta si faceva sempre il pieno, perché comunque ti toglievi il pensiero, però alle volte, insomma, adesso con questi prezzi non è più conveniente.
1: Un tempo facevi il gradasso, vabbè, faccio un pieno e via.
0: Io ho sempre solo fatto il pieno, anche perché mi infastidisce dover cercare di fermare a 50 euro il cosino della...
2: ma che lei poi che non... può, Andreoli?
0: Adesso non più, ma i diesel 15 anni fa, quando ho comprato la macchina, era molto agile.
1: Invece a me piace quando magari do una mano a qualcuno a fare la benzina, degli amici, dico: vai, faccio io. Essere lì e calcolare che proprio finisca lo 0000
0: col ditino, dare quell'ultimo colpetto.
1: Esatto, tac tac tac,
0: che per poi arrivare... perché tanto poi alla fine lo scrivi sul banco, ma quindi qualsiasi cifra è uguale.
1: Per gioco.
2: Beh, è un gioco, infatti, perché altrimenti schiacci il pulsante e sei più già che puoi programmare.
1: Arrivi alla cifra esatta.
2: Alla cifra tonda.
1: E comunque adesso si vede della gente, un tempo anche lì era un gioco, adesso tutti quanti fanno acrobazie con queste pompe per far arrivare l'ultima goccia.
0: Ma guarda che nel tubo ci sta un sacco di benzina, cioè mica va staccato subito. Però prima lo intorcini, lo porti in alto per far cascare
2: una
0: il liquido.
2: Una volta lo facevi con le bottiglie costose di vino, adesso lo fai alla pompa di benzina.
1: Già la pompa di benzina un tempo uno lo faceva così quando capitava, adesso tutti quanti si mettono lì. Prima facevi, vabbè, lascio, il resto mancia.
0: Pure quello col macchinone ora ti va a contare la goccia.
1: La goccia, siamo appesi lì. Alicia Keys,

0: No One con Alicia Keys a Radio Monte Carlo alle 7.43. Tutti che cercano fino all'ultima goccia di risparmiare sulla benzina. Angelo da Parabiago proprio dice: ho delle tecniche di risparmio sul carburante. Se vedo in lontananza un semaforo rosso è inutile continuare ad accelerare, bravo, rilascio il pedale dell'acceleratore e faccio andare la macchina per inerzia fino al semaforo.
1: Ma scusami, e quelli dietro
0: suonano.
1: Chissà come sono le clacson. Dice: ma questo cosa fa, perché non va avanti?
0: Guarda che quando vedi rosso bisognerebbe fare così. Io ogni tanto vedo sti automobilisti che c'è un giallo scattato da parecchio, che iniziano ad accelerare, dico: ma poi tanto devi inchiodare al semaforo perché scatta rosso, a meno che non sei un pazzo e vuoi passare. Eppure fanno così.
2: Ecco, fatevi furbi, appunto. Anch'io faccio così, sai, freno motore, scali la marcia. Vedi. E poi arrivi dolcemente che sei già quasi fermo al semaforo senza dispendio di energia.
0: Amici, fermatevi ovunque voi siate perché è il momento del quiz.
1: Ma subito così, è troppo
0: subito?
1: Presto.
0: Guarda che c'è gente che sveglia come noi.
2: Così a inizio settimana il quiz,
1: no.
2: Così presto.
0: Inizio
2: scusi.
0: Settimana. Sono le 7.44 ed è venerdì, non trovate alibi e scuse. Tu Andreoli oggi hai già sbirciato, quindi non partecipi.
2: È lei che non ha coperto il monitor,
0: lo so.
2: Io ho buttato l'occhio, ma non l'ho fatto apposta.
1: Se non partecipa lui non devo partecipare neanch'io, scusa, solidarietà, no? Non ho capito.
0: Lui sa la canzone perché l'ha letta, tu vediamo. Come tutti gli altri ascoltatori, piccola nota e vediamo se riuscite a capire di che canzone stiamo parlando.
2: Urca.
0: No, qua adesso mi dici facile,
2: no,
0: facile,
2: no.
0: Perché l'hai letta.
2: Allora, è una canzone che amo molto, come spesso capita, ma non l'avrei indovinata.
0: Provateci voi, amici. Dico solo, lo dico, è italiana.
2: È italiana.
0: È italiana.
2: Già questo è un buon inizio.
0: Vi agevoliamo.
1: Si può riascoltare.
0: Certo. Disperata.
2: Sara, guardi, siccome
0: sembra, sai, la condannata a morte, posso avere una sigaretta?
2: L'ultimo desiderio. Senta Sara, poi dopo che l'ha ascoltata le mimerò il titolo, capito? Vediamo se indovina.
0: Vabbè, se glielo mimi indovina come. Sentiamo di nuovo la nota, dai.
2: Guarda
0: Monica,
2: questa,
0: è questo, facilissima. Qua, guarda questa, facciamo, stiamo mimando, ma non dire nulla. Voi provateci, 342-4141-762, canzone italiana, bellissima, da brividi.
2: Che si può mimare.
0: Che tra poco, esatto, ascoltiamo qua su Radio Monte Carlo.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
17: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in

0: qui. Canzone che si può mimare, te l'abbiamo mimata.
1: Beh,
0: Monica,
1: allora, nel momento in cui l'hai mimata, l'ho indovinata.
0: Chi è che ti ha aiutato di più? Dillo.
1: Vabbè, devo essere sincera, sei stato tu.
0: Sui mimi, Andreoli, no, non ci siamo.
2: Io ho fatto uno spaccacuore perfetto, lei sembrava lo stesse affettando con una lama.
1: Ma no, ma poi hai alzato le braccia, hai fatto una cosa grossa. Perché? E ho detto, una cosa grossa? Cos'è sta cosa grossa?
2: È segno dell'esplosione, capito? Il cuore che va in frantumi ed esplode.
0: Che cuore grande che hai, Andreoli, per quello allargava le braccia, per il cuore grande.
1: Ah, perché ha il cuore grande, però invece si spacca perché è trafitto.
0: Spacca cuore, la canzone che dovevate indovinare. Qualcuno, non tutti, l'hanno indovinata. Il quiz di oggi, Samuele Bersani. E anche la canzone del ritardo, perché c'è chi ci scrive: non si può scendere dalla macchina con questa canzone, mi dovete firmare la giustificazione per il ritardo al lavoro.
1: Io ti avviso, prima o poi troverai qualcuno qua sotto.
0: Non
1: ma non qualcuno, in tanti ti vengono a prendere, perché non è possibile tutti i giorni si sente solo boom, tam, tin, cioè, basta, non si sente nient'altro.
2: La maggioranza silenziosa, cioè quelli che non mandano il messaggio, ma vorrebbero insultarla, ma magari sono indaffarati e non hanno tempo. Lentini, scusi,
0: dovete smetterla che mi insultano veramente. Poi in realtà sono tantissimi che scrivono, cosa dite? Pochi che indovinano, ma tanti che scrivono.
1: Oggi era c'era nient'altro.
0: C'è chi ce l'ha fatta, quindi se ce la fa qualcuno, ce la possono fare tutti.
2: Comunque, anche quando non sapete la risposta, mandate comunque un insulto a Lentini, un improperio, qualche cosa che comunque ci faccia capire come la pensate, capito?
0: Vediamo se invece stasera dovremo insultare oppure no la nazione.
1: No, speriamo proprio
0: di no. La nazionale di calcio che gioca la Nation League contro stavolta la Francia. Allora, col Belgio è andata malissimo, poi Mancini
1: il nuovo
0: CT ha cambiato tutto e abbiamo giocato bene e vinto 4-1 contro la Turchia. Stasera con la Francia, aia, vediamo.
2: I giocatori tra i più forti del mondo, insomma, non lo scopriamo certo oggi, quindi una sconfitta non sarebbe un dramma. Certo che si aspetta magari da una squadra così giovane e nuova, magari addirittura un'impresa, che ne sappiamo.
0: Io che so nulla di calcio li ho visti bene però in campo.
2: Ma cosa ha visto lei? Cosa vuole avere visto?
0: Non mi sembravano male.
2: Non saprà neanche distinguere l'Italia della Francia stasera. Una delle due sarà bianca,
0: capito? Ma la
2: smetti
0: di insultarmi sempre.

0: C'è qualcuno che è molto positivo e dice che stasera l'Italia con la Francia ne busca 5-1.
1: No, comunque.
2: Ha detto 1, comunque, capito, non è a zero.
0: Speriamo di no, stasera tutti a tifare l'Italia. Simon e Garfunkel sulla di Monte Carlo, quelli di Mrs. Robinson.
1: È il momento delle news meteo traffiche e poi saremo ancora noi quelli di Bonjour Bonjour.
3: L'ora esatta con
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine e incendi, circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Non attaccheremo nessuno, ma se colpiti risponderemo con ogni mezzo, avverte Putin intervenendo alla conferenza annuale del Valdai Club. Per il presidente russo le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo Meteo.
11: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nonostante un temporaneo lieve cedimento osservato in queste ore, l'alta pressione subtropicale resta ben salda sull'Italia. Ci accompagnerà almeno fino al 6-7 di ottobre. Sino ad allora, dunque, proseguirà la fase di tempo stabile, senza piogge di rilievo e con un clima estivo fuori stagione. Per la giornata odierna vi segnalo il passaggio di nuvolosità innocua al centro-nord e sulla Sardegna, un po' più densa nel settore alpino, dove non si escludono occasionali e brevi fenomeni. Caldo anomalo con punte massime fino a sfiorare i 30 gradi nelle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Sul Principato di Monaco nuvolosità variabile, a tratti un po' di sole e clima decisamente gradevole. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sempre per traffico incolonnamenti a tratti sulla A4 tra Cormano e Milano Est verso Trieste. Per lavori sulla A14 un chilometro di coda tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Bologna. Infine sulla statale 19 delle Calabrie si segnalano rallentamenti per lavori all'incrocio Coraci. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Venerdì le 8:05 con la squadra di Bonjour Bonjour, Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e Mattia Brena.
1: Hai detto bene, amici, perché siamo tutti amici, grandi sì, sì, sì. Amici.
0: Come no? Amici, amici e poi ti rubano la bici, sapevo quella. A me ne hanno rubate.
1: A proposito, oggi sei in bici o in taxi?
0: Sono venuto in bici, che taxi.
2: Ma se... quella nuova costosa o quella...
0: No. Quella nuova, non posso usarla così per girare in città.
2: Ma non l'ha ancora usata, l'ha comprata da mesi.
0: La uso per fare dei giri nei weekend, ma non per poter venire al lavoro. Perché? Perché hai i pedali, quelli con le scarpette che si incastrano.
1: Ce l'hai a casa, la lucidi, la guardi bene e dici:
0: secondo
1: che bella che sei.
0: Posso venire qua al lavoro con quelle scarpette con i buchetti sotto che si incastrano sui pedali? Diventa
2: e
0: difficile.
2: Quindi è un bel elemento d'arredo, diciamo.
0: No,
2: così.
0: No, è una da usare per le situazioni giuste.
2: Certo, le serate di gala vado con la bici costosa, come no.
0: Va bene amici, se avete anche voi un programma nel fine settimana, un bel giro in bicicletta, ci capiamo, sarà divertente.
1: Il tempo regge.
0: Speriamo. Buongiorno a voi con la nostra grande musica su Radio Monte Carlo e Berlin, quelli di Take My Breath Away.

0: Sono i Berlin, quelli di Take My Breath Away su Radio Monte Carlo alle 8:10. Vicino a noi, in Francia, sta succedendo di tutto, con gli studenti in piazza da giorni e delle scene brutte da vedersi, bisogna dirlo.
1: Allora, c'è una vera e propria rivolta in corso, con scontri, violenze, addirittura un preside cosparso di benzina. Queste sono cose assolutamente da non fare.
0: A livelli purtroppo eccessivi, ben oltre l'eccesso addirittura. La protesta della scuola, degli studenti, per la difficoltà ad accedere all'università in base alla provenienza. Se tu frequenti un determinato liceo puoi accedere eventualmente all'università, se frequenti un liceo della periferia invece fai più difficoltà, classismo, ma anche proprio le strutture fatiscenti, un po' come succede da noi in Italia. Ci sono rivolte in tutti gli angoli del paese, della Francia, 300 istituti coinvolti, hanno aggredito dei presidi, come abbiamo detto, quasi 2000 persone fermate sono state annunciate ieri.
1: Sì, e tanti feriti anche tra le forze dell'ordine, come hai detto tu, strutture fatiscenti con i topi che... girano per le aule. Ma poi che cosa rivendicano questi ragazzi? Anche lezioni senza supplenti, che appunto non hanno abbastanza professori, e tante altre cose
0: simili alle nostre. Non mi sembra che da noi ancora a scuola c'è chi deve portarsi la carta igienica, mancano degli strumenti, ci sono delle scuole fatiscenti che vengono giù. Quest'estate si diceva di voler allungare, no, il periodo scolastico, e dicevamo dei condizionatori
1: che manca l'aria condizionata,
0: ma quello sarebbe la
1: il
0: chicca
1: meno,
0: Non hanno certe scuole, i bagni, le strutture sportive, le palestre, dicevo appunto, le cose essenziali per poter fare lezioni.
2: Carta igienica, gessetti, portati appunto da casa e demandati al volontariato delle famiglie. Tra l'altro, quando la Francia protesta, ragazzi, ne ha dato prova più volte negli ultimi anni, protestano sul serio.
1: Loro protestano veramente, cioè tutti scendono in piazza. Guarda anche che cosa hanno fatto per le pensioni
0: anni
1: che
0: le
1: volevano aumentare in più di 62 anni.
0: E noi invece in Italia ormai la piazza da noi, non è che vogliamo subillare, però non si vede più. Ormai subiamo quasi tutto quello che succede. Vabbè, troviamo sempre una soluzione all'italiana, ci arrangiamo, invece dalle altre parti vedi che cosa accade. Oggi peraltro in Francia il ministro dell'istruzione accoglierà le organizzazioni studentesche per capire se si può porre fine a questo vero e proprio assedio e trovare una soluzione.
2: Siamo un po' più disillusi dal fatto che forse la piazza in passato non è servita a niente, o comunque a molto
0: poco. Proprio a niente non è vero. Io ricordo, per averle lette, le rivolte del 68,
2: appunto.
0: No, ma anche negli anni 90, fine 80, anni 90, c'era la Pantera, il movimento studentesco che faceva paura anche in Italia.
1: Sì, però gli italiani sono molto diversi dai francesi, cioè protestano in modo completamente diverso.
0: Senza dubbio, però ogni tanto una manifestazione non farebbe male.
2: Stiamo a vedere se prenderà piede anche da noi.
0: Non con quei toni così accesi come in Francia, però ricordiamocene.

0: Malika Ayan, detto tra noi, è Radio Monte Carlo, è la radio ufficiale del tour di Malika che partirà a novembre. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito
1: radiomontecarlo.net. Vediamo delle scene in Francia che non sono belle,
0: no, perché purtroppo la violenza non è mai giustificata.
1: Incendi con addirittura delle scuole prese d'assalto, gli studenti che protestano in piazza per rivendicare un accesso più facile alle università, meno classismo, più soldi vogliono per le strutture scolastiche, però c'è pur sempre un po' di fermento, cosa che dicevamo da noi in Italia non si vede più, anche tra gli studenti. Qualcuno dice, gli studenti ci provano ogni tanto a fare qualche manifestazione, ma vengono subito bloccati.
2: Leggevo che qualcuno sulla Francia parla anche di una matrice politica di queste manifestazioni, sempre si dice. Però insomma siamo abituati a proteste un po' più all'acqua di rose, meno frequentate, anche meno accese, insomma, come se appunto ci fossimo abituati a tutto e che sappiamo già che protestare non servirà più di tanto.
0: Certo, protestare, ma tutta questa violenza non è certo giustificata.
1: Questo senza ombra di dubbio. Poi c'è chi dice in Italia sì, protestiamo, ma per qualcosa di specifico.
3: Sì, noi in Italia non protestiamo per niente, nulla. Ci va bene tutto, ma guai a toccarci la partita dei palloni, il calcio, la Serie A, la Champions, allora lì saremmo capaci di buttare giù pure il Colosseo.
1: È davvero così?
0: Siamo un po' più tiepidi però, da questo punto di vista.
1: Eppure,
0: ultimamente.
1: Ripeto, io quando andavo a scuola ricordo che c'era uno sciopero ogni 3x2.
0: Beh, tu lo facevi per non andare a scuola,
1: lascia perdere
0: non
1: me.
0: Per gli ideali.
1: Lascia perdere me, però venivano organizzati questi scioperi con non c'è riscaldamento, si sciopera, problemi politici a livello internazionale, si sciopera, c'erano valori importanti e anche un po' meno.
0: Beh, adesso si protesta per il caro affitti e magari molti studenti universitari che sono fuori casa e devono, occupano.
1: Hanno messo due tende fuori da qualche università.
0: A Napoli.
1: Anche a Milano, a Roma, per qualche settimana è finita lì.
2: È cambiato qualcosa, insomma, forse c'è un po' di disillusione generale proprio su tutti i campi.
1: O forse ci siamo adagiati perché così tanto male forse non stiamo. Io dico sempre che finché non sei alla fame dici vabbè, una soluzione la trovo, no? In qualche maniera.
0: Ma siamo italiani.
1: No, ma detta così è brutta.
0: Eppure così, guarda.
2: Forse siamo veramente zen, come a dire. C'è sempre chi sta peggio, quindi contentiamoci di ciò che abbiamo.
1: Chissà, io voglio sperare che forse non siamo così male come da altre parti. Voglio ancora illudermi. Santana su Radio Monte Carlo, Smooth.

0: Monte Carlo con Smooth, la grande musica di Santana e Steven Tyler. 8:22, tra poco celebriamo un gesto che bisogna fare tutti i giorni, sempre.
1: Sì, che ci sta a far stare bene, no? Ci noi... tiene lontano il dottore.
2: Il gesto è l'ombrello fatto in macchina, le corna.
0: No, scusami. Sei pazzo, di rischi.
2: Un bel vaffa fatto in strada.
1: No.
2: Che gesto è allora?
0: Quello è liberatorio e va bene comunque.
2: Appunto, vede che fa bene alla salute.
0: No, però bisogna vedere a chi lo fai, perché in macchina è meglio non farlo.
1: Rischili.
0: Non sai mai che incontri. No, questo invece è un gesto pacifico, diciamo così.
2: Tra poco lo scopriamo.
0: Proprio lì.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
11: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
12: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: Venerdì con Sade su Radio Monte Carlo e Nothing Can Come Between Us. Qual è quel gesto di cui parlavamo che bisognerebbe fare tutti i giorni più volte al giorno?
1: Il sorriso.
0: Sorridere.
1: Quando ti alzi al mattino, quando incontri qualcuno in ascensore,
0: aspetta,
1: quando entri nel posto di lavoro.
0: Dipende, quando incontro qualcuno in ascensore, com'è il microclima dello stesso ascensore. Perché ogni tanto non so se riesco a sorridere.
2: Vabbè, lì questo dentro è un altro discorso, Lentini.
0: Si sente di tutto lì dentro.
1: Scusami, allora anche in metropolitana non dovresti mai sorridere.
0: Però sai quando ti viene proprio spontaneo invece il sorriso, quando incontri qualcuno e sei felice di incontrare quella persona, è proprio bello.
1: C'è un sorriso a 32 denti proprio.
0: Oggi è la giornata mondiale del sorriso, oltre che quella dei nonni, lanciata nel 1999 da un artista che si chiama Harvey Ball e che ha inventato lo smile, la faccina gialla sorridente.
2: Sì, negli anni 60 successe, c'è anche in Forrest Gump, ve lo ricordate? Quando lui incontra Forrest Gump e con una macchia di fango gli viene l'idea proprio della faccina che sorride.
1: Sì, è proprio per iniziare la giornata all'insegna dell'ottimismo, no? Perché un sorriso, diciamolo, migliora la giornata.
0: Proprio così. Scusate, cosa c'entra Crepè adesso?
3: Sbagliatissimo, no. Anzi, demenziale.
1: Scusi Crepè, ma ha da dire anche sui sorrisi adesso, su.
3: Dice un detto popolare, ridi che c'è il t'aiuto.
0: Giusto, vero.
3: È una scemenza sesquipedale,
0: ma
3: un abominio.
0: Ma cosa dice? Perché dice così?
3: Un sorriso non aiuta ad affrontare la difficoltà della vita, anzi le peggiori.
1: Beh, adesso mi deve dire perché, scusi.
3: Quando io per strada vedo uno che sorride con l'aria lieta, felice, vorrei prenderlo a sberle.
0: Ma no, ma perché?
3: Ma cosa cavolo hai da ridere, cretino?
0: Ma Crepè,
3: il mondo va a rotoli, disastri, guerre, inflazione. E io dovrei sorridere come un beota?
0: Ha maggior ragione.
3: Ma per chi mi avete preso? Per la mucca che guarda il treno? Per non parlare dei decerebrati che condividono le frasette motivazionali su Facebook. Tipo, che so, sorridi, per fare il broncio ci vogliono 72 muscoli, ma per sorridere solo 12.
0: Beh, in effetti però è vero.
3: Io i muscoli li uso per darti un pugno sul naso, cretino. E poi scusate, vogliamo parlare di tutta quella gente con l'alito fetente.
0: Vabbè.
3: I denti gialli, la fogliolina di rucola incastrata tra gli incisivi.
1: Ma per favore, ma questo cosa c'entra, dai?
3: Questi vanno fermati. Quando aprono bocca per sorridere ammazzano qualcuno.
0: Lei esagera però.
3: Altro che sorriso. Il sorriso è una trappola, una fregatura.
0: Addirittura una fregatura, ma perché?
3: Fateci ridere, ammazzano qualcuno.
0: Lei esagera però.
3: Altro che sorriso. Il sorriso è una trappola, una fregatura.
0: Addirittura una fregatura.

0: Sarà molto terapeutico. È fantastico, è meraviglioso, no, per niente. Splendidamente.
1: Anzi,
0: bellissimo.
1: Oggi andate al bar, un bel sorriso al vostro barista, alla vostra barista di fiducia che vedete tutti i giorni, un bel sorriso e via.
2: Sorridete a tutti, la cosa
1: infatti,
2: migliore, certo.
1: Se però avete il pezzettino di rucola tra i denti, occhio.
3: Al mattino. Vuol dire che non li hai lavati la sera.
2: Comunque, la fiatella non si sente se sorride.
1: No. Però ogni tanto dopo un pranzo, una cena,
2: guardatevi,
1: c'è qualcuno che ce l'ha. Può capitare. Bruno Mars, sono di Monte Carlo e I Just Might.

0: Smile, io sorrido sempre quando ascolto Bruno Mars e quindi il sorriso mi fa stare bene e migliora la giornata.
1: La musica aiuta a sorridere tantissimo. Oggi è la giornata mondiale dedicata proprio al sorriso. Sorriso che, è chiaro, molti dicono è bello vedere una persona sorridere felice, ma non a tutti piace. Nel senso che qualcuno inizia a insospettirsi oppure inizia a pensare guarda quello come sta sempre bene perché sorride. Pensa, no, c'è sempre un po' di retropensiero.
0: Malata una persona del genere. Che va a pensare tutte queste cose.
1: Senti, senti cosa è successo alla nostra ascoltatrice.
2: Però è vero che se ridi la gente si insospettisce, perché nel mio primo lavoro fatto, finite le superiori, io ero sempre allegra, eravamo tutti giovani. Il capo una volta mi ha chiamato in ufficio e mi ha chiesto: ma tu lavori? Perché ti vedo sempre contenta, come se appunto uno che lavora deve essere per forza sempre arrabbiato, incagnato.
1: Ecco, vedi.
3: Qualcuno a cui piace il proprio lavoro, veramente sono rari, quindi forse non siamo abituati a riconoscerli.

0: La capisco, perché è vero, anche io spesso sorrido, eppure le persone pensano, vedi, quello ha una vita facile, tutto gli va bene. Mica è sempre così, è semplicemente un modo di essere, vabbè, di affrontare quello, anche i problemi.
1: Quello è un capo che veramente ci deve far curare.
0: Guarda, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti che preferiscono vedere le persone soffrire invece di vederle sorridere.
1: Cioè, godono quando vedono gli altri soffrire, che hanno dei problemi.
0: Non so se godono, però dicono, vabbè, vedi, allora ha faticato, vuol dire che ha lavorato.
2: Pensate, il lavoro in molte lingue si dice travaglio, travail in francese, certo. Quindi è proprio sinonimo di afflizione, cioè, di fatica.
1: E pensare che sorridere migliora anche la produttività sul posto del lavoro.
0: Quindi... Però ti fa venire le rughe, le rughe di espressione, queste, le zampette di gallina.
1: Peggio piangere, ragazzi.
2: Guarda come si è fatta seria ora che gliel'hai detto. Serissimo.
0: Piangere però idrata la pelle, mo. Se vuoi ti facciamo piangere.

0: Emozione per sempre con Eros Ramazzotti su Radio Monte Carlo. Il giorno del sorriso. Quanti ci scrivono che sul lavoro è meglio non sorridere o farsi vedere sereni e felici, perché sennò vengono presi o perché non lavorano abbastanza o perché sono troppo contenti.
1: Ma sai che sono stupita, perché tanti messaggi ci dicono: ai capi da fastidio quando vedono i dipendenti e i collaboratori sorridere e essere felici.
0: Noi staremo rovinati allora, che ridiamo, sorridiamo praticamente per 3 ore.
2: Vabbè. Comunque è sempre la facciata, perché poi dentro, ma che ne sai di che cosa succede dentro una persona, Valentini?
0: Ma infatti io dico sempre che però è sempre meglio avere un bel sorriso per poter comunque pensare: vabbè, tutto sommato anche stavolta me la sono cavata.
1: Scusami, non è che puoi sempre raccontare tutti i problemi che c'hai, perché
0: ma meno male, noi ne abbiamo. Perché
1: .
0: Al contrario ci sono quelli che vedi col muso, che ti raccontano tutti i loro problemi e dici: un attimo, aspetta.
2: Qualcuno dice infatti questo proverbio molto bello che viene da una nonna: fa dai a chi ride e togli a chi piange, perché spesso chi si lamenta è quello che sta meglio, mentre chi ride invece dentro può avere dei problemi.
0: Mi piace molto, bello.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
3: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
7: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
8: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
7: Ma non fanno solo prodotti in legno.
8: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray. CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
14: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
13: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
14: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da 1 chilo a 1,29 euro.
13: E succede anche sulla spesa online.
15: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
19: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
1: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
2: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
2: E per il gas?
17: Ottima!
2: Internet?
17: Ottima!
2: Mobile?
17: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
22: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
23: E da oggi anche il mobile.
22: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Che canzone a quest'ora della mattina su Radio Monte Carlo con i brividi di Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.
1: È vero, guarda, c'hai i brividi, si vede.
0: Noi dobbiamo perderci nulla, soprattutto il Geographic.
1: Il Geographic è di Stefano Andreoli.
2: Si parlava di sorridere sul lavoro. Sono sempre più rari quelli che sorridono lavorando. Tanti li vedi lavorando, si sentono fuori posto, tanti vorrebbero fare un'altra cosa, tanti sentono di avere dei talenti che magari vengono soffocati, e tanti, tantissimi, se fossero pagati un pochino di più, magari sarebbero un po' più felici. E invece il lavoro mette ansia, qualcuno addirittura angoscia. Tante persone si alzano, vanno al lavoro e si chiedono: ma se io prendo il bus fino al capolinea e poi prendo un aereo a casaccio, quanto tempo ci metterebbero a trovarmi? È perché siamo cresciuti con un mito che forse varrebbe la pena un po' di mettere in discussione, e per fortuna i giovani lo stanno facendo, quello di realizzarsi attraverso il lavoro, che è una cosa che mette un'ansia tremenda. Magari uno non vuole realizzarsi, magari vuole solo fare una cosa dignitosa dalle 9 alle 5, magari quello che basta per guadagnarsi da vivere, e magari mi realizzo alle 8 di sera facendo una carbonara. Perché non è obbligatorio che il lavoro sia proprio la nostra grande passione, la nostra missione, il luogo dove esprimiamo la nostra personalità. Non capita a tutti, lo sappiamo, a volte ti devi accontentare, però quando succede, e a volte succede, è veramente un miracolo. A me piace citare questa frase che sta in un libro del grande scrittore Primo Levi, che scrisse così: se si escludono istanti prodigiosi che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta della felicità sulla terra. Ed è una verità che non molti conoscono. È vero, amare il lavoro è un privilegio di pochi, anche perché oggi molte aziende non vogliono farti amare il tuo lavoro, te lo vogliono fare sposare, che è molto diverso. Cioè, sposare vuol dire che devi essere sempre reperibile, che sei lì legato a doppio filo, il mito della reperibilità, telefonati di lavoro alle 11 di sera, orari impossibili, gente che lavora di domenica, straordinari, con l'illusione magari di una carriera, oppure del così o niente, ragazzi, il mondo è questo, e col lavoro alla fine si ruba tempo alla vita. Forse allora la questione non è pretendere che tutti amino il proprio lavoro. Sarebbe già un buon risultato creare del lavoro che non ti impedisca di amare tutto il resto.
1: Anche se i nuovi giovani vogliono privilegiare la qualità della vita,
0: giusto,
1: non vogliono solo lavorare.
0: E comunque io dico sempre che in ogni ambito un sorriso, magari non tutti piace, ma a te che lo fai ti può aiutare. Miley Cyrus su Radio Monte Carlo, Flowers. We were good.

0: paese meraviglioso, il Messico, come canta James Taylor su Radio Monte Carlo a Bonjour Bonjour. È il momento del personaggio misterioso, forza che, oh, mica ce lo dobbiamo portare a lunedì, dai.
1: Vediamo, sentiamo i nostri ascoltatori se riescono a capire se è un uomo, donna o personaggio di fantasia.
0: Impegnatevi a indovinare, subito i tre indizi.
1: Pantaloni, naso, benigni.
0: Pantaloni?
1: Sì.
0: Naso
1: e benigni.
0: Potrebbe essere Andreoli. Naso
1: conosce,
0: e Benigni.
1: Ha lavorato con Benigni, lo conosce.
0: Il naso.
2: E ho i pantaloni.
1: Ha i pantaloni, meno male è il naso, insomma, se è evidente.
0: Vabbè, l'abbiamo risolto, Andreoli,
1: no,
0: andiamo a casa.
1: No, vabbè. Ripetiamo. Pantaloni, naso, Benigni.
0: 342-4141-762, provate a indovinare voi un nome, vogliamo, uomo, donna o personaggio di fantasia. Adesso news, meteo e autotraffic.
3: L'ora esatta con
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9 e un minuto.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Estero Letto. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La Premier Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea e avverte: in queste condizioni non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Abbiamo già dato la replica di Bruxelles. Le proteste degli studenti in Francia sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2.000 fermi in tutto il paese. Primo scoglio superato per la maggioranza sulla strada della riforma della legge elettorale. Il centrodestra ha bocciato a scrutinio segreto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni in aula alla Camera. Voto finale l'8 ottobre. La Cina blocca le esportazioni di carburante. La sospensione per il mese in corso riguarda le spedizioni di diesel, benzina e rifornimenti per aerei verso tutte le destinazioni, ad eccezione di Hong Kong e Macao. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una media di 21,7 gradi centigradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. Lo certifica Copernicus, il programma che monitora la Terra. Le temperature roventi si sono estese ben oltre i mesi centrali, registrati 41 giorni di forte stress termico. Calcio stasera a Parigi, l'Italia sfida la Francia nella terza giornata di Nations League. Confronto con i più forti ci sarà molto utile, ammette il CT azzurro Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nonostante un temporaneo lieve cedimento osservato in queste ore, l'alta pressione subtropicale resta ben salda sull'Italia. Ci accompagnerà almeno fino al 6-7 di ottobre. Sino ad allora, dunque, proseguirà la fase di tempo stabile, senza piogge di rilievo e con un clima estivo fuori stagione. Per la giornata odierna vi segnalo il passaggio di nuvolosità innocua al centro-nord e sulla Sardegna, un po' più densa nel settore alpino, dove non si escludono occasionali e brevi fenomeni. Caldo anomalo con punte massime fino a sfiorare i 30 gradi nelle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Sul Principato di Monaco nuvolosità variabile, a tratti un po' di sole e clima decisamente gradevole. Per maggiori dettagli app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Napoli centro direzionale e il bivio per la A3 in direzione del capoluogo campano; per traffico intenso incolonnamenti sulla A7 tra il bivio per la A12 e Genova Bolzaneto verso Milano; infine sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per lavori all'incrocio di Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: settimana, l'ultima ora, quella nella quale diamo il meglio di noi, vero?
1: Certo, il meglio, come no? Ma come no? Guardaci, possiamo dare solo il meglio.
0: Scoppiati come al solito, ma va bene. Voi invece avete dato il meglio perché avete indovinato tutti il personaggio misterioso.
1: Era facile, eh? Pantaloni, naso e Benigni, tutto questo ha portato a Pinocchio.
0: Bravi, perché?
1: Allora, pantaloni perché i pinocchietti sono ispirati proprio al suo modo di vestire, no?
0: Brutti però, poi, sti pinocchietti,
1: non
0: brutti,
1: ti piacciono?
0: Ma brutti,
1: ah, vabbè.
2: Non sono più di moda, diciamo, una volta andavano di più.
1: Il naso, si sa, quando diceva le bugie, il naso si allungava. E poi Benigni, perché Benigni
0: ha fatto anche Pinocchio. Bravi voi, era molto semplice, siamo stati molto buoni. E allora da lunedì torneremo a essere cattivi col personaggio misterioso?
1: Ma non lo so, dipende.
0: Vediamo. Tanto godiamoci questo weekend che sta quasi per iniziare. Siete su Radio Monte Carlo, Daryl and John Oates, I Can Go For That.

0: Go for that, no can do con Derry Hall and John Oates su Radio Monte Carlo. Buongiorno da Davide Rentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù, Mattia Brena sempre in regia, i vostri amici tutti i giorni dalle 7 alle 10. Ah, bonjour, bonjour. Quando dovete fare sport, iscrivervi in palestra, fare, che so, l'allenamento di calcetto, oppure se vogliamo anche di un altro sport, la piscina, ad esempio.
1: Non guardare noi, cioè non guardare Monica, non guardare Stefano.
0: Chiedo agli ascoltatori.
1: Agli altri, sì.
0: Quando dovete scegliere dove andare a fare sport, quanto conta la vicinanza a casa? Per me tantissimo.
1: Vabbè.
0: Cioè, soprattutto la palestra
1: è importante, scusami, al limite se no ti devi prendere anche la macchina o i mezzi per andare in palestra.
0: Io conosco persone che invece, proprio perché vogliono andare in quella palestra, in quella piscina, si muovono anche facendo dei chilometri.
1: Ma devi avere tanto tempo a disposizione
0: e anche tanta voglia, tanta motivazione,
2: e poi la benzina, soprattutto se vai in macchina, magari una palestra molto lontana.
0: Io ne faccio proprio una questione di motivazione, visto che ad esempio andare in palestra non è proprio una delle cose che preferisca fare al mondo. Se ce l'ho sotto casa o lì dietro e dico vabbè, un minimo sforzo, ma se già devo immaginare di dover fare della strada, dico ciao, trovo mille alibi, non ci vado. E invece basterebbe avere un elicottero.
1: Sì, ma certo, l'elicottero lo posteggi nel box oppure sotto casa e poi vai dove vuoi con l'elicottero.
0: LeBron James, stella del basket americano, adesso lui continua a vivere a New York, ma gioca nei Philadelphia 76ers e ha deciso di spostarsi per andare ad allenamento col suo bel borsone in elicottero.
1: Beh, lui lo può fare e tra l'altro dice, ma scusate, io devo percorrere circa 150 chilometri, ma perché impiegare un'ora e mezzo, due, a seconda del traffico, quando in 40 minuti posso arrivare al campo di allenamento?
0: Una cosa facile.
2: Ricordiamo che LeBron James ha una carriera lunghissima, adesso si è messo al minimo del salario, solo 3 o 4 milioni di dollari l'anno, perché ha 42 anni comunque, è a fine carriera, è più vecchio anche di Cristiano Ronaldo, però continua a giocare, però fino all'anno scorso prendeva circa 60 milioni di dollari all'anno, quindi fate voi i conti.
0: È che però aver fatto scelta così parca di farsi pagare meno incide sul suo bilancio, perché tutti i giorni in elicottero da New York a Philadelphia un po' costa.
2: Infatti il dramma dei pendolari, bravo LeBron James che ha posto l'accento su questo problema che veramente tocca un po' tutti, anche gli sportivi non sono esempi.
0: Un pendolare pure lui, in effetti, vedi.
1: Vabbè, lo può fare, cosa possiamo dire? Sta l'invidia.
0: Sono 12.000 dollari, hanno calcolato, per andata e ritorno.
2: Vogliamo l'elicottero di cittadinanza per tutti quelli che non possono permettersi di stare fermi nel traffico, ci vuole troppo tempo.
0: Poi peraltro, per lui è lavoro, ci mancherebbe, ma qui si parlava di andare in palestra. Hai voglia con l'elicottero, c'è chi può permetterselo.

0: Chissà quante volte anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo al mattino, quando c'è traffico, quando non ci sono i mezzi o comunque quando devono andare in palestra e sono stanchi, dicono: ah, se avessi un elicottero.
1: Come no?
0: Ma noi non ce l'abbiamo, ce l'ha invece LeBron James, e lui va tranquillamente agli allenamenti da New York a Philadelphia in elicottero.
1: È lavoro per LeBron James, per cui giustamente avrà l'elicottero aziendale, si chiede qualche ascoltatore di Radio Monte Carlo. I Philadelphia 76ers, la sua nuova squadra, glielo passa. Saranno?
0: Beh, magari, visto che si è diminuito così tanto il compenso, avrà chiesto qualche benefit e l'elicottero aziendale, perché
1: no?
2: Qualcuno lo vorrebbe anche, se fa l'impiegato o altri lavori un po' meno in visibilità.
1: Io conosco persone che hanno l'elicottero privato,
0: Caspiterina.
1: Ne conosco.
2: Io non conosco nessuno.
1: Io
0: neanch'io.
1: Conosco più di una.
2: Le fanno fare il giro ogni tanto.
1: Mai portato. Sull'elicottero sono salito, ma non su questo di amici, conoscenti che hanno il loro elicottero.
0: Hai capito che amici che c'ha?
2: Vedi a Genova come sono.
0: Sì, Genova.
1: Amici, comunque si diceva anche di spostamenti per andare a fare sport. C'è qualche nostro ascoltatore che porta i figli a 12 chilometri nel comune vicino in palestre e piscine, perché dicono che si trovano meglio per fare lo sport che vogliono fare, ma tutti i giorni farsi tutti giorni o perlomeno più volte la settimana 12 chilometri per andare a portare i figli non è facilissimo.
0: Beh, potrebbe essere anche questo un motivo, cioè
1: per
0: hai
1: non l'istrutto andare.
0: No, hai l'istruttore che ti piace, il corso che ti piace, però. Quindi fai percorrere dei chilometri in più.
2: Ricordiamo che lo sport da bambini è soprattutto stare in compagnia, la socialità, quindi che l'ambiente sia favorevole e ben voluto è un caratteristica fondamentale.
1: A proposito di sport, ma che fine ha fatto Jannik Sinner? Dovevamo vederlo a Pechino e invece no, al torneo di Pechino niente.
2: E qua, guarda, l'ho trovato qua. Ma sai, non è facile giocare a tennis col ginocchio così.
0: Certo,
2: lo sappiamo.
0: Certo,
2: e infatti stiamo aspettando il suo ritorno in campo.
1: Il ginocchio che lo tiene sempre un po' così lontano, adesso deve decidere se a Shanghai partecipare o meno al torneo. Pare che vada a Shanghai, ma non è detto che si iscriva al torneo.
0: Decide all'ultimo momento.
1: Si sta allenando a Monte Carlo, quindi forse lo si becca in giro. Vabbè, viaggio a tracci su Radio Monte Carlo, non vivo più senza te.

0: Ma qualcuno questo fine settimana farà ancora il bagno? No, perché questa canzone ci porta in Salento, questa di Biagio Antonacci, quindi...
1: Sì, il video è stato girato proprio a Gallipoli e dintorni.
0: Lo dice. Dicevo, ma questo weekend si fa ancora il bagno? Sì che si fa,
1: ma
0: in mare.
1: Se è possibile, perché no? Facciamolo.
0: Zero.
2: Io consiglio a tutti, anche perché ritempra le membra, proprio ora che la temperatura si fa più fredda, è un'ottima reazione per tenersi ancora dentro un po' d'estate.
0: Andate voi che poi io arrivo, questo è Andreoli.
2: Sì. Esatto. Io lo consiglio a tutti, poi io lo farò se ho tempo.
1: Scusami Andreoli, ti puoi rassodare un po'?
2: Ma cosa vuole rassodare? Cosa c'è da rassodare?
0: Ci vuole l'acqua di Lourdes per rassodare. State qua tra poco. Che canzone che vi facciamo ascoltare su Radio Monte Carlo?
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.

0: avevo detto che ci sarebbe stata una canzone meravigliosa, infatti, gli Oasis su Radio Monte Carlo, quelli di Wonderwall.
1: Promessa mantenuta in questo caso.
0: Come sempre. Vi abbiamo anche chiesto, ma si fa ancora il bagno nel fine settimana, in questo periodo?
1: Sì.
0: E ci scrivono i nostri ascoltatori, ma certo che sì. Domenica ad Alghero, domenica scorsa c'erano 29 gradi, ho fatto il bagno. Ancora in Sicilia, Gabriella lo farà, ma c'è anche chi lo fa nel lago di Garda, perché la temperatura è ancora buona. Alcuni che partono per Lampedusa addirittura e si faranno certo un bel bagno in mare.
2: Eh beh, a Lampedusa quando la latitudine scende, ragazzi, voglio dire,
0: lì è sempre caldo. Infatti c'è chi invece si accontenterà questo fine settimana di uscire una pizzetta con gli amici e via, va bene comunque.
1: La pizza, guarda, ci sta sempre bene.
0: Sta sempre bene.
1: Anche la quattro stagioni.
2: Ma voi, ragazzi, vi fidereste di una pizza preparata da un robot? Perché hanno appena presentato l'ennesimo modello di pizzaiolo robot.
0: L'ho visto.
2: Umanoide, ragazzi.
0: L'ho visto al World Robot Conference di Pechino, questi robot umanoidi che fanno i pizzaioli con uno slogan molto particolare.
1: La pizza del futuro, questo è il loro slogan.
2: Non lo so. Io non lo so, eh.
1: Non lo so.
0: Quando me la trovo nel piatto comunque la mangio, questo è Temo di sapere chi potrebbe essere.
3: Eccoli.
0: Infatti.
3: I soliti livorosi che intralciano il progresso.
0: Noi.
3: Volete a tutti i costi condizionare i vostri ascoltatori, vergognatevi.
1: Ma dai, Briatore, ma che condizionare? Cioè, noi abbiamo solo dato una notizia, quella che abbiamo letto,
3: Ma lo sentivo che facevate i sorrisini con il vostro sarcasmo da comunisti livorosi.
1: Ma dai.
3: Il robot che fa la pizza è il futuro. Anzi, io ne ho comprati già 300.
0: 300?
3: Sì, li ho messi in tutti i miei ristoranti Crazy Pizza al posto dei vecchi pizzaioli. Funzionano benissimo.
1: Ma scusi, Briatore, ma i vecchi pizzaioli allora che fine hanno fatto? Non mi dica che li ha licenziati tutti.
3: Ma che licenziati? Io sono un imprenditore democratico, cosa credete? Ho fatto la prova sul campo.
0: In che senso? Cos'è?
3: Ho messo un robot pizzaiolo e un pizzaiolo vero a confronto.
0: Vabbè.
3: E gli ho detto, vediamo chi fa più pizza in 24 ore. Via col
0: ma
3: tempo.
0: Come? 24 ore di pizze una dopo l'altra.
3: Purtroppo dopo sole 18 ore il pizzaiolo umano è svenuto.
0: Ma no,
1: vabbè, per forza, poverino.
0: Ma ci credo.
3: Io lo avrei anche tenuto, ma come si fa? Se non reggi neanche un turno di 18 ore senza pause, come fa uno come me a generare ricchezza?
1: Certo, 18 ore.
3: Invece il robot pizzaiolo è andato avanti 18 giorni di fila con solo un cambio d'olio. E questo conferma la mia teoria.
1: E quale sarebbe la sua teoria?
3: Sala. Gli umani ormai sono obsoleti.
0: Ma cosa dice?
3: Anzi, sul lavoro sono dannosi, creano solo problemi.
1: Ma cosa dice?
3: Intanto vogliono essere pagati.
0: No, ma scusi, Briatore, vuole magari che la gente lavori gratis.
3: E poi gli umani vogliono avere ferie, permessi.
1: Ma cosa dice?
3: Intanto vogliono essere pagati.
0: No, ma scusi, Briatore, vuole magari che la gente lavori gratis.
3: E poi gli umani vogliono avere ferie, permessi.

0: a Ginevra da 80 a 95 mila franchi svizzeri. E io dove vado a prenderli i soldi?
1: Ma come?
0: Ma sì, cosa ne sapete voi del sudore che mi gronda dalla fronte ogni giorno? Sì. Siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
1: Come no? Vabbè, e comunque ci ridiamo su, ma succederà prima o poi.
2: Speriamo proprio di no.
3: Un altro lavoro preso dai robot e scippato agli esseri umani?
1: Temo. John Legend su Radio Monte Carlo, la nuova canzone si chiama Daylight.

0: One Day in Your Life con Anastasia su Radio Monte Carlo. Quest'anno 2026 non è un bellissimo anno dal punto di vista delle feste, del calendario.
1: Ah, tu stai guardando i punti, le feste, tutte
0: esatto.
1: Queste cose.
0: No, perché l'anno scorso, ne avevamo parlato, è stato istituito a partire da quest'anno un nuovo giorno di festa nazionale, 4 ottobre, dedicato a San Francesco. Come avveniva fino al 1977, viene ripristinata questa festa. Ma caspita, cade di domenica
1: cade
0: quest'anno.
1: Cade di domenica quest'anno.
2: No. Siamo nell'ottocentenario della morte di Francesco, quindi si è ripristinata questa festa, purtroppo per chi voleva e sperava in un giorno di riposo extra è cascato male.
0: Aspetta, fammi vedere se il prossimo anno non è che la tolgono sta festa.
2: No, ho capito, ma tra un anno già va a guardare.
1: Tra un anno sarà festa, quindi staranno a casa.
0: Tra un anno sarà lunedì. E quindi qualcuno farà un bel ponte.
2: Grazie San Francesco, un motivo in più per pregare.
0: Adesso, comunque sia, auguri già in anticipo a chi si chiama Francesco e Francesca. Questo 4 di ottobre, domenica, sarà anche la vostra festa.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
5: Leviamo.
3: Le piastrelle?
5: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
8: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
7: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
8: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
7: E succede anche sulla spesa online.
9: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: house.fileni.it.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Lo diciamo sempre, un amico è fondamentale, importantissimo,
1: sì,
0: un'amica, un amico, va bene.
1: Lui voleva un amico per avere una spalla su cui piangere, Antonello Venditti. Io con gli amici preferisco ridere, andare a fare serata,
0: però,
1: e tutto il resto.
0: Però a volte che... capita anche
1: sì,
0: di piangere.
1: Questo è vero, io infatti sono una buona spalla per gli amici.
0: Beh, la proverò nel caso.
2: Si vede, è tutta umida la camicia.
0: Me la offri?
1: Non lo so, se avrai dei problemi, Monica, sai che potrò ascoltarti.
0: Ma adesso vi offriamo invece le ricerche del campus.
1: Stefano.
2: La straordinaria somiglianza delle scimmie con l'essere umano trova una ulteriore conferma.
1: Parla per te.
0: Quelli pelosi.
2: Non parlo di estetica, parlo di abitudini sociali, di comportamenti che riguardano in particolare le femmine dell'orango del Borneo. Come sappiamo è uno degli animali, l'orango appunto, più simile all'uomo, tanto che le femmine accudiscono il figlio fino a 7 anni, quindi insomma per tanto tanto tempo.
0: Però...
1: comunque Monica, tu assomigli a una femmina di orango del Borneo. Visto che parla di femmine.
0: Vabbè,
2: okay. Non divaghiamo, Lentini, questa
0: vabbè,
2: è scienza.
0: Facciamo finta di niente, grazie, grazie.
2: I ricercatori tedeschi hanno seguito delle femmine di orango del Borneo con i loro piccoli. Loro non vivono in gruppi, sono più o meno, diciamo, singoli, isolati. Ma una abitudine particolare di queste mamme con i bambini è di radunarsi in luoghi ben precisi, magari come quando si porta il figlio al parco, con soprattutto dei piccoli di età simile al proprio per farli giocare insieme. Voi direte, ma magari queste femmine di orango ci portano i figli lì perché vanno a prendere cibo, hanno un altro scopo per andare proprio in quelle radure, in quei luoghi? No, assolutamente no, anzi a volte tolgono spazio anche al cibo e alla cura personale per far divertire i bambini e farli socializzare con gli altri oranghi della stessa
1: e
2: età.
1: E loro stanno sulla panchina a raccontare.
2: Esattamente. Si spulciano a vicenda, fanno delle cose.
0: E si dicono, hai visto quell'orango che è passato, com'è carino?
1: Ah, fanno così perché?
2: Ah, si slumano anche gli oranghi maschi. No, questo la ricerca non lo dice, però magari lo fanno. Non lo sappiamo.
1: Grazie Stefano per queste ricerche. C'è Sombre ora su Radio Monte Carlo. Potential.

0: già. Nessuno come lei, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody su Radio Monte Carlo. Chiudiamo la settimana di Bonjour Bonjour.
1: Chiudiamola, grazie a Davide Lentini.
0: Guarda come fa in fretta, via via.
1: Via, andiamo.
0: Grazie a Manica Sale e ad Andro Mercù.
2: Grazie Davide Lentini.
0: No, così lento no che dobbiamo andare. Ci sono Irina Martelli oggi con Filippo Firli che incalzano. Grazie a Mattia Brena, Federica Pogliani, a Monica Tonini e a Stefano Andreoli.
3: Crisi a San Giovanni Rotondo al santuario di Padre Pio, adesso San Pio, per colpa del calo dei pellegrini hanno annunciato dei licenziamenti nel personale. Hanno promesso ai licenziati che saranno assunti in cielo, ma questo non li ha tranquillizzati, purtroppo.
0: Direi di no.
3: Vorremmo anche sulla terra qualcosina.
0: Già.
1: Vi auguriamo un fantastico weekend e vi aspettiamo lunedì puntuali a partire dalle 7.
0: Baci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
5: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Italia a rischio paralisi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Stop ai treni dalle 11 alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesto l'abbassamento dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. In Francia quasi 2000 i fermi per le rivolte scoppiate nel corso della protesta degli studenti in tutto il paese, circa 120 i feriti tra i civili, tra cui 40 presidi e 83 tra i poliziotti e i gendarmi, decine di edifici incendiati e danneggiati, martedì una nuova mobilitazione. L'inflazione morde in vista della manovra, Meloni torna a chiedere maggiore flessibilità all'Europa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive, avverte la Premier, ma la Commissione mostra freddezza, abbiamo già dato ampi margini. La maggioranza supera il primo ostacolo sulla legge elettorale, bocciate alla Camera le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Restano dunque le preferenze con i capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier, il voto finale atteso l'8 ottobre. La Germania si prepara alla guerra contemporanea, nel 2027 Berlino creerà il suo primo reggimento specializzato nell'impiego di droni, lo ha annunciato il ministro Pistorius, il reparto sarà dotato di velivoli con un raggio d'azione fino a 500 km. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Europa, lo certifica il programma di monitoraggio Copernicus, temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 sopra i dati usuali del periodo, 41 i giorni con uno stress termico classificato come forte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Una delle canzoni più tenere del 1995 era questa con Mariah Carey, Boys to Men, per One Sweet Day. Buongiorno. Non sentiamo.
1: Io lei l'ho riconosciuta, lei è Erina Martelli, vero?
0: Vedi che io mi volevo spacciare per Rosaria Arenna tra il lusco e il brusco e tu hai svelato così.
1: Ciao Eri, un bacio forte forte, salve a tutti, benvenuti nella puntata di venerdì 2 di ottobre di Due Come Noi, la versione con la mia amante, Erina
0: sì,
1: Martelli.
0: È vero, io sono l'altra praticamente.
1: No, dai!
0: Buongiorno Filippo Firli,
1: ciao,
0: nostro
1: buongiorno.
0: Luca Oneri in regia, abbiamo Giulio Bartolomei in redazione.
1: Mi ha messo all'angolo in un istante e mezzo. Giulio Bartolomei, Monica Tognini è la nostra special assistant e tutti voi che come al solito ogni mattina condividete gli argomenti che Giulio, il nostro responsabile contenuti, appunto ci invia e quelli che ci piacciono ve li raccontiamo. Quindi 342 4141 762, vogliamo un bel fine di settimana vedervi belli attivi.
0: È vero, tra l'altro ci sono cose interessanti in questo weekend perché ci sono tutti gli eventi sportivi, a parte la nostra nazionale di calcio, al mattino in Asia, quindi mentre trasmetteremo ci guarderemo la partita di qualcuno dei nostri, magari Jasmine Paolini.
1: Sì, però tu ci devi dare anche qualche segreto in più, non scappi senza dirci che cosa sta succedendo a Sinner.
0: È lì, allora,
1: però non si sa se gioca.
0: Ci siamo sentiti ieri, eh? State
1: attenzione,
0: all'ascolto di Due Come Noi perché avrete tutta la verità su Sinner.
1: Questo è un coming up pazzesco, micidiale davvero. Erina Martelli, Filippo Firli con voi fino all'una in questo venerdì per Due Come Noi. Un'altra delle voci che ci piace da pazzi in questo periodo con Dangerous Lover, lui è

0: Dangerous Lovers di Secco su Radio Monte Carlo, gli amori pericolosi, cioè gli amanti pericolosi, che sono però anche i più divertenti, se vogliamo proprio dirla tutta. No, Irina, tu come
1: è vero, e anche le citazioni di tennis. Ho appena fatto in tempo a parlare di Jasmine Paolini, che vedo che ha già perso contro Sneaker.
0: Mannaggia la miseria, questo non ci piace molto. Come mai? Ma che periodo sta attraversando Jasmine? Non si capisce.
1: Approfondiamo la questione.
0: Sì,
1: dai.
0: L'approfondiamo più tardi, perché ha dei periodi proprio così abbastanza altalenanti. Ma adesso dobbiamo occuparci, come facciamo ogni mattina anche con Rosaria, di darvi delle anticipazioni che trovate sui nostri social, quindi su Facebook, Instagram, X, LinkedIn e anche su radiomontecarlo.net.
1: Già i nostri colleghi di Bonjour Bonjour vi hanno senz'altro ricordato che questa è la giornata nazionale mondiale dei nonni, così tanto importanti nella nostra vita, e è anche un compleanno importante, vero Phil?
0: Sì, abbiamo il compleanno dei Sting, del Pungiglione di God Knows Summer, che oggi proprio festeggia. Immaginiamo che la sua tenuta sarà in gran festa, la sua Trudy probabilmente la starà già allestendo, no? Per fare gli auguri a questa grandissima personalità. L'abbiamo visto in formissima nella edizione passata con Radio Monte Carlo, proprio ad Umbria Jazz. Sembrava un ragazzino, aveva il fisico di un ginnasta rumeno di 15 anni.
1: E poi oggi è anche la giornata mondiale del sorriso. Sorridete adesso mentre siete all'ascolto della radio per celebrarla insieme a noi.
0: E poi oggi, come facciamo ogni venerdì, vi raccomandiamo di passare nel weekend. Scatta l'appuntamento alle 22 con la nostra web radio, la Deep Lounge di Radio Monte Carlo. Il nostro producer, l'uomo in regia in questo momento, il bravissimo Luca Onere, ospiterà Mihai Popovic, che è un grande DJ. Lui sceglie tutto il meglio per voi, quindi la prima ora la passate con lui e poi passa la palla ad uno dei più grandi DJ internazionali del momento.
1: Giusto, siamo sempre atterriti quando arriva il momento di VIP Lounge, perché altrimenti Luca Oneri ci picchia se non, e non diciamo le cose come dovevamo. Sting, allora, il festeggiato di oggi con Police, Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Quando si è innamorati a volte si fa anche lo sbaglio di chiedere pietà. Mercy di Shawn Mendes nel mattino di Radio Monte Carlo, che te ridi, che stai
1: io non ho mai chiesto pietà,
0: ma
1: tu
0: lo
1: sì.
0: Certo che no, ma
1: bisogna tenere la schiena dritta.
0: Signora Martelli, può succedere oppure no, signorina Martelli?
1: Può succedere,
0: purtroppo
1: è vero.
0: Sì, e questo era il significato della canzone.
1: Parliamo di musica che arriva dalla Germania, ma cantata in inglese. Pensate che la Germania ha dominato per secoli il mondo della musica classica. Sulla musica pop si sono fatti sentire meno, con qualche notevole eccezione, come il successone che ascoltiamo tra pochissimo. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io.
9: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
16: Lo so. Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
15: Da non credere. È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
16: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da 1 chilo a 1,29 euro.
15: E succede anche sulla spesa online.
17: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro,
24: ci basta il nostro suono preferito.
23: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Le mele di Marlene.
26: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
25: Mi fa innamorare.
27: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
28: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
29: Verde, rosa, arancio.
30: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
29: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
30: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
29: Scegliamo anche domani, vero?
30: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: sì, superstar in Germania, ma noi li conosciamo soprattutto per questa Lemon Tree su Radio Monte Carlo. Erano Fullsgarden.
1: Per i ventri a pezzi, no? Di Fullsgarden, di Lemon Tree qui su Radio Monte Carlo. Con Elina stavamo parlando di questa notizia che ci ha colpito, perché sembrerebbe, secondo la scienza e gli studi che sono stati fatti sull'argomento, che incrociare le braccia non vuol dire per forza che l'altro ti stia odiando, stia mettendo il muro di Berlino di fronte a te e alla conversazione. Allora Irina, dimmi la verità. Tu sei una che legge o mentre parla interagisce empaticamente o anche non empaticamente con qualcuno i segnali del linguaggio del corpo? Io per esempio non ci faccio caso.
0: Non ci faccio caso neanch'io, e ti devo confessare che un po' mi inquietano tutte queste teorie sul linguaggio del corpo, perché
1: and so do I.
0: Sai che ci fanno tutti questi corsi, sembra che alla fine vengano utilizzati per interpretare queste regole, chiamiamole così, del linguaggio del corpo, anche per, come dire, fingere di provare qualcosa che in realtà non si prova. Ma noi ci comportiamo tutti in maniera diversa.
1: Ma sai che se devi andare ad un colloquio c'è gente proprio che ha studiato,
0: sì,
1: no? Come ti muovi, come ti comporti, per poi che sarà dirimente ai fini del giudizio finale. Quindi,
0: ma anche perché io non so se si possa razionalizzare così tanto, nel senso che a volte quello che ci viene comunicato dal corpo di qualcun altro lo capiamo per istinto, no? Senza aver studiato per forza le regole, ma non può significare niente il fatto che qualcuno ci parli con le braccia incrociate sul petto. Io lo faccio quasi sempre, quindi
1: esatto,
0: dovrei essere sempre chiusa nei confronti di tutti.
1: Tu lo fai perché hai un davanzale che devi proteggere.
0: È vero, anche quello. Così qualcuno mi guarda negli occhi e non lì.
1: Esatto. No, vabbè, quello che volevamo dirvi è che, per esempio, se amate, se mai vi siete chiesti se chi incrocia le braccia ce l'avesse con voi o vuole mettere un muro, non è così.
0: No.
1: Questo è il punto.
0: Eh sì, ce lo dicono gli esperti che hanno rilasciato delle interviste alla Nación, giornale argentino.
1: Adesso un regalo, come sapete, di venerdì spesso e volentieri vi facciamo sentire la musica nuova. Se diciamo Giorgia, Irina, che dici?
0: Che è la voce più bella del mondo?
1: Esatto, e questa è la sua nuova canzone, si chiama Parafulmini su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo con Robin Ticchi e Mary J. Blige per Magic.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: I pannelli solari, esattamente 13, sono arrivati in Germania in un parco di Kassel invece di proseguire verso il fine vita. Hanno cambiato indirizzo e sono stati distribuiti gratuitamente a 150 partecipanti, due ciascuno, per trasformarli in piccoli impianti da balcone. Sono rimasti per tantissimi anni su un tetto di un edificio industriale e adesso produrranno elettricità nelle case. Secondo i calcoli, ogni partecipante potrà risparmiare addirittura 80 euro all'anno sulla bolletta.
0: Non diventeranno ricchi, intanto però i pannelli sono tornati a fare esattamente il lavoro per cui erano stati costruiti. Prima della distribuzione i moduli sono stati controllati, puliti e dotati di nuovi connettori. I pannelli con piccoli difetti sono stati esclusi e solo HL Energy stima che i nuovi impianti da balcone possano evitare complessivamente circa 500 tonnellate di CO2 nel resto della loro vita operativa.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
18: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo, in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: di Monte Carlo. Ogni volta faccio sorridere i nostri ascoltatori quando racconto che le canzoni dei Beatles mi sono state insegnate alla scuola elementare, inclusa questa che era Michelle, ascoltata con un suono straordinario.
1: E soprattutto se il suo inglese è perfetto, è un riferimento per la radio, quella di Rina Martelli,
0: sì.
1: Magari grazie a Michelle dei Beatles. Vi stiamo facendo sentire Michelle perché fa parte di un progetto gigantesco, bellissimo. Mettete i soldini da parte, non costa moltissimo, ma è in uscita Rubber Soul dei Beatles. Ieri sera qui a Roma c'è stata la presentazione, lo dicevamo ad Erina, abbiamo voluto ovviamente parlarne perché c'erano tantissimi giornalisti musicali. Abbiamo ascoltato tutte le canzoni di Rubber Soul in Dolby Atmos, quindi tutto l'album Rubber Soul è stato di fatto missato, perché non so se avete fatto caso, Irina, sul finale di Michelle c'era il basso da una parte e la chitarra dall'altra. Adesso tutti quei suoni sono stati rimaneggiati, sovrapposti, appunto prodotti in 4K e sono una meraviglia assoluta. Sembra di sentire il nuovo gruppo del momento.
0: Mamma mia, pensate che i Beatles guadagnano, quelli superstiti evidentemente, 10 milioni di dollari all'anno soltanto di diritti, e devi avere un repertorio straordinario per poter guadagnare dopo tanti anni di silenzio a livello discografico ancora così tanto. Per fortuna che poi quelle vecchie registrazioni vengono rimodernate.
1: Il tuo programmatore musicale, che si chiama di sabato e domenica?
0: Marco Fullone
1: era sul palco, non è soltanto il protagonista della serata, ma è anche quello di Monte Carlo Nights, insomma spesso e volentieri si occupa della nostra musica. Ha raccontato, essendo anche un esperto dal punto di vista dell'alta fedeltà, ha raccontato tutti i dettagli che poi sono corrisposti perfettamente all'ascolto di questa meravigliosa cosa che è l'uscita di Rubber Soul in versione rimasterizzata a livelli pazzeschi.
0: Marco Fullone, un uomo, una leggenda. Gianna Nannini, questo è Meraviglioso Errore.

0: Bellissima, sempre bellissima la musica di Radio Monte Carlo. Katie Lang con questo desiderio d'amore struggente era Constant Craving.
1: Andate sul nostro sito radiomontecarlo.net, tanti contenuti interessanti, anche tutto il materiale riguardante la nuova uscita meravigliosa dei Beatles, Rubber Soul Special Edition. Ora, Phil Collins, questa è Take Me Home.

0: edizione speciale del venerdì anche con Phil Collins e Take Me Home.
1: Vi aspettiamo tra poco dopo le ultime notizie.
2: L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stoppa i treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare, la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette: trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

0: una canzone, ma un manifesto, questa Outside, George Michael, 7 minuti dopo le 11, versione super speciale del venerdì di Due Come Noi con Filippo Firli, con Irina Martelli, ma Rosaria tornerà lunedì.
1: Ma stavo pensando, certo che torna lunedì la nostra Rosaria Renna, stavo pensando di quanta libertà e quanta ironia c'è in quell'inno che hai detto tu, che abbiamo appena sentito, di George Michael. Cioè, ha trasformato il suo shaming, la vergogna globale mediatica, in un inno, cioè un vero genio, grande George Michael.
0: Sì, c'è anche il video molto divertente con lui travestito da poliziotto, in riferimento, lo sapete, a quello che era successo, cioè
1: a
0: hanno
1: Los
0: tentato
1: Angeles,
0: di incastrarlo,
1: certo.
0: Un poliziotto in un bagno pubblico, appunto in un parco.
1: Fantastici. E adesso invece ci spostiamo nel nostro paese con Irina. Abbiamo deciso di raccontarvi la storia di un progetto che si chiama In Sospeso. Siamo a Novara, nelle scuole medie. Invece di mandare ragazzi sospesi per qualsiasi motivo, qualsiasi cosa abbiano fatto, se c'è una sospensione, qualcosa avranno fatto, invece di mandarli a casa a fare il divaning, cioè stare lì con la PlayStation, li tengono a scuola a fare arte terapia, quindi teatro, danza e anche dei percorsi psicologici, oltre a delle attività cittadine, insomma, attive.
0: Ma sì, è interessantissimo. Bisogna dire che per essere sospesi da scuola per 2 giorni bisogna averla combinata grossa. Però il punto è, siamo punitivi o tentiamo di recuperarli questi ragazzi? C'è stato qualcuno che ha messo un po' di soldi, perché purtroppo queste cose costano, ma c'è un'associazione appunto che avvicinerà i ragazzi al teatro, alla danza o comunque ad attività creative proprio nei giorni in cui la scuola non la faranno.
1: Prima venivi sospeso, no? E i tuoi ti sequestravano e toglievano il telefono, ti mettevano in punizione pure loro. Oggi ti tocca fare una coreografia di danza o anche un monologo teatrale. Chissà mai che rischi di diventare il prossimo Roberto Bolle da una nota scolastica, da una sospensione.
0: Appunto, ma perché no? Anche perché l'arte ha questa capacità di cambiare spesso la vita, e anche dal punto di vista dei ragazzini. Quindi secondo me questo progetto funzionerà.

0: Bellissima, bellissima davvero, graffiata ma con molto dosata, con questi cori gospel spettacolari. Era Ahum di Zucchero nel mattino di venerdì 2 di ottobre qui su Radio Monte Carlo con Irina Martelli e con Filippo Firli. Luca Onere ci segue in regia, tutto il team fantastico fino a luna con voi.
1: Ogni tanto cerchiamo di informarci sulle ultime attività degli artisti che passiamo, per esempio di Zucchero. Cerchiamo su Google News, troviamo un sacco di notizie che riguardano i diabetici e cose simili. È sempre difficile trovare notizie su di lui. Se poi cerchi su Mente e Rosmarino, ricette di qualsiasi tipo.
0: E vabbè, se la cerca anche involontariamente, credo, no?
1: Certo, doveva scegliere Adelmo Fornaciari, il suo vero nome, anziché Zucchero, sarebbe stato più facile per noi.
0: Sì, guarda, è stato protagonista di una jam session meravigliosa, perché poi ci ha regalato in quel di Perugia, l'Arena Santa Giuliana, Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz, di tanti spaccati, di tanti momenti, no? Lui è anche un intrattenitore naturale, uno che racconta la sua vita, le sue storie, che parla anche con il pubblico. Poi c'è stato il momento acustico, c'è stato il momento più rock, più blues, anche quello soul. Insomma, è veramente uno, tu esci e sei rinfrancato e dici che bello aver pagato il biglietto per vedere Zucchero.
1: È anche una persona straordinaria, perché anche durante le interviste si apre, gli piace parlare, cosa che devo dire non è proprio da tutti. Ora, esatto. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Hanno scritto delle canzoni bellissime anche per altri, per Whitney Houston, per tanti altri artisti americani. Boy Meets Girl, coppia ancora, pensate, nella vita, con Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl, su Radio Monte Carlo. Signora Irina, si metta la cuffia.
1: Sì.
0: Allora, tra poco in arrivo c'è un timbro raschiato, sembra un po' un incrocio tra Billie Holiday e Margie Simpson. Sa già chi è?
1: È vero, è vero.
0: Con la scaletta davanti, buoni tutti!
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci, quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Ale, Franz, venite!
10: Michel!
11: Cosa c'è?
9: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
10: Quindi?
11: Non è mica un segreto.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
10: Ma lo presentiamo noi?
9: Eh certo, non lo sapevate?
11: Ale è svenuto.
9: Oh no!
11: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
12: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
15: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Airsmooth Brush Dyson Tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.

0: Eccola qui, la voce roca ma magica di Macy Gray per A-Try su Radio Monte Carlo.
1: Un po' Margie Simpson però, in certi lati il doppiaggio, soprattutto nella lingua originale, ha questo tipo di tonalità, da Billie Holiday, quindi graffiata, raw, rough, e poi invece di toni altissimi. Molto bella. Ma perché fare queste digressioni quando dobbiamo parlare di qualcosa che... insomma, riguarda un po' tutti noi. Il tempo vale più dei soldi per chi ne ha già abbastanza, perché la coda, se ci pensate un attimo, no? Immaginatevi in coda, era il luogo di un'uguaglianza assoluta, cioè il ricco, il povero, il milionario e quelli che non hanno tanti soldi si devono mettere comunque in fila e aspettare il proprio turno per mangiare qualsiasi cosa al ristorante o comunque pagare le cose, le bollette, la posta o in altri posti, no?
0: Sì, è vero, soprattutto in certi contesti, perché per esempio nei parchi divertimenti già da tempo c'è il fast pass, per cui tu paghi di più e salti praticamente la coda, però normalmente questo nei ristoranti non si era mai visto. Sai che non lo so, credo che a livello di tempo si risparmi abbastanza nei parchi.
1: Sì, certo, sì,
0: io non ho mai fatto un fast pass, mi sono sempre fatta le mie lunghe code, quindi non c'è problema.
1: Ti vedo, ti piango, no, ti prego.
0: Invece, per quanto riguarda i ristoranti, questo non si era visto. Sapete che in Asia c'è l'abitudine, quando apre un nuovo locale o quando se ne parla tanto, che tutti si mettono in coda per ore, nonostante lo stomaco che borbotta, e adesso stanno pensando in Giappone di far pagare una specie di fast pass per saltare la coda.
1: No, cioè, non stiamo pagando per un ramen, capito? Cioè, stiamo pagando per la sensazione di essere un po' meno mortali degli altri per 20 minuti.
0: Esatto, bisogna dire che siamo ancora molto amati noi italiani e i giapponesi, perché ogni volta che mi sono messa in coda in un ristorante mi hanno fatta passare, pensa, in Giappone. Adesso ne hanno tantissimi di turisti, quindi forse lo fanno meno volentieri.
1: Senti, facciamo un campione, no? Luca Onere, il nostro producer in regia. Luca Onere, pagheresti 10 euro per saltare la coda, la prossima coda, la volta che vai in pizzeria il sabato sera o vai a farti, non so, una visita di un museo? 10 euro in più. Sì, solo se c'è Elena.
0: Ma lui fa anche il fast pass nei parchi divertimenti, quindi non conta.
1: Ma lui è Luca Onere, entra senza problemi.
0: Hai ragione. Subito tappeto rosso srotolato. Beh, le code interessanti, ammettiamolo, sono quelle col numerino, così almeno non devi sgomitare con gli altri, preoccuparti.
1: Cosa stai dicendo?
0: È il numerino.
1: Vuoi scatenarmi la carogna?
0: Sì.
1: No, perché, scusa, ma sei mai stata alla posta quando A25, B37, C49, tu capiti sempre nel turno in cui è più lenta o la fila si inchioda? Cioè, ma come mai? È proprio una legge della fisica.
0: Eh sì, perché probabilmente qualche lettera ha un riferimento ai loro clienti, forse correntisti?
1: Sì, no, ma magari la sfortuna di dover ritirare un pacco e ce ne sono milioni di altri prima di te. Perché è vero, ci sono, sembra banale, ma forse lo è, ma ci sono delle file che si soffrono di più e altre di meno. Per esempio, vai al supermercato e stai lì che ti guardi, non so, i salumi o il pane. Altre in cui non devi fare nulla, o scrolli sul telefonino o passi la vita in fila.
0: E tu sei uno di quelli che salta alla cassa da una fila all'altra?
1: Sì, solo perché ho delle ascoltatrici come cassiere.
0: Justin Bieber con Daniel Caesar e Giveon per Peaches. I got my-

0: And su Radio Monte Carlo, meravigliosa All For You, questa di Janet Jackson, mentre Steve Miller Band, ho fatto spoiler, arriva tra poco. Due come noi, due come noi,
1: due come noi. Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Irina Martelli, vi aspetto ogni weekend dalle 10 alle 13. Solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
6: One, two, three, four!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico. Ah!
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: È italiana?
15: Sì.
14: È affidabile?
15: Sì.
14: Rispetta l'ambiente?
15: Sì. Indovina chi è?
14: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
15: Nasce.
16: Cresce.
14: Resta con te.
1: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicane, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai

0: Steve Miller Band, The Joker, su Radio Monte Carlo alle 11:47 minuti di Due Come Noi.
1: Allora, c'è la partita con la Francia, no? 20 anni dopo la sua ultima partita giocata, la finale dei mondiali del 2006, quella della famosa testata a Materazzi, Zidane fa il debutto da commissario tecnico dei Bleu.
0: Eh sì, è una partita molto attesa perché noi abbiamo debuttato col Belgio con questa nuova nazionale di Mancini che abbiamo giocato malissimo, abbiamo giocato molto bene con la Turchia, vediamo adesso come andrà con la Francia, però diciamo che la suggestione di questa testata ritorna e gli è stato chiesto in conferenza stampa Zidane che cosa ne pensasse.
1: Sì, Zidane realizza proprio il sogno di allenare la nazionale francese dopo tanti anni di attesa, anche tanti successi al Real Madrid, e proprio riflette sul legame che ha con l'Italia e sul periodo che ha trascorso anche con nella Juventus di Lippi, no? E tornando ancora al famoso spemma, la famosa testata, ammette: non ne vado fiero, ma non ho rimpianti. Dovresti averlo, perché sennò ti riparte Materazzi, viene lì e ti ristende di nuovo.
0: Beh, c'è da chiedersi in effetti se lui non si senta un po' in colpa per aver fatto perdere la sua Francia per quell'espulsione durante la partita contro l'Italia. Noi quell'anno abbiamo vinto i mondiali, però bisogna dire che Materazzi, si sa, aveva insultato pesantemente Zidane. È una cosa normale che fanno tra calciatori per provocarsi. Ha abboccato all'amo Zidane, gli ha dato questa testata che apparentemente non era così tanto violenta, ma Materazzi si è rotolato a terra più volte e la storia la conosciamo.
1: Cioè, no, niente rimpianti, ma non ne vado fiero. È un po' come dire, cioè, riconosco l'errore, però sotto sotto un po' di soddisfazione è rimasta, no? Cioè, il sottotesto non ti sembra questo, Rina?
0: Non lo so, anche perché noi italiani ricordiamo soprattutto Zidane per quella testata, devo dire, però lo ricordiamo anche per aver giocato benissimo con la Juventus.
1: Scherziamo, no? Si fa per dire, però insomma, in un episodio così eclatante nella nazionale rimane nell'immaginario di tutti.
0: Ha anche detto che non ha mai più incontrato Materazzi, eh? Cosa si direbbero?
1: Esatto. È un sacco di cose che alla radio adesso, magari di mattina, non si possono dire.

0: E questo è Just For You di Lionel Richie su Radio Monte Carlo, mentre arrivano i vostri messaggi al 342-4141-762.
1: Carina, che bello sentirti, Rosaria è fantastica, ma anche tu, tutte le nostre ragazze qua sono, da Laura Ghislandi a Monica Sala, a Chiara Lorenzuti, a Isabella Eleodori.
0: E adesso ci devi citare tutte.
1: A Tamara Dona l'ho fatto, a Derina sono veramente...
0: Silvia Notar Giacomo,
1: perdonami, adesso mi viene qua e mi picchia, perché tra poco sarà in onda con Claudio Di Leo.

0: Break It Down Again di Tears for Fears. Forse non lo sapete, ma alla radio succede che ci sono gli intri, cioè quando devi smettere di parlare perché poi sennò li prendi nei denti le voci dei cantanti. Abbiamo dimenticato Maggie Charlton, che non è dimenticabile perché presto la sentite dal venerdì nel weekend di Radio Monte Carlo. E Giorgia Venturini, Saturday and Sunday Music.
1: Attenzione a come ti muovi. In arrivo sì. Le news di TGK 24.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Mattia Venini. Giornata di sciopero generale, treni, scuola e sanità a rischio. Incrociano le braccia anche metalmeccanici, forze dell'ordine, marittimi e lavoratori di agricoltura e allevamento. La protesta è stata organizzata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei in reazione al caro vita. 400 licei chiusi in Francia, alle prese con l'ondata di proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione, degenerate in violenze e devastazioni. 1763 arresti, 40 presidi feriti, gravi danni in oltre 100 scuole. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Meloni in pressing sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Fonti di Bruxelles chiariscono che la Commissione si sta prendendo il tempo necessario per esaminare la lettera ricevuta dalla Premier. Non ci sarebbe una chiusura pregiudiziale nei confronti dell'Italia. L'8 ottobre il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il governo ha superato il primo scoglio con la Camera che ha rigettato a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità con 229 voti contrari, 7 in più rispetto ai numeri odierni della maggioranza. Ancora un gravissimo incidente sul lavoro nel Vicentino, a Marcraft di Chiampo, dove un operaio di 60 anni è stato colpito da una lastra di marmo, riportando un trauma al torace e alla schiena. Si trova ora in ospedale, in gravissime condizioni. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre nell'Europa occidentale. A rivelarlo ancora una volta è il centro studi europeo Copernicus, che ha registrato una temperatura media di 21,7 gradi. Il precedente record risaliva al 2013. Primato anche per i giorni da stress termico 41. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Tutta la classe di Donald Fagen qui su Radio Monte Carlo per New Frontier. A mezzogiorno e 8 minuti, due come noi, versione un po' particolare, è la versione dell'altra donna con Filippo Firli e con Irina Martelli.
1: Esatto, siamo due come noi in questa puntata speciale di venerdì 2 di ottobre, poi lunedì torna la nostra meravigliosa Rosaria Renna. Nonostante l'inflazione, insomma, ci pieghi abbastanza, ci meni proprio sulle spalle, sembrerebbe che anche gli americani continuino come noi italiani a spendere come se non ci fosse un domani, quindi concerti, ristoranti, c'è gente che sta ancora in coda per pagare qualcosa come 500 euro per un biglietto degli Oasis a Roma. Salve,
0: hai capito?
1: Eccomi qua. Sì, no, ma che devi fare? Se li vuoi vedere,
0: fai bene, fai bene.
1: E quelli sono i prezzi? No, certo, voglio dire, sarebbe stato meglio che non fossero così alti, ma sai che Liam c'ha anche preso in giro e ha detto: ragazzi, non vi lamentate troppo, statevene a casa se non volete, che già solo questo, io fossi in loro, in quelli che acquistano il biglietto, cioè, voglio dire, non ci andrei, non ci proverei più nemmeno, no?
0: Ecco, questo per tutti quelli che credono che la gente che fa radio possa andare gratis ai concerti. Ahimè, la triste verità è che non è così.
1: No, a volte sì, ci mancherebbe altro, però insomma spesso e volentieri quando si tratta di numeri così importanti, magari tutti quelli che, vogliamo fare una cosa, dai, tutti gli amici che erano i tuoi amici che ti chiedono: senti, ma mi puoi dare delle informazioni su Harry Styles rispetto al nuovo disco? Certo, come no, ma figurati, non ti rispondono più. Sai, i discografici sono un po' come i tecnici, i producer alla radio. Quindi, capito, cioè, quando gli serve qualcosa... No, sto scherzando, Luca, ci mancherebbe altro, dai!
0: Ma stiamo scherzando un po' sui prezzi, certo, dei concerti, perché negli Stati Uniti esiste questa cosa che viene chiamata funflation, cioè l'inflazione che gli americani combattono spendendo per le cose piacevoli, cioè per concedersi qualcosa, una cena, un concerto di cui si parlava. Poi calcolate che gli americani tradizionalmente non sono grandi risparmiatori come noi italiani, loro tutto quello che guadagnano in generale spendono, e forse non fanno male.
1: Sì, esatto. Poi sembrerebbe che le nuove frontiere delle spese online, con l'online che ci frega, perché ogni mese poi troviamo sulla carta di credito quello che 40 giorni prima avevamo acquistato, ci siano creme, integratori e prodotti per il fitness e anche per la ricrescita miracolosa dei capelli.
0: Ecco, soltanto per questo dovremmo dedicare un'intera puntata di Due Come Noi, ma ora c'è Harry Styles, American Girls.

0: Incroci spettacolari, dove trovarli? Su Radio Monte Carlo, Elisa Ligabue con gli ostacoli del cuore, Rina Martelli, Filippo Firli. Adesso vi parliamo di Kate Middleton, che ha fatto una visita a sorpresa in una zona del West Sussex in Inghilterra per sostenere un servizio di volontariato contro l'isolamento degli anziani. Sappiamo che lei è sempre stata molto dedita alla beneficenza, al rapporto empatico che ha con i propri sudditi, con la gente, saluta, si fa selfie e foto con tutti, e in questo caso si è calata nei panni di un assistente di bordo modello.
1: Hai ragione a parlare di empatia, perché di sicuro Kate Middleton ne ha. Poi quello che le è successo negli ultimi anni l'ha avvicinata ancora di più, diciamo, alla gente normale. Lei ha aspettato una signora di 94 anni che doveva prendere il minibus, si è offerta di aiutarla, ma questa signora ha detto: non c'è problema, ci salgo benissimo da me sul minibus.
0: Sapeva chi fosse?
1: Lei ha detto che non conosce celebrità, quindi probabilmente non l'ha riconosciuta.
0: No, ha proprio anche raccontato di quanto è stato, insomma, bello, forte dal punto di vista emozionale, ricordare di allacciarsi le cinture, e poi ha parlato moltissimo con Stella, che le raccontava: sa signorina Kate che io smarrisco molto spesso la borsetta, ma ho anche il telefono, che però ritrovo grazie a questi che mi hanno regalato i miei figli, i miei parenti, gli AirTag, capito? Gli
1: hanno delle, hai capito?
0: Hanno... beh sì, perché
1: Stessa Kate Middleton ha detto di essere stordita a sua volta. Anche lei dice di perdere la borsetta, quindi se perde la borsetta Kate Middleton lo possiamo fare tutte.
0: Esatto, persino Tom Cruise l'ha definita una donna eccezionale, no? Perché insomma Kate Middleton, parliamo di lei, è stata l'abbiamo vista su red carpet per la presentazione del film, e sono molto amici, ma tutti quanti penso che abbiamo la stessa idea di Kate, no?
1: Che è?
0: Che è meravigliosa.
1: Sì, sì, è vero.
0: Che è una donna fantastica. E adesso due British super artist, Tracy Thorn e Ben Watt, Everything But The Girl. Su Radio Monte Carlo c'è Missing.

0: I miss you like the desert, miss the rain su Radio Monte Carlo, everything but the girl missing.
1: Un altro duo che arriva dalla Gran Bretagna, all'epoca erano in una camera d'albergo, aveva cominciato a piovere e mentre guardavano questa pioggia che batteva sul vetro avevano avuto l'idea per una canzone che in effetti parla di pioggia e non solo, ed è un capolavoro. In arrivo.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld. 1, 2, 3, 4!
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: www.giversario.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: Tatroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Here Comes the Rain Again di Annie e Dave, gli Eurythmics qui su Radio Monte Carlo. In tantissimi italiani l'hanno scoperta proprio grazie a questa canzone. Lei aveva i capelli color fiammifero arancione, aveva l'aspetto molto androgino e insomma meravigliosi.
1: E tra le canzoni dedicate alla pioggia, io credo che questa sia una delle più belle in assoluto. In questi giorni io sto ammorbando tutti i miei colleghi, incluso Filippo, raccontando le cose che sto combinando per prenotare in Cina. Per esempio, ho scoperto...
0: Ma non ci ammorbi mai. Scusa, anzi, ci dai delle ottime dritte. Tu come fai?
1: Allora, una cosa che ho scoperto è che molto spesso, prenotando una stanza d'albergo in alcuni alberghi, curiosamente ti allegano uno shoot fotografico che loro ti fanno dove vuoi, magari in un punto panoramico. Io dico, ma scusate, io vorrei soltanto prenotare la stanza, perché mi ritrovo anche il fotografo? Ma questo, diciamo, rientra nella mentalità un po' cinese.
0: Sì, perché pare che si stia diffondendo un servizio in vendita, quindi commerciale, in cui le clienti pagano modelli professionisti per fare che cosa? Un servizio fotografico romantico di coppia, ma non solo così foto qualunque, si ricreano dei veri momenti di intimità, quindi ci si tiene per mano, ci si abbraccia, ci si guarda negli occhi, si finge perfino di darsi dei baci con tutto l'impianto fotografico come se fosse un film, ma devi pagare 1.000 euro, guarda negli occhi, si finge perfino di darsi dei baci con tutto l'impianto fotografico come se fosse un film, ma devi pagare 1.000 euro.

0: Ho appena ricevuto una mail dalla Cina in cui mi hanno chiesto se voglio fare una foto col finto contadino che tira l'aratro. Costo 500 euro.
1: La vogliamo. Guarda, facciamo una cosa, scollettiamo tutti insieme. Vero Luca, che la facciamo? Glieli diamo noi, però vogliamo lei con la foto, Irina Martelli e la foto del contadino.
0: No, scusate, il finto contadino con l'aratro mi deve venire qui nello studio di Radio Monte Carlo, altro che la foto così fatta in Cina.
1: Hai ragione, sei sempre una star della radio, è giusto, è normale così. Questa è Siena Spyro.

0: Una versione molto bella di Have You Ever Seen the Rain, la voce di Rod Stewart, naturalmente, su Radio Monte Carlo.
1: Una grande leggenda del soul qui su Radio Monte Carlo è proprio in arrivo, e quindi quest'uomo qua, questo grandissimo artista, pretese di spegnere tutte le luci dello studio per cantare al buio e quindi lasciarsi andare completamente. Un altro regalo da noi in arrivo, tra poco.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo, in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
10: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
11: Tutto è possibile.
12: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
13: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
18: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
17: E dietro la grigliata?
18: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
19: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
20: Prossimamente live, in concerto.
19: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
20: Infolani, bluenotemilano.com.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Oh, tutti uguali.
23: Chiama se hai bisogno.
22: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
24: E chiama Uno.
22: Ma Uno chi?
25: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: potenza della voce e della personalità di questo straordinario Marvin Gaye di Let's Get It On qui su Radio Monte Carlo. Siamo la radio di gran classe, ma non quelli che suonano le cose che sentite ovunque. Noi, cioè, proprio cecchini, spariamo, scusate il termine, ma non siamo contro la violenza, ci mancherebbe altro, ma siamo molto precisi in tutto quello che vi regaliamo.
1: Parliamo un po' di auto a guida automatica, perché esiste il semaforo normalmente dal 1920 con tre colori, ma si sta pensando a un semaforo con quattro colori, aggiungendo la luce bianca, perché con un certo numero di auto a guida automatica la luce bianca dovrebbe indurre le persone che invece guidano manualmente l'auto a seguire le auto a guida autonoma, il che è interessante, è il primo passo perché i robot si prendano il mondo e ci controllino tutti.
0: Saresti coraggiosa a tal punto di salire su un'auto a guida automatica? L'hai mai fatto?
1: Lo sto per fare, ma probabilmente griderò dal primo all'ultimo secondo.
0: Esatto, anche perché gli scienziati, tutti gli ingegneri ambientali hanno fatto vedere, no, che il flusso del traffico con i veicoli autonomi si riducono, perché si riducono i consumi della benzina, in generale l'energia, c'è un risparmio del tempo.
1: Dai,
0: è tutto sì,
1: che bello. Ma io mi vedo già anziana che faccio un fischio con le due dita in bocca e chiamo l'auto che mi viene a prendere.
0: Ma poi vuoi mettere che non litighi con nessuno dentro l'automobile?
1: Bello.

0: E noi le braccia le apriamo per salutare tutti quelli che sono stati con noi questa settimana, prima con Rosaria, oggi puntata speciale con la meravigliosa Erina Martelli. Grazie a Tina Turner di Open Arms, il nostro ultimo per oggi, ma grazie anche a Luca Honer, il nostro super producer in regia. Chicco Lotta ci ha seguito qui a Roma, Giulio Bartolomei ai contenuti e Monica Dognini, meravigliosa assistente speciale al programma.
1: E un ringraziamento e un bacione a te, Filippo Firli. Per quanto grazie. Mi riguarda, noi ci risentiamo domani e domenica dalle 11 certo. alle 15, un orario un po' diverso perché non abbiamo il nostro galla.
0: Ah, ok, e quindi non ti perdiamo, come sai che non ti perderemo mai.
1: Anzi,
0: in diretta dal Principato di Monaco, la musica più bella di Radio Monte Carlo, presentata da The King, dal nostro favoloso Andrea Munari. Non perdetene neanche un istante della boutique della music.
1: Buon pomeriggio, bacio.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente e assessore della Regione Sicilia, Gaetano Armao, indagato insieme ad altre 8 persone per corruzione in un'inchiesta su un giro di mazzette per autorizzazioni ambientali. Gli agenti hanno perquisito studi e abitazione. Altra giornata di tensione in Francia per l'ondata di proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione. Incendi in 3 licei di Parigi stamattina. Ieri sono state 1763 le persone fermate in tutto il paese, di cui il 90% minori. Feriti 65 dipendenti scolastici, un preside cosparso di benzina a Marsiglia. Balzo dell'inflazione anche nell'eurozona. A settembre ha raggiunto il 3,8% dal 3,2% di agosto. È quanto emerge dalla stima preliminare di Eurostat. A incidere soprattutto il caro energia, con i prezzi energetici saliti del 18,8%. Da ENI sconto sui carburanti per pesca e agricoltura, settori che erano rimasti esclusi dal price cap introdotto dalla partecipata per la rete di distribuzione retail. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare benzina e gasolio a uso agricolo e motopesca a un prezzo inferiore del 20% al netto dell'IVA. Sempre meno dottori negli ospedali. Nel 2025 si sono dimessi 3.767 medici, il 150% in più rispetto al 2024. Numeri mai toccati neanche durante la pandemia, secondo l'indagine del sindacato ANAO Assomed. Superati anche i pensionamenti. Le regioni con più uscite volontarie: Lazio, Trentino Alto Adige e Friuli. Calcio stasera a Parigi, Francia-Italia, terza partita di Nations League. In palio c'è la vetta del girone. Poche certezze per il CT Mancini, il grande rebus in attacco. Gli azzurri ritrovano Zidane a 20 anni dalla finale dei mondiali 2006 in Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo. La boutique de la musique.
0: Siamo quelli del Principato di Monaco, quelli della boutique che apre solo per 60 minuti al giorno. Però che bella storia. Venerdì 2 ottobre, ore 13 e 3 minuti in questo momento. Ciao a tutti da Andrea Munari. La voce che vi giunge da questo crocevia di oltre 140 nazionalità. E in questo momento il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la figlia Laura sono ospiti del Principe Alberto II e della Principessa Charlène. Italia e Principato di Monaco a braccetto. Che giornata! Amiche e amici di Radio Monte Carlo, grazie per averci raggiunto. Per me è sempre un privilegio potervi accompagnare con canzoni bellissime. Per farlo con me il music designer Marco Fullone, la prima penna Claudia De Rio, Giulio Corbelli che governa in regia della serie O fate come dico io o qui nessuno va in onda. Un grande Al Jarreau presta la sua voce per una canzone scritta dagli scritti politi, ovvero Green Gardside e David Gamson. Con loro partiamo alla ricerca dell'amore, sempre consapevoli però che anche altri, come noi, stanno facendo la stessa cosa.

L is for Lover, voce di Al Jarreau, produzione di Nile Rodgers. Siamo con i grandi artisti che si fanno ascoltare a Radio Monte Carlo e che incontriamo qui nella boutique della musica, anche per occasioni speciali. Da oggi, venerdì 2 ottobre, ritorna un album capolavoro dei Beatles, Rubber Soul, tra passato e presente, da una parte la produzione del 65 e dall'altra il modernissimo lavoro di missaggio del produttore Giles Martin e dell'ingegnere del suono Sam Ockel. Per tutti noi adesso abbiamo scelto Norwegian Wood.

Wow, e ieri sera un'esperienza rara che ha coinvolto anche alcuni ascoltatori di Radio Monte Carlo, premiati con il nostro invito al Cinema Barberini di Roma per ascoltare in anteprima in esclusiva l'album dei Beatles, Rubber Soul, riprodotto con questa innovativa tecnologia di audio spaziale che si chiama Dolby Atmos. Questa è la boutique della musique e allora teniamo con noi Paul McCartney. Perché? Perché ha scritto Girlfriend, una canzone che ha la voce di Michael Jackson.

Tony come Angie continuano a brillare insieme a Rolling Stones. Leggo ieri un'intervista su Enemy del chitarrista Ronnie Wood. Quando i miei compagni mi diranno andiamo in tour, io sarò pronto. E dice che l'unico che non ha voglia è Keith Richards. Invece Mick Jagger e gli altri non vedono l'ora. Insomma, lo aspettano e lo punzecchiano Keith Richards, ricordandogli che il tempo passa. Con Radio Monte Carlo, una canzone più bella dell'altra nella boutique della musique. Questa è di Donna Summer.

0: Donna Summer sotto la guida e con la produzione di Giorgio Moroder lascia il segno con Love to Love You Baby, che è stata anche la risposta americana 15 anni dopo al successone di Monsieur Serge Gainsbourg e Madame Jane Birkin, Je t'aime moi non plus, et nous, nous sommes la boutique, et on est là, state con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
5: Guarda, guarda, prova a indovinare.
6: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
5: Ecco, l'ha detto lui.
6: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
9: Vabbè, ma uffa.
10: Vabbè, ma no, fatemi che per malosi, fate tutto il programma.
9: Sì, ho capito, ma non
6: è un mio domino, non so su a presentare.
10: Sarà durissima.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Le mele di Marlene.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Verde, rosa, arancio.
21: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
20: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
22: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
20: Scegliamo anche domani, vero?
22: Fruttolo, scegliere fa crescere.
23: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
24: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

Immenso Billy Joel in questo capolavoro che ci portiamo dentro. Honesty, una parola e un valore preziosissimi, lui lo dice. Tutti quanti sono così falsi e l'onestà è merce rara. Con Radio Monte Carlo alle 13:32 minuti, 30 secondi, dal Principato di Monaco, che oggi ha accolto il nostro presidente Sergio Mattarella, invitato dalla principessa Charlène e dal principe Alberto II. E posso dirvi che per noi italiani oltre confini impera il grande orgoglio nazionale, anche qui, nella boutique della musique.

Che più bella riduce al silenzio quel mondo là fuori che urla. Magistrale Alan Parsons Project che firma un'altra meraviglia, Don't Answer Me.

E il ritmo continua, va avanti, noi lo cavalchiamo perché ci fa bene. And the Beat Goes On, straballato, strascoltato, il successone di Whispers. E questa è Radio Monte Carlo. Anche oggi la boutique della musique ci sta portando racconti e grandi canzoni. Quanto può essere bello, intenso, appassionato un amore che arriva inaspettatamente. Ci sono gioia, gratitudine, naturalmente tante emozioni, e tutto questo è una grande sorpresa. What a big surprise, cantano i Chicago.

Peter Cetera guida i Chicago, il successo si traduce in oltre 100 milioni di album venduti in tutto il mondo, poi l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, i riconoscimenti, incluso anche il Grammy Award alla carriera, gruppi leggendari nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. E ce n'è un altro che gira il mondo da 50 anni, sì, per suonare dal vivo, e per uno dei loro successi hanno voluto anche Sheryl Lynn, che con la sua voce fa da supporto a quella del chitarrista, che è Steve Lukather. Ecco i Toto.

George Forgi dice di quando, nonostante proviamo una forte attrazione per qualcuno, ci sentiamo incapaci di impegnarci seriamente in una storia. Qualcuno la chiama anche autodifesa dalle fregature, ma questa è un'altra storia. Questa invece è la boutique della musique di Radio Monte Carlo, che ci porta nei luoghi che la musica descrive. E se siete con me, ci troviamo adesso in questi posti davanti al mare. E a raccontare cosa succede per raggiungerli sono le voci di Ivano Fossati, Fabrizio De André, Francesco De Gregori.

0: E mi dico che solo a pronunciare i loro nomi ci si può emozionare e ripensare quanto e cosa hanno fatto con la loro musica. Fossati, De André, De Gregori. Poterli ascoltare ancora oggi è un privilegio, come lo è per me accoglierli qui in boutique, e spero siate stati bene.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Do you like jazz? Do you like jazz?
3: Radio Monte Carlo, jazz, jazz.
4: Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
6: Jazz.
3: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
6: Jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: A 1, 2, 3, 4!
15: Sono un autodidatta.
16: Sei fantastico.
17: Ah! Perché lo tenete, mi chiedo io?
14: Musica!
18: Per me è super sì.
19: Anche per me?
20: Per me vale.
18: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
24: Oh, tutti uguali.
25: Chiama se hai bisogno.
24: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
26: E chiama uno.
24: Ma uno chi?
27: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
0: E certo che lo diciamo, siete voi la boutique, la vostra presenza che la rende unica, e la musica qui è proprio su misura, ok? Grazie per il gentilissimo ascolto e per i vostri messaggi, grazie per la collaborazione anche a Marco Fullone, a Claudia De Rio, a Giulio Corbelli in regia. Silvia Notar Giacomo, Claudio Di Leo sono il primo pomeriggio e si chiama Happy Together. Tra pochi secondi l'attualità con le breaking news di TGCom 24. Vi auguro un buonissimo fine settimana dal Principato di Monaco ed Andrea Monari, ciao a tutti!
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
5: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
5: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
28: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. L'Unione Europea non chiude le porte alla richiesta di flessibilità avanzata da Meloni, mentre oggi in Consiglio dei Ministri arriva il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di 7 miliardi in manovra. Lo spread tocca i 128 punti. Alla direzione PD, Schlein avverte gli alleati del campo largo sulla futura leadership della coalizione elettorale. Abbiamo il doppio dei voti degli altri. Prima si fa il programma, poi si sceglie la guida, ha ribadito la segretaria. In Francia continuano le proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione. 100 scuole chiuse oggi, bloccati anche 25 campus universitari. Incendi in 3 istituti di Parigi. Centinaia di persone fermate da stamattina, ieri sono state oltre 1700. La minaccia di Putin sul nucleare, prima o poi qualcuno lo userà. Le guerre saranno sempre parte della nostra vita. All'edizione annuale degli incontri del Club Valdai, il presidente russo ha anche proposto un trilaterale con Trump e il presidente cinese Xi. Chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente e assessore della regione Sicilia, Gaetano Armao. È indagato insieme ad altre 8 persone per corruzione in un'inchiesta su un giro di mazzette per autorizzazioni ambientali. Gli agenti hanno perquisito studi e abitazione. Calcio, Nations League, stasera a Parigi, Francia-Italia. Poche certezze per il CT Mancini, il grande rebus in attacco. Idea Vergara, conferma per Pio Esposito, da verificare le condizioni di Ken. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

0: Devo andare io? Dovevi sì. andare tu veramente?
1: No, no, dovevi andare tu con Prince.
0: Ah, devo andare io?
1: Sì.
0: Prince, Money Don't Matter Tonight, le 14:06. Un saluto e un abbraccio ad Andrea Munari che chiude per il fine settimana la boutique della musica che torna lunedì puntuale alle 13. Adesso, anche oggi, in versione tutta romana, parte Happy Together.

0: 14,7 minuti.
1: Se ti va,
0: sì, sempre, sì, sempre mi va. Se ti va, mi okay. va, ce la posso fare, ce la possiamo fare. La portiamo a casa, caro Claudio Di Leo. Buon venerdì 2 ottobre, ben trovati, siete su Radio Monte Carlo. Come state? Come stai?
1: Bene, Silvia Notar Giacomo, Claudio Di Leo in diretta da Roma, c'è Giulio Corbelli in regia, Claudia De Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. Eravamo un po' distratti, diciamolo.
0: C'è Chico Allotta anche, salutiamo anche lui, sì, perché certo. C'è anche lui qui a Roma.
1: Eravamo un po' distratti perché con Giulio stavamo parlando di soprannomi e quindi tutti i soprannomi che c'erano nelle nostre comitive, quelle che davano a noi, insomma, quindi eravamo un po' nel momento così, ridanciano, anche ricordando quelli che erano i vecchi soprannomi che ci davano magari sotto casa o nelle comitive.
0: Alcuni valgono ancora, però non li diremo, no, perché la romanità, no, insomma, esatto. La tireremo fuori magari oggi un po' di più rispetto a ieri, però non in questo.
1: Sì, nel senso che a volte il soprannome a Roma va a colpire un po' il difetto fisico, sì, della persona, quindi non è proprio
0: siamo
1: carino.
0: Siamo un po' cattivelli.
1: Poi noi siamo cresciuti in un tempo in cui non esisteva il body shaming, no, però se uno era un po' in carne a Roma veniva chiamato il secco, questo era
0: o lo smilzo,
1: esatto, quindi non c'era ancora questa idea del body shaming e quindi andavano a colpire un po' di fettucci fisici vari ed eventuali. Abbiamo parlato una cifra anche troppo, quindi meglio ascoltare la musica adesso. Karol G insieme a Bruno Mars e questa

0: James Morrison con Wonderful World alle 14.15 su Radio Monte Carlo. Happy Together fino alle 16, questo ultimo giorno della settimana, venerdì 2 di ottobre. Dobbiamo darvi un... dobbiamo fare un'errata corrige. Ieri vi abbiamo parlato di Breathing News, questo evento in cui a Milano c'è un'edicola che diventa un hub dedicato alla natura in città tra informazione e workshop. Beh, è cambiata la location perché l'evento si terrà presso Clory in via Santa Croce 21, sempre un evento dedicato alla natura e al benessere, all'importanza della salute e degli ecosistemi a Milano. Oggi e domani Breathing News, Clory in via Santa Croce 21. Tanto vi dovevo e tanto ho dato.
1: Assolutamente, anche perché è una precisazione che poi serve agli amici all'ascolto, qualora volessero chiaramente prendere parte a questo evento. Allora, a proposito di eventi importanti, c'è stato un evento musicale tra i più attesi dell'anno, stiamo parlando dei Video Music Awards. Tutti abbiamo visto le immagini meravigliose, una Madonna veramente straordinaria che è tornata dopo 23 anni ad esibirsi proprio su questo palco, molto emozionata. Intanto si è presa tre grandi premi, sì, e tutti meritati. E poi quanto era emozionata e che lezione di umiltà, cioè la regina del pop, no?
0: È tornata dicendo "The mommy is back", la mamma è tornata. E beh, lei ha passato quest'ultimo anno e mezzo un po' a ritrovarsi, ha detto, a credere in se stessa, e fare musica è quello che vuole fare davvero, lo fa benissimo ormai da 40 anni. 40 anni a questo disco. Madonna, Papa Don't Preach.

0: Papa Don't Preach dal 1986, da un grande album True Blue qui su Radio Monte Carlo. Amici, dite la verità, quanto uscite con i vostri amici? Siete tra quelli che riescono a mantenere l'appuntamento fisso durante la settimana o vi sentite un po' più asociali del solito? Ecco, tra poco parliamo proprio di questo. Happy Together.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Cranberries con Linger 1993 su Radio Monte Carlo, Happy Together con Silviano Targiacomo, Claudio Di Leo in diretta da Roma fino alle 16. Quanto era bello una volta vedersi al muretto, scambiare quattro chiacchiere, passare il pomeriggio e tornare a casa. Poi purtroppo si cresce, o per fortuna, e beh, diventa sempre più complicato. Un po' nelle grandi città si abita distanti, c'è la famiglia, i figli, e uscire diventa sempre andiamo a prendere un aperitivo, andiamo a mangiare una pizza. Però visto anche i costi che ci sono ultimamente, diventa sempre più complicato.
1: Anche perché vedere gli amici dovrebbe essere una cosa molto bella e anche molto semplice, no? Soprattutto per il desiderio poi di condividere, però un po' anche forse per il fatto che siamo abituati anche nell'ultimo periodo, no? A vivere sui social, a vedere che praticamente qualunque esperienza degli altri che vediamo su questo muro di foto, no? Cioè, è fatta praticamente di grandissime esperienze, ecco, un po' ci sentiamo quasi in obbligo, no? Di dover fare sempre qualcosa, invece ecco, siamo poi portati naturalmente a pensare invece quanto fosse bello un tempo essere più liberi, no? Come eravamo da ragazzini. La vita, come hai detto tu, cambia e tutto, e anche la vita costa molto di più, per cui diventa tutto un pochino più proibitivo, soprattutto in questo ultimo tempo.
0: Esatto, coltivare le amicizie diventa un po' più costoso di quanto lo era una volta. Mancano poi i cosiddetti terzi posti, i third place, luoghi diversi da casa o dal lavoro dove incontrarsi, senza però l'obbligo di consumare qualcosa da bere come sempre o da mangiare, che diventa a quel punto di vista davvero costoso. Le piazze, il muretto, quello non esiste purtroppo quasi più, soprattutto nelle grandi città.
1: Però pare che la generazione Z stia un po' riscoprendo questi terzi posti, eh? Magari, insomma, gli auguriamo veramente di ritrovare il muretto. Allora, una bella novità in arrivo qui su Radio Monte Carlo, una collaborazione, due mondi sonori diversi che però si incontrano, quella il mondo sonoro di Tiro Mancino, Simona Molinari, questa è Nuvole Bossa in Blu su Radio Monte Carlo.
2: Fammi sapere

0: Asher, You Remind Me, qui su Radio Monte Carlo, 14:38 minuti. Allora, con Claudio ci stavamo chiedendo fuori onda un po' come fare per tornare a rivivere, no, le nostre amicizie come si faceva un tempo. Forse si potrebbe fare qualcosa, cambiare un po' le regole del gioco, no, attuali.
1: Dipende tutto da noi, magari invece di proporre ai nostri amici un aperitivo, una cena, una pizza, proponiamo una passeggiata.
0: Bravo. Bello, certo, al parco.
1: Magari sì, diciamo che è un po' complicato per chi vive in una grande città. Io e te ad esempio abitiamo lontanissimi, pur certo, abitando dentro il grande raccordo anulare, è un po' complicato da questo punto di vista, però ci si può assolutamente provare. Se si ama qualcuno bisogna lasciarli liberi, non è proprio il giorno adatto per me per cantare, per ascoltare questa canzone, però ci sta. Sting, If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Sempre meraviglioso ascoltare Sting, If You Love Somebody Set Them Free, dall'85. Amici, buon venerdì, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Marco Porticelli, vi aspetto ogni weekend dalle 13 alle 16 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti. 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico. Ah!
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
16: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
20: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
21: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
22: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.

0: E non c'è niente di più bello che perdersi nella musica, soprattutto quando è quella di Radio Monte Carlo, meravigliosa come questa di Steve Slage, Last in Music, alle 14.50. Allora sì, sono io che ho fatto cadere la mia borraccia.
1: Io stavo pensando quanta poesia metti, no? Quando vuoi comunicare qualcosa. Sì, in questo momento si sta muovendo Claudio Di Leo nel nostro studio. Qua, sì, devi stare un attimo attento. Ok. Allora, quanto era bello un tempo? Siamo un po' Amarcord oggi.
0: Oggi sì.
1: Sì, un po' Amarcord, sì. Però ecco, quanto era bello un tempo quando c'era un amico o un'amica che ti presentava una persona con la quale magari potesse nascere, no?
0: Qualcosa.
1: Un flirt, una storia d'amore. Bella.
0: Un'avventura.
1: Oggi è tutto diverso.
0: Oggi ci sono anche le app di incontri, che però in Giappone iniziano a essere considerate, e non solo lì, poco efficaci per chi cerca una relazione che sia duratura. E da questa esigenza stanno guadagnando terreno le agenzie matrimoniali. È un tuffo nel passato questo.
1: Sì, anche perché un tempo andavano molto forte le agenzie matrimoniali, che insomma erano un po' l'intermediario, no? Tra le due persone, cercavano questi profili che potessero essere compatibili, e poi stava chiaramente alle persone interessate a riuscire a innescare quella scintilla che poi in realtà dovrebbe essere naturale, no?
0: Questi giapponesi invece hanno queste agenzie matrimoniali che non ti presentano persone compatibili, ma sono dei consulenti che forniscono dei consigli sull'abbigliamento, su come portare avanti una conversazione, sulla gestione dei messaggi, insomma tutto quello che viene prima l'incontro.
1: Ti scrivono proprio quello che devi mettere nel messaggio, mi pare un po' troppo. Il coach della vita sentimentale, si chiama così, pare che stia andando molto forte, molto richiesto, vedremo se arriverà anche da noi.
0: Lavoro del futuro, aprire un'agenzia matrimoniale. C'è Martin Garrix e U2, questa è Fireflies.

0: È andata la prima ora di Happy Together su Radio Monte Carlo, si chiude con Franco Battiato e La Cura.
1: Tra poco saranno le 15, subito per voi appuntamento con l'informazione, il TGcom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Ancora scontri tra studenti e polizia in Francia. Da inizio settimana danneggiate più di 100 scuole e feriti 40 presidi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone. Duro il ministro della giustizia francese, i danni li paghino i genitori. Salim El Khoudry era capace di intendere e volere quando con la sua auto il 16 maggio scorso si è gettato contro la folla a Modena. Per i periti può essere sottoposto a processo. La procura non ha contestato l'aggravante del terrorismo. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente di Regione Sicilia Gaetano Armao per corruzione. I PM sospettano un presunto giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica per ottenere autorizzazioni ambientali. Chieste misure cautelari per altre 8 persone. Cresce lo spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi arriva a 131 punti base. Borse europee in rialzo con la lente puntata sull'occupazione negli Stati Uniti e Hormuz. Il Brent resta sotto i $100 al barile. Giornata buona anche per Piazza Affari. Aumentano le dimissioni dei medici del Servizio Sanitario Nazionale nel 2025, più 150% rispetto al 2024. Sono 43 i dimessi ogni 100 assunti. Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, le regioni più colpite. Tra le cause principali, stipendi bassi, burnout e aggressioni. Calcio, questa sera la terza dell'Italia in Nations League sfiderà la Francia di Zidane. Fischio d'inizio 20:45 allo Stade de France. In palio punti importanti per il primo posto del girone. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, le 15:04. Buon pomeriggio amici, questa è Radio Monte Carlo Happy Together versione romana con Silviano Targiacomo e Claudio Di Leo in diretta da Roma. C'è Giulio Corbelli in regia invece solo soletto. Vedi che si prova quando c'è Isa, che tra l'altro salutiamo e che tornerà, certo, lunedì. Vedi che si prova ad essere io solo soletto tutti i giorni e tu sei con Isa lì, poi arriva Cattaneo, poi arriva Chiara e vi fate il salottino. Ecco, oggi questi due giorni il salottino
1: ce lo siamo fatti noi.
0: Esatto.
1: Allora Claudio, senti, ma come te la cavi tu con gli acquisti? Sei uno di quelli che compra, no, per la smania di comprare,
0: io
1: compulsivo?
0: Non vado a spese, soprattutto se si tratta di mangiare e si vede, però per il resto sì, mi piace comprare. Soprattutto per gli altri,
1: per gli altri
0: componenti della famiglia, non per me.
1: Ecco, perché sai, la scienza molto spesso ci dà delle risposte delle pratiche che noi abbiamo nella nostra vita, tipo comprare cose che non avevamo programmato ma che ci ritroviamo poi ad avere in casa e che spesso e volentieri potremmo anche non usare.
0: Sì, capita spesso a casa mia, purtroppo capita molte volte di avere cose in mezzo che non io ma altri abitanti della mia casa, ecco, comprano e poi rimangono lì. Ma questo un giorno ci può servire, quando?
1: Ma questa penso che sia una pratica tipicamente femminile, sai?
0: Sì,
1: visto che insomma i componenti della tua
0: sono
1: casa
0: femminile,
1: sono prevalentemente,
0: esatto,
1: donne, eccola, insomma, torniamo.
0: Tu sei una compratrice seriale di cose che poi non usi?
1: Eh sì, molto spesso, perché sai, la domanda è, ma magari potrebbe servirmi?
0: Un giorno chissà.
1: Ecco, allora, quante volte amici vi capita di entrare in supermercato, per esempio comprare latte e poi uscire invece con tutta la spesa, no,
0: sì,
1: della,
0: esatto,
1: settimana, che magari non vi serve, e magari comprare cose che già avete, oppure,
0: esatto,
1: anche l'idea di andare a fare shopping e ritornare con dei pacchi, degli abiti, delle cose di cui non avevate minimamente bisogno. E qui torniamo al problema femminile che ogni tanto insomma si palesa, e poi magari metterli nell'armadio e lasciarli lì e non usarli magari.
0: No, assolutamente. Può succedere. Ci sono stati degli acquisti inutili, il più inutile che vi ricordate? 342-41-41-762 il vostro acquisto inutile per eccellenza.
1: Ecco, dai, intanto c'è la musica, una bellissima formazione britannica che stiamo amando particolarmente, i Jungle, questa è Sunshine.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud, qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon venerdì, happy together. Allora amici, stanno arrivando tanti messaggi al 342-414-1762 sulle cose inutili acquistate, ce ne sono veramente di belle. E quindi allora, io direi di iniziare, perché questa mi ha fatto ridere tantissimo.
1: Monica dalla provincia di Torino: l'acquisto più inutile che ho fatto è comprare la caffettiera muccona, quella che se mettevi il latte creava il cappuccino. Bellissimo. Maculata come la mucca, e so benissimo di cosa stai parlando.
0: Ma anche il cappuccino maculato?
1: Credo di averlo anch'io, quello da qualche parte in un'altra casa c'era sicuramente. Napoleone d'Alghero, prima cosa complimenti per il nome.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo Napoleone.
0: Importante.
1: Sua figlia compra tutto, di tutto e di più, poi non usa niente, rivende sulle piattaforme di seconda mano
0: un prezzo più basso,
1: con la dicitura chiaro, con la dicitura nuova con cartellino, quindi le compra e le passa direttamente sulla seconda mano.
0: Ecco, poi c'è chi dice: le ciaspole per camminare nella neve alta, purtroppo però nella mia zona nel Lecchese non nevica più, e questo
1: non è colpa tua.
0: Quindi vabbè, c'è la messa tutta. Tu che cosa hai comprato di inutile recentemente?
1: Di inutile sinceramente non mi viene in mente nulla in questo momento. Tu c'hai qualcosa?
0: Sì,
1: però.
0: Come no, allora io ho il ferro da stiro verticale, di cui ero particolarmente entusiasta quando l'ho preso, però non stiro.
1: Perché
0: ragazzi,
1: mi sei ricordata di non stirare.
0: Bravo, non stiro con quello normale, ho detto vabbè forse prendo questo e allora stiro,
1: e invece no, niente da fare. Stefania da Bologna: uno schiacciaglio, tra l'altro di marca, che è costato un capitale, e questo è il problema, che poi costano tanto e non li utilizziamo praticamente mai.
2: Ho

0: Fiorella Mannoia, ascolta l'infinito su Radio Monte Carlo Happy Together fino alle 16. Tra poco torniamo con una canzone che è un vero e proprio manifesto culturale. Happy Together.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
6: Le mele di Marlene.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
6: Mi fa innamorare.
8: A 1, 2, 3, 4.
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: Verde! Rosa! Arancio!
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
17: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
24: Iperceramica.
25: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
26: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
28: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
29: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
28: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
30: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Sempre i brividi con questa Life on Mars, David Bowie dal 73 qui su Radio Monte Carlo, 15:26 minuti, buon venerdì 2 ottobre, ben trovati ancora in Happy Together con Claudio Di Leo e Silvia Notar Giacomo. Ci piace sognare con la musica, certi artisti sanno farlo, sanno farci sognare anche se non ci sono più, e quanto ci piace sognare anche di viaggiare quando non possiamo farlo.
1: Il viaggio è qualcosa che ci fa stare bene, anche solo pensarci e di pensare di organizzare. Anche in quel momento ti senti bene. È uscita una guida di Lonely Planet, si chiama Best in Travel 2027, che seleziona 50 proposte che sono divise 25 destinazioni e 25 esperienze. L'esperienza migliore che possiamo fare in questi ultimi anni è trovare posti dove andare in vacanza che non siano troppo affollati. In questo periodo il cosiddetto overtourism ci mette un po' d'ansia, e in questo caso ci sono delle destinazioni che non sono afflitte da super turismo, ad esempio New Mexico, Maryland e le sequoie della California per gli Stati Uniti.
0: E poi c'è anche il Canada con Prince Edward Island, il Quebec, ma sono state segnalate tantissime zone nel mondo, il Kenya, poi il Giappone, la Nuova Zelanda, e poi c'è anche una regione italiana, il Veneto. Che insomma viene segnalata non soltanto per la bellezza di Venezia, che è famosa in tutto il mondo, chiaramente,
1: famosa anche per l'overtourism,
0: soprattutto anche per quello, però sono segnalate per esempio Padova, meravigliosa, Vicenza, Verona, che
1: Verona,
0: è stupenda.
1: C'ho un amico di Verona che è questo che ci saluta in tele la webcam, il nostro
0: guarda
1: Giulione.
0: Con quanto orgoglio ci ha salutato.
1: Ci sta, oh.
0: Giusto che sia così, insomma, un modo sicuramente per andare a scoprire quelle zone magari meno conosciute, ancora non troppo affollate, che però poi lo diventeranno, perché
1: esatto.
0: Insomma stiamo parlando della guida turistica per eccellenza nel mondo.
1: Cerchiamolo i posti autentici dove andare in vacanza e non dove stare in mezzo a decine di migliaia di persone e non godersi assolutamente nulla e perdere il senso della vacanza.

0: Ashcroft dal 2002, appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Parlavamo di viaggi, i vostri al 342 41 41762. C'è un'amica che ci consiglia l'Australia, lei c'è stata in camper.
1: Bello.
0: Ci parla di spiagge e parchi meravigliosi. Un altro amico invece dice: oggi è il mio compleanno, mi sono regalato un viaggio in Giappone, che meraviglia, auguri e buon viaggio a te.
1: Che meraviglia, invece un viaggio che sta per iniziare per un numero uno al mondo in moto. Stiamo parlando di Yannick Sinner, che finalmente ha preso la patente per la moto un po' di tentativi. È stato bocciato 4 volte, però al 5° tentativo ce l'ha fatta, quindi adesso può salire in sella, diventerà un centauro.
0: Amici, sappiate che se siete stati bocciati più volte alle
1: volte, però al 5° tentativo ce l'ha fatta, quindi adesso può salire in sella, diventerà un centauro.
0: Amici, sappiate che se siete stati bocciati più volte

0: Una straordinaria Annie Lennox, Precious, dal 92 su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: I lemuri del Madagascar sanno cantare come il soprano, lo spiega uno studio condotto da un team di ricercatori italiani dell'Università di Torino. Gli indri osservatori della foresta di Maro Mizaha sono in grado di modificare la forma del tratto vocale per dare più potenza alla loro voce.
2: Questa abilità di amplificare il suono modificando il tratto vocale viene definita Forman Tuning ed è già stata descritta in alcune specie come i lupi o gli uccelli. Grazie ai sistemi innovativi di Machine Learning in grado di combinare i movimenti vocali con gli audio, i ricercatori hanno confermato che l'indri apre la bocca in relazione alle frequenze emesse. È quel tipo di coordinazione precisa tra voce e corpo che solitamente associamo ai cantanti umani professionisti, non a un lemure che canta dalla foresta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta da Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto moto.

0: La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
11: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
14: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Shh! Ale, Franz, venite!
16: Michelle!
17: Cosa c'è?
15: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5!
16: Quindi?
17: Un amico segreto.
18: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
16: Ma lo presentiamo noi?
15: Certo, non lo sapevate?
17: Ale è svenuto.
15: Oh no!
17: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
15: Lascialo giù svenuto. Oh.
18: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, canale 5.

0: Simply Red, The Right Thing, 1987. Tra l'altro noi siamo stati radio ufficiale del tour che ha festeggiato i 40 anni di attività nel 2025, radio ufficiale del tour dei Simply Red. Quest'anno lo siamo stati, anzi lo saremo per il prossimo anno, e lo siamo stati ancora di più, visto che abbiamo anche dato l'opportunità fino a qualche giorno fa per il, come dicono quelli bravi, il pre-sale dei biglietti sul nostro sito radiomontecarlo.net, e saremo radio ufficiale delle date italiane dei Simply Red nella prossima estate: 25 giugno a Venezia, 26 luglio a Roma, 27 a Pompei, il 28 a Bari, il 30 luglio invece Lucca Summer Festival. Tutte le informazioni chiaramente le trovate sul nostro sito, che è radiomontecarlo.net.
1: E sono tantissimi gli artisti che Radio Monte Carlo ha il grande piacere di seguire. Una tra questi è Malika Ayane, che è tornata da poco con un nuovo album, Cicale, bellissimo, fatto di bellissime canzoni, che tra l'altro è venuta a raccontare anche ospite di Filippo e Rosaria proprio qualche settimana fa, intervista che trovate ancora disponibile sul nostro sito radiomontecarlo.net. e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Malika Ayane nei teatri, che partirà il 1° novembre da Fermo. Tantissime date per tutto il mese di novembre, tante occasioni per seguire questa ottima artista, sempre molto ispirata quando porta canzoni nuove, quando ci fa ascoltare canzoni nuove, devo dire.
0: Mi piace tantissimo che il tour partirà da Fermo, questa cosa tutte le volte
1: fa ridere, è vero.
0: Però sì, siamo la radio ufficiale del suo tour, e anche in questo caso il tour è molto più intimo, quello di Malika Ayane, perché si sarà nei teatri, e anche in questo caso le informazioni le trovate sul nostro sito radiomontecarlo.net. È il momento di ascoltarla, dopo tante parole, lei che non usa solo la voce, usa anche il corpo per esprimere tutta la sua musicalità, Malika Ayane su Radio Monte Carlo, detto tra noi. Strano.

0: a chiudere l'appuntamento, anzi la settimana di Happy Together, gli Scancanensi con You Follow Me Down. È tutto, grazie Silvia Notargiacomo.
1: Grazie Claudio Di Leo, la prossima settimana ovviamente tornerà Isabella Leodori, quindi la salutiamo. Grazie Giulio Corbelli in regia, Chico Allotta, Claudio De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino, sta per arrivare Chiara Lorenzutti.
0: Ma smettete di salutarvi tre ore via webcam, tu e Chiara.
1: Guarda quanto è bella, come fai a non salutarla? Guardala.
0: E tu l'appuntamento nel fine settimana?
1: Certo, domani a partire dalle 15. Vi
0: Io
1: aspetto.
0: Invece torno lunedì alle 14, quindi buon weekend. Rimanete qui su Radio Monte Carlo subito, il TG Com 24. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente francese Macron presiede un G7 in videoconferenza sulla crisi energetica mondiale. La riunione è arrivata dopo un colloquio notturno del numero uno dell'Eliseo con il presidente americano Trump. Proseguono le manifestazioni studentesche in Francia, chiuse 400 scuole e 30 atenei, feriti 40 presidi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone. Il ministro dell'istruzione francese, i nostri figli in strada, sono in pericolo. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi si va verso uno scostamento di bilancio di 7 miliardi. Il vice premier Tajani, presenteremo proposte a Bruxelles che una volta approvate ci permetteranno di essere operativi. La causa centrale della morte per ipossia di Abderrahem Fachi è la droga, così l'avvocato che assiste i due poliziotti indagati dalla Procura di Bologna per la morte del 42enne durante un fermo. Per il legale della famiglia della vittima, invece, l'ipossia sarebbe stata causata dalla posizione con cui gli agenti hanno immobilizzato l'uomo. Aumentano le dimissioni dei medici del Servizio Sanitario Nazionale nel 2025, più 150% rispetto al 2024. Sono 43 i dimessi ogni 100 assunti. Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, le regioni più colpite. Calcio, questa sera la terza dell'Italia in Nations League sfiderà la Francia di Zidane. Fischio d'inizio 20:45 allo Stade de France. In palio punti importanti per il primo posto del girone. Ken titolare insieme ai fratelli Esposito. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buon pomeriggio da Chiara Lorenzutti, buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Claudia De Riu quest'oggi in redazione, Teresa Foglia al centralino, un abbraccio forte forte a Claudio Di Leo e a Silviano Targiacomo, poi torna Isabella Eleodori da lunedì con Happy Together con la formazione classica a partire dalle 14 e buon venerdì a tutti gli amici all'ascolto di Radio Monte Carlo che già magari anche solo mentalmente in modalità weekend, visto che il fine settimana è ormai alle porte, temperature assolutamente molto ma molto apprezzabili, quindi insomma ci indirizziamo da quella parte, ecco, relax, bellezza, divertimento, ozio totale, non importa, basta stare bene con la grande musica di Radio Monte Carlo.

La voce è quella di Adele, le atmosfere della sua Hello che ci riporta indietro. 11 anni sono passati già dall'uscita di questa canzone dal 2015. Questa è Radio Monte Carlo, 16:14, così un bel inizio di weekend, insomma ultime ore di lavoro per molti, non per tutti. Ovviamente i lavoratori del fine settimana saranno accompagnati da tanti colleghi, dalle belle voci e dalla grande musica di Radio Monte Carlo anche durante il weekend. Ma abbiamo ancora voglia di scappare un po' e devo dire che queste temperature ancora un po' elevate ci danno così lo stimolo magari per cercare un ultimo weekend belli immersi nella natura, anche a contatto proprio con la natura, perché si sta bene. E allora potremo pensare alle destinazioni più belle, ce ne sono veramente tante in Italia, per il glamping. Sì, se ne parla già da un po' di tempo. Questo termine è la fusione perfetta tra glamour e camping, ovvero un modo di fare vacanza che da un lato ti fa immergere totalmente nella natura, cosa che avviene anche nei campeggi, però con i comfort e i servizi di un hotel di altro livello. Quindi una forte espansione in Italia negli ultimi anni per il glamping, ci fa staccare dalla routine quotidiana, ci fa dormire sotto le stelle ma con la bella comodità. Ecco, non ci sono i piatti da andare a lavare per esempio, non c'è da cucinare, non c'è da fare nulla di tutto questo, perché in questi weekend autunno possiamo essere occupati durante il giorno da lezioni di yoga e pilates a contatto con la terra, massaggi, saune, passeggiate fra frutteti, vigneti, corsi di cucina e dulcis in fondo assaggi di quello che la campagna produce, soprattutto il vino, perché tanti di questi glamping si trovano proprio all'interno di alcune tenute, per esempio in Veneto, nella terra del Prosecco, ma anche a Milo, sulle pendici dell'Etna, nelle Marche, a poca distanza da Ascoli Piceno, insomma tantissime belle strutture pronte ad accogliere i visitatori che insomma si daranno da fare con manifestazioni sportive contenute e un sacco di assaggi e notti stellate che non finiscono mai. Approfittiamone!

0: Touch You There per Michael Bolton. Questa è Radio Monte Carlo, grazie, perché abbiamo parlato di glamping, campeggi, notti sotto le stelle. Un amico mi racconta di una grigliata bellissima con tanti amici durante il fine settimana in una casetta sperduta in mezzo al bosco. Bellissimo, grazie per i vostri racconti. 342-414-1762 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper La Grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ma dove va con quel veicolo?
11: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
10: Però, che design e che capienza.
11: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
10: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

Lei con la sua You Belong to the City, questa è Radio Monte Carlo, 16:28. Allora, noi guardiamo, abbiamo parlato degli ultimi weekend, sì, per quanto riguarda un bel autunno, scampoli d'estate che ci apprestiamo, insomma, a vivere ancora, ma c'è chi guarda avanti, lo fa anche con uno spirito vagamente imprenditoriale. Stiamo parlando di Meghan Markle. Ebbene sì, ha lanciato il suo calendario dell'avvento. Lo so che fa un po' sorridere, perché parliamo ancora, che ne so, di temperatura piuttosto elevata per i mari, ultimi weekend, a goderci ancora quel che resta della bella stagione, e lei giustamente un po' da imprenditrice guarda avanti. Ebbene, ci sono queste finestrelle, ma anche la dispensa poi del suo marchio, cioccolatini che riprendono i sapori delle marmellate di Meghan, quindi fragola, lampone, mora e arancia. E quindi, insomma, la moglie del principe Harry, appassionatissima di lifestyle, racconta la sua sul Natale alla modica cifra di $148, quindi €131. Le quantità sono dichiarate limitate. Non è una novità la passione per la duchessa per quanto riguarda il Natale. Qualche anno fa manteneva questo blog con tanti consigli per le feste, e qui non mancava veramente nulla. All'epoca però la regola di fondo era una sola, e diceva: quando allestite una tavola, mantenetela semplice ed elegante. Quindi 11 anni dopo, dicono un po' i maligni, la semplicità costa €131 per 24 cioccolatini. E vabbè, poi ognuno è libero di fare ciò che desidera. A proposito invece di grande bellezza, torna la voce, chiamiamo quella di Giorgia, con una bella novità. Ha vissuto l'ultimo anno in tour a contatto con il suo pubblico, e il brano che stiamo per ascoltare nasce appunto da un approccio sperimentale dell'artista, che sappiamo, insomma, è solita mettersi spesso in discussione, anche sperimentare con autori nuovi, stili nuovi, questa sua vocalità che amiamo moltissimo. La nuova canzone di Giorgia su Radio Monte Carlo si intitola Parafulmini.

If You Should Ever Leave You. Questa è Radio Monte Carlo, 16:36. Abbiamo parlato di Giorgia, beh, insomma, ha fatto un po' il giro della rete le immagini di lei che torna a casa dopo il concerto della scorsa settimana al Pala Lottomatica, e il marito poi la riprende mentre carica la lavastoviglie della serie. Ecco, non c'è lavoro che tenga. Quando poi ci sono le faccende domestiche che chiamano, lei risponde, donna assolutamente fantastica. Quindi insomma la lavastoviglie c'è sempre, o la devi caricare o la devi svuotare quando poi si è finito. Quindi insomma i mestieri fanno parte della vita di tutti i giorni, anche delle persone che fanno un lavoro completamente diverso, che magari ce le fa immaginare in contesti così lontani. Abbiamo parlato del calendario dell'avvento di Meghan Markle, ma parliamo anche di altri dettagli natalizi, perché qui si comincia, ragazzi. Carnaby Street, quindi siamo sempre a Londra, ha annunciato tutti i dettagli dell'allestimento delle luci natalizie di quest'anno. Quindi ci sarà una accensione ufficiale il 4 novembre con un'installazione tutta nuova per 2026, ispirata alla nostalgia positiva degli anni 90. Ecco, quella positiva degli anni 90, capiremo in che cosa si concretizza questa atmosfera un po' particolare. Quindi premere play sul Natale sarà un po' l'invito, insomma, fatto ovviamente dagli organizzatori nei confronti di tutti i londinesi, poi di tutti i turisti, che certamente non si perderanno lo spettacolo. Subito Sixpence Non the Richer. Kiss me. Di tutti i londinesi, poi di tutti i turisti, che certamente non si perderanno lo spettacolo. Subito Sixpence Non the Richer.

0: Kiss Me, questa è Radio Monte Carlo, che attenzione, anche la radio ufficiale del Blue Note di Milano, lo sapete, insomma, quando arriva questo momento ciò che conta è la velocità. Al 342-4141-762, perché? Perché al primo tra voi all'ascolto che invierà in questo istante un messaggio vocale, quindi solo note vocali, al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la città, io ascolto Radio Monte Carlo, andranno due free pass per Celebrate Cuba, in programma giovedì 8 ottobre alle 20:30. Naturalmente siamo al Blue Note di Milano, quindi una grande celebrazione per questa isola mitica, naturalmente in musica. Vi aspettiamo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Silvia Notargiacomo. Vi aspetto tutti i weekend dalle 16 alle 19 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
7: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani, per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicane, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati.

0: ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi,

0: Ci sono i Queen che ci riportano al 1980 con la loro Crazy Little Thing Called Love. Questa è Radio Monte Carlo alle 16.46. Voi siete stati come sempre tantissimi al 342-414-1762 con le vostre note vocali per aggiudicarvi due free pass per un concerto bellissimo. Celebrate Cuba in programma al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, giovedì 8 ottobre alle 20.30. Come sempre sentiamo la voce di colui che è stato il più rapido.
1: Ciao, sono Romeo da Milano. Io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Complimenti Romeo, ti godrai una serata bellissima, perché il Blue Note quella sera vuole proprio celebrare quest'isola mitica che è Cuba, e per farlo poi ha affidato il palco a questo collettivo di talentuosi musicisti uniti poi da questa missione di diffondere la propria cultura attraverso tanti stili che derivano poi dalla musica afrocubana, super super affascinante, quindi concerto davvero da non perdere. Dalla musica contro che combatte un po' lo stress di tutti i giorni e ci avvicina inequivocabilmente alla bellezza, c'è anche un bel sistema, invece parliamo di ragazzi, di studenti questa volta, di contrastare l'ansia che colpisce, ahimè, un numero crescente di ragazzi, di adolescenti. Ebbene, come si fa? In un modo molto semplice, molto bello, molto naturale, che vogliamo condividere, portando la natura tra i banchi, o meglio, gli studenti nei boschi. Ed è un bel progetto promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che coinvolge tantissime scuole, ricercatori, e quindi questa iniziativa prevede attività educative e percorsi guidati in ambienti boschivi, con degli ottimi risultati, perché pare davvero che gli studenti coinvolti in questo percorso di terapia forestale poi abbiano registrato dei livelli di ansia nettamente inferiori rispetto poi ai coetanei che hanno seguito le normali attività scolastiche. Quindi diciamo che è stato molto bello. Ovviamente c'è una certa cautela da parte degli esperti, perché il campione limitato non consente ancora con certezza di attribuire questi effetti con assoluta tranquillità, però vale la pena provare, perché è tutto così bello, tutto così naturale. Ma lo dico anch'io, cioè lo diciamo tutti, credo, che in ambienti aperti, soprattutto boschivi, ci si avvicina alla natura e ci si rilassa molto.

0: Ci sono i Commodores che ci riportano alla metà degli anni 80 con la loro Night Shift. Questa è Radio Monte Carlo, tra poco Breaking News e TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'Unione Europea respinge categoricamente la possibilità di uno stop all'export americano di gasolio in Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, riferisce un portavoce della Commissione. La richiesta è arrivata da Washington. Videoconferenza dei leader del G7, presieduta dal francese Macron. Saranno utilizzate riserve strategiche per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato alle 18 arriverà il documento programmatico di bilancio. Il vice premier Tajani anticipa: come è noto, decideremo per uno scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. A Bruxelles dovremo presentare una serie di proposte. Spread sotto pressione, il differenziale tra BTP e Bund arriva a 131 punti base sui livelli di aprile del 2025. Risale anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. Le borse europee allungano il passo con Wall Street. Milano torna positiva con più 0,3%. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Governo in bilico, si va verso elezioni anticipate. Dopo il voto sono esplose le proteste degli attivisti per la casa e dei manifestanti accampati a Puerta del Sol a Madrid. Altra giornata di scontri e proteste degli studenti in tutta la Francia. Chiedono migliori condizioni di insegnamento e maggiori risorse per le scuole. Più di 100 gli istituti chiusi oggi, bloccati anche 25 campus universitari. Lione e Parigi, le piazze più calde. Calcio Francia-Italia è come un derby. Sappiamo che siamo in un percorso difficile e che ci vuole un po' di tempo. Siamo solo alla terza partita, bisogna aspettare. Lo dice il CT della nazionale Mancini a poche ore dal match di Nations League. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Ceprano e Pontecorvo per traffico congestionato. Sulla 14 verso Bologna, coda tra Termoli e Vasto Nord per lavori. E per lavori c'è una coda anche tra Vasto Nord e Lanciano. Sulla A7 in direzione Milano, invece, code in uscita a Genova Bolzaneto, provenendo da Genova per traffico intenso. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato a causa lavori di manutenzione tra incrocio Carrara e incrocio Ortonovo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

The Captain of the Heart Double, questa è Radio Monte Carlo, 17:07, pomeriggio del venerdì 2 di ottobre, con me Chiara Lorenzutti, appuntamento con Sila V fino alle 18. Fine settimana, quanti tra noi, alzi la mano chi ha detto, e siamo in tanti, lo so, questo weekend sistemo, che ne so, quella parte di armadio, quella stanza dove non metto piede, quell'angolo che ho sempre lasciato, no, un po' andare. Attenzione, perché ci sono tanti oggetti nella nostra casa che occupano spazio, altri che invece occupano energia, dicono gli esperti, e bisognerebbe lasciare andare alcune categorie di oggetti che rappresentano o ci legano in maniera abbastanza inevitabile a quello che eravamo e che magari non siamo più. Quindi attenzione, perché oltre il decluttering, quindi la pulizia, quella materiale, c'è anche quella emotiva che ci lega poi a determinati tipi di oggetti. Quindi liberarsi da ciò che è superfluo significa creare spazio per ciò che conta davvero, e io dico anche per ciò che verrà e magari non c'è ancora. Facciamo degli esempi pratici: lettere, regali, ricordi del passato, quindi fotografie, tutte quelle cose lì ci ancorano poi a un'emozione che forse magari in alcuni casi non ci appartiene più. Quindi prima di tenerli o buttarli dovremmo chiederci: questo oggetto mi fa stare bene oppure magari mi dà un po' di tristezza se lo guardo? Vestiti che non ci rappresentano più perché magari non sono più di moda o devo perdere magari dei chili per mettere? No, basta, utilizziamo quello che ci rappresenta in quel momento. Oggetti di colpa o di dovere, quindi teniamo le cose solo perché ce l'ha regalato qualcuno o perché magari è costato troppo per buttarlo? Ebbene, non tratteniamo oggetti per senso di colpa, perché ogni volta che lo facciamo per non dispiacere a qualcuno finiamo alla fine per dispiacere noi stessi, e quindi non va bene. Attenzione, quindi salutiamo questi oggetti, chiediamoci sempre che tipo di emozione suscitano in noi, e in base a quella ovviamente decidiamo, perché non si può tenere tutto, lo sappiamo molto bene. Subito è la Langley.

Ashanti con la sua Foolish, questa è Radio Monte Carlo. Parliamo sempre di weekend e di buone abitudini da fine settimana, perché no, anche la bicicletta, quindi questo tipo di mobilità per turismo, per così esplorazione, spesso e volentieri anche di quello che ci circonda, è sempre una buona abitudine. E da un punto di vista, quello dei ciclisti, che intreccia poi la mobilità e anche la rigenerazione dei luoghi, no? E quindi chi si occupa di cicloturismo ne sottolinea poi l'aspetto positivo. Diciamo in un turismo culturale territoriale, perché la chiamano antidoto alla disneyficazione, ovvero la bicicletta impone un ritmo lento che protegge poi i territori dal rischio di omologazione e soprattutto dal turismo di massa, no? Come dire, cerchiamo quello che vediamo nei film e nei fumetti. Quindi il cicloturista cerca la deviazione, la lentezza e soprattutto l'inaspettato, questo è molto bello. E quindi poi c'è anche la valorizzazione dei piccoli borghi, quindi c'è una ridistribuzione anche di valore economico e sociale ai paesi, alle comunità, alle storie tradizionali. Quindi muoversi in bici è bello, certo, naturalmente c'è bisogno anche di reti integrate, per esempio ciclovie collegate, intermodalità, servizi di trasporto bagagli, noleggio, riparazione, ma è un turismo che sta conquistando sempre più spazio, quindi ne parliamo molto volentieri perché risponde veramente a tantissime esigenze diverse e merita totalmente di essere valorizzato.

0: parla certo di difficoltà della vita, ma anche di quella linfa vitale, questi attimi di respiro che restituiscono poi senso e purezza alla nostra esistenza. Tutto questo nella canzone di Me Jure, Breathe, qui su Radio Monte Carlo.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura XFIR?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Marley con la sua Is This Love, questa è Radio Monte Carlo, 17:30, una di quelle canzoni che ci fanno battere il cuore in modo bello, come dovrebbe fare, ecco, a prescindere dal fatto che siamo innamorati o meno, canzoni che fanno stare bene, come quella che abbiamo appena ascoltato. Devo salutare un amico, si parlava appunto di fare ordine, di mettere ordine tra le cose, soprattutto anche di chiederci e interrogarci sempre sul nostro rapporto personale con quegli oggetti, se ci emozionano ancora, se ci ricordano qualcosa, per cercare di capire se possiamo separarci da essi oppure no. Saluto un amico che dice: non riesco a mettere ordine sul mio tavolo dove ho tutti i bei libri nello studio, mi guardo ogni volta allo specchio e dico ok, va bene, domani. Stavo leggendo a proposito di oggetti una notizia che nella quale io personalmente non mi ritrovo, però magari qualcuno all'ascolto sì, su quanto le taglie piccole degli oggetti ci facciano letteralmente impazzire, perché oggetti che conosciamo, diciamo, in misura naturale più piccoli hanno un'attrattiva che evidentemente piace moltissimo. Qualcuno li trova irresistibili e soprattutto anche più pratici magari nell'utilizzo rispetto a poi al formato originale, quindi occupano certamente poco spazio, riescono a essere persino più pratiche, più carine, e quindi less is more si concretizza in questo, che ne so, mini ferro da stiro, ecco, mini formati anche degli oggetti e soprattutto dei prodotti che conosciamo tanto. Certo, quando vai in vacanza il mini formato è fondamentale, importante, quindi ci sta, ma utilizzarlo nella vita di tutti i giorni, non lo so, un mini frullatore, una mini bag, che ci sta, cioè un formato piccolo della borsa che già hai, ma perché? Ecco, non lo so, ditemi voi se è un fascino che può essere condiviso oppure no, chi lo sa, a proposito di cose che ci circondano. Subito la nuova canzone di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Sweet About Me, Gabriela Silmi, questa è Radio Monte Carlo. Oggi si festeggiano i nonni, non è un caso che... Sweet About Me, Gabriela Silmi, questa è Radio Monte Carlo. Oggi si festeggiano i nonni.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo e Duran Duran con la loro Sirius e tra poco una bella dritta per il sabato che ormai è alle porte.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60%.

0: 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: www.fileni.it. E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
10: Prossimamente live, in concerto.
9: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
10: Infolani, bluenotemilano.com.
11: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

Con Don't Get Me Wrong, questa Radio Monte Carlo. A proposito di dritte per i weekend e per i fine settimana, domani si può andare a curiosare tra sale bellissime, affrescate, anche antiche ricette di famiglia, tavoli illustri con apparecchiature davvero molto molto affascinanti. Ci sono tanti appuntamenti concentrati appunto nella giornata di domani, perché ricorre la giornata nazionale dei locali storici d'Italia, quindi con grande fascino verranno magari aperte sale che non si frequentano da un po'. Nella giornata di domani anche ordinare un caffè può diventare una piccola lezione di storia, e quindi solitamente insieme al caffè arriva anche qualcosa di buono da sgranocchiare, perché no? Quindi sarà una giornata nazionale dedicata a caffè, pasticcerie, ristoranti, alberghi storici, e soprattutto c'è l'invito per tutti noi a scoprirne sale, ricette e soprattutto anche personaggi attraverso visite guidate, degustazioni, musica e racconti. Ed è molto bello il filo conduttore di quest'anno, perché è il legame tra i locali e le grandi famiglie che poi hanno segnato il nostro paese, quindi dai Savoia ai Florio, poi per la Napoli si passa per la Napoli borbonica, la Venezia dei Doge. Quindi ci saranno anche gli ambasciatori per questa edizione molto molto particolare, quindi tanti racconti che animeranno i luoghi, e per saperne di più c'è anche un bel sito che è localistorici.it. Subito Harry Styles qui su Radio Monte Carlo.

0: Tiger Never Dies per gli Hoover Phonic qui su Radio Monte Carlo, ultimo disco del nostro C'est la Vie, ultima puntata della settimana. Ci si risente poi come sempre dalle 16 lunedì pomeriggio. Grazie a tutti voi per esserci stati affettuosi e presenti al 342-41-41762. Grazie anche a Gabriele Lobianco in regia, a Claudia De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, loro Take It Easy ad accompagnarvi come sempre fino alle 20. Prima spazio di informazione, Breaking News e TGCom 24 e poi Autotraffiche. Baci da Chiara Lorenzutti, buona serata e buon weekend.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, i paesi del G7 insieme ai loro partner rilasceranno fino a 100 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Donald Trump su Truth esulta e dice il processo inizierà immediatamente. La Francia afferma che non c'è nessuna richiesta in sospeso da parte dell'Italia su Ustica. L'ambasciata francese precisa che 2 documenti furono trasmessi nel 1986 e nel 90 dal Ministero della Difesa francese a quello italiano. Politica, la direzione PD approva all'unanimità la relazione di Elis Lyne. Al voto non hanno partecipato i rappresentanti dell'ala riformista del partito. PD pronto a guidare l'alleanza di centrosinistra di Chesline che gli alleati ribadisce: uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti. Salim El Kudri era capace di intendere di volere quando il 16 maggio scorso si gettò con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone e uccidendone una, è quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena. Secondo gli esperti il 31enne può sostenere il processo. Nel 2025 in Italia aumentano del 150% le dimissioni di medici del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al 2024. Il rapporto è di 43 dimessi ogni 100 assunti. Calcio, Nations League, dalle 20:45 Italia in campo a Parigi contro la Francia, allenata da Zidane. Mancini avanti a fianco a Kane, ai fratelli Esposito, assente Mbappé nella Francia. L'attacco sarà guidato da Dembélé. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra Reggio Emilia e Parma per incidente, e per incidente c'è una coda anche verso Napoli tra Bivio A1 fine Complanare Piacenza e Bivio A1 diramazione Fiorenzuola. Sulla A4 in direzione Trieste invece segnaliamo una coda tra Castagnato e Bivio con l'A21 Torino Brescia. Sulla A14 verso Bologna si viaggia in coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori. Ancora per lavori, code in direzione Taranto tra Pedaso e Grotta Mare. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, traffico bloccato a causa di un veicolo in avaria, incrocio San Giustino in direzione incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Tra poco, Take It Easy.
9: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

Non riesco neanche a afferrare il mouse questa sera, l'ho preso al contrario. Buonasera, buonasera, benvenuti in questa Radio Monte Carlo. George Benson, grande musica come sempre. Turn Your Love Around. Un bacio a Chiara Lorenzutti, ma soprattutto buon weekend a lei. Tornerà lunedì a partire dalle 4 del pomeriggio, ma adesso è il momento del venerdì di Take It Easy.

0: Buonasera, buon venerdì 2 ottobre a tutti voi all'ascolto. Buonasera a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Ma buonasera al nostro Gabriele Lo Bianco in regia. Ciao Gabri, buonasera. Buonasera a Federica Pogliani in redazione. Salutiamo anche la nostra Teresa Fogli qui al centralino.
2: Teresita.
0: Con Take It Easy questo venerdì sera profuma già di una vassoiata di brioche appena sfornate. Scrivono i nostri ascoltatori.
2: Ma
0: bello,
2: che meraviglia, arrivano già un sacco di messaggi. Non cioè, partite senza di me, ragazzi. Giuliano Ciociaro.
0: Ma se fosse un piatto il nostro programma, che cosa sarebbe? Che piatto sarebbe? La genovese.
2: La genovese, brava Donà, che
0: perché
2: sei
0: dentro
2: attenta.
0: Ci sono tante cose, è vero.
2: Brava.
0: Vedi,
2: poi
0: certo.
2: Gusto. Sapido.
0: Sì.
2: Leggerezza.
0: Quella la metto
2: proprio
0: io, no.
2: Quella la devi per forza mettere tu, perché la genovese non è tanto leggera, per cui. Va bene, la squadra è al completo e quindi anche in questo venerdì 2 ottobre,
0: sì,
2: un giorno che non tornerà mai più, vi faremo compagnia fino alle 8 della sera. Se vi va di raccontarci un po' i cavoli
0: tutto
2: vostri, anche essendo venerdì, ragazzi, venerdì casual, per cui qualcosa avrete in programma,
0: sì, dai,
2: anche semplicemente di mettervi come farò il sottoscritto sul divano,
0: okay,
2: a dormire tutto,
0: sì,
2: il tempo senza rispondere mai al telefono in caso
0: senza
2: di
0: senza base
2: 342 4141 762.
0: Arriva un giovane una volta ma molto bravo.
2: Siamo partner, eh?
0: Siamo radio ufficiale dei suoi concerti in Italia. Lui è James Blunt qui su Radio Monte Carlo.
3: Hey,

0: Radio Monte Carlo, radio ufficiale di quest'uomo, James Blunt, il 27 febbraio a Milano, Unipol Forum, 28 febbraio 2027 a Firenze, Nelson Mandela Forum.
1: Diciamo
0: le cose
1: saremo,
0: come stanno,
1: cioè,
0: assolutamente sì.
1: Noi no, perché siamo in onda alle 8
0: non possiamo.
1: E quindi
0: però, beh, a Milano magari.
1: Beh, a Milano magari ce la possiamo fare. Allora, in attesa della nave rientrano Elena e Antonello dopo una formidabile settimana in Sardegna. Si rientra in continente grati e ricaricati a cannone. Bravi.
0: Certo, bravi. Devo imbiancare la taverna, se volete darmi una mano, Marco da Briosco.
1: Sì, a me piace, rilassa un sacco.
0: Ma è vero, beh, tu poi sei un... no?
1: Che so, pittore.
0: No, tu sei pittore.
1: Ma che c'entra?
0: Però
1: quello?
0: Non c'entra con l'imbianchiare,
1: no,
0: un'altra cosa.
1: No, non c'entra, però mi rilassa. Salutiamo anche Attilio da Miami, che scrive: amori santissimi, come mi siete mancati. Siamo tornati a lavorare in ufficio, purtroppo riesco ad ascoltarvi soltanto il venerdì, ma non appena ritrovo poi le mie cuffiette, mi farete di nuovo compagnia in tutte le mie pause pranzo.
0: Bello, molto bello.
1: Quindi, con tanto amore da oltreoceano. Tantissimi messaggi al 342-4141-762 e noi partiamo dall'attualità, cara Tamara, perché arriva dalla Gran Bretagna una notizia che secondo me è molto interessante, spero che anche in Italia prima o poi
0: accada. Assolutamente, ci sono delle regole nuove entrate in vigore proprio ultimamente. Con le compagnie aeree non si potranno più chiedere un sovrapprezzo, cioè loro proprio non potranno chiedere un sovrapprezzo ai genitori per assicurarsi i posti accanto ai propri figli.
1: Cioè, se tu vai,
0: perché adesso accade così,
1: se tu vai a Londra e vuoi che chiaramente tua figlia Lucia, dell'età di 10 anni,
0: certo,
1: si sieda accanto a te,
0: devi io anche
1: pagare...
0: no, però lei forse
1: no,
0: sì.
1: Vabbè, per dire, sei in Gran Bretagna, devi pagare un sovrapprezzo fino a 104 sterline, cioè 122 euro in più sul biglietto di andata e ritorno, proprio per avere i posti uno accanto all'altro.
0: Poi c'è un'altra cosa, puoi correggere gratuitamente dei piccoli errori sul nome, sulle prenotazioni, laddove succedesse, perché adesso se lo fai 47 euro questa operazione ti costa.
1: Perché poi se te lo prenota Nick the Nightfly scrive Tamaro o Giancarla e quindi non vabbè, bisogna cambiare il nome.
0: Giusto farlo.
1: Va bene, questo accade in Gran Bretagna, speriamo insomma anche in Italia, perché può succedere o di sbagliare o di avere un pargolo al seguito,
0: capita,
1: e quindi non pagare il sovrapprezzo. Vuoi Seal?
0: Ma Seal!

0: La mia città, questa è Radio Monte Carlo, siete all'ascolto di Take It Easy in questo venerdì 2 di ottobre. Che bello riascoltare il nostro Luca Nazionale, sì. E salutare anche Stefania da Piacenza che scrive: siete la nostra colonna sonora in viaggio verso Pisa, mm-hmm. Stiamo accompagnando mia figlia Giulia che inizierà l'università lunedì.
1: Ah, mamma mia, che passaggio,
0: che
1: bellissimo,
0: passaggio incredibile,
1: molto bello, bello far parte di questo momento della vostra vita così importante. Fammi salutare Pier,
0: certo,
1: da Sesto, che
0: Pier
1: dice:
0: Sesto.
1: Ma quale piatto, quale genovese? Voi siete un tiramisù, uno inizia ad ascoltare magari Take It Easy un po' mogio e poi piano piano siamo, insomma, no? Un antidepressivo,
0: ma
1: vedi?
0: Dai,
1: tiramisù, mi piace
0: bellissimo.
1: Questa cosa.
0: Salutiamo anche Chiarina che ci chiede un aiuto,
1: sì?
0: Di salutare la sua collega Sara, mm-hmm. Perché lei, Sara, non riesce ad ascoltarci poiché c'è un cantante di strada sotto la sua finestra che sta cantando una lagna talmente okay. forte che sovrasta la radio.
1: Ma finirà questa lagna.
0: Passatemi questo cantante che... Senti, tu che sei la maga di, sì. Per ingolosire il nostro pubblico, mm-hmm. Di cosa parleremo a breve?
1: C'è un elettrodomestico proprio a cui tieni tantissimo. Dovessero toglierteli tutti, ma quello lì mai.
0: Ma che domanda è? Scusa.
1: Ma dai, l'elettrodomestico
0: ma
1: del tuo cuore.
0: Ma abbiamo persi tutti, guarda.
1: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime.
0: Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi.
1: Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime.
0: Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi, anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
6: Resta con te.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: Verde. Rosa. Arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.
19: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.

0: Art Life, Soul to Soul qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Ancora una buona serata e buon venerdì a tutti voi. Al 342 41 41 762 arrivano già dei messaggi che introducono la notizia.
1: No, introducono
0: della quale
1: pure la tua bellezza. No, aspetta,
0: no,
1: dai, Emilio da Lago Negro, che è un posto a cui
0: buonasera.
1: Io sono molto affezionato perché ci passavo per arrivare a Sapri da Napoli. Scrive: bacio alla bellissimissimissimissimissimissima Tamara.
0: Sì, grazie, troppo gentile.
1: E al Partenopeo Giancarlo.
0: Non è vero. No, dai. No, metti anche un cuore per te,
1: certo.
0: Azzurro. Ciao,
1: sì,
0: Emilio.
1: Forza,
0: ciao,
1: Napoli, sempre.
0: Vedi.
1: Allora, vedi? Abbiamo chiesto, dovessi scegliere proprio un elettrodomestico, sì, dattene solo uno, ne puoi scegliere quale, perché? Perché stamattina si è scassato il forno.
0: Vedi? Il tuo.
1: Ho dovuto contattare. Si è rotto.
0: Si è rotto.
1: Ho chiamato l'assistenza e in realtà poi ti vendono sempre quei prodotti che non è più in garanzia.
0: E quindi
1: devi pagare.
0: Una sorta di assicurazione.
1: Sì, invece pagare l'uscita e basta, cioè tu paghi un pacchetto annuale, mensilmente.
0: Ti hanno intortato, diciamo.
1: No,
0: giro.
1: No, funziona oramai così, ma giustamente ci guadagnano. Okay. Io devo riparare sto forno,
0: certo, no?
1: E sono anche contento di ripararlo, perché sennò uno potrebbe dire: vabbè, butta questo e compra un altro.
0: E invece no.
1: E
0: no, perché tu vai contrastare l'obsolescenza programmata in qualche modo, come si fa il nuovo regolamento europeo sul diritto alla riparazione. Arriva e ci dice che bisogna estendere il ciclo di vita degli elettrodomestici.
1: Se possibile, sì.
0: Quindi dovremmo aggiustare dispositivi laddove si può, invece di acquistarli nuovi, perché la durata di un prodotto deve, insomma, allungarsi un pochino.
1: Allora, se è possibile, perché poi al telefono mi hanno detto: il tecnico viene, se poi non si può riparare sono problemi tuoi, nel senso non paghi niente, ok, però te lo devi accattare.
0: Per forza.
1: Questa ricerca che riguarda sì l'obsolescenza tecnologica chiede anche quali siano i prodotti percepiti come vitali proprio nella gestione quotidiana della casa. Su tutti il frigorifero. Poi arriva la lavatrice, perché questi sono considerati investimenti a lungo termine.
0: Certo, lo sono
1: fondamentali, perché
0: poi dipende anche dall'età, se dopo i 55 anni la lavatrice è il primo, diciamo, come dire, no, elettrodomestico da non perdere mai, per gli under 34 hai il forno, perché forse preferiscono cucinare.
1: Ma dai.
0: Sì.
1: No, il forno io potrei anche
0: non averlo. La friggitrice d'aria?
1: No, neanche. Ma che è sta cosa?
0: La piastra, dice la nostra Teresa.
1: Ma la piastra per i capelli?
0: Il robotino per pulire da solo.
1: La lava pavimenti, quelle cose così.
0: Anche.
1: L'aspirapolvere non è male.
0: Io dico l'aspirapolvere.

0: 10 anni a questo brano riascoltato su Radio Monte Carlo, Biffy Clyro, Rear Range. C'è una sfida musicale, ma ci sono anche tantissimi messaggi.
1: Tra poco li leggeremo, sono tantissimi.
0: Benissimo.
1: E no, adesso non abbiamo tanto tempo. E no, non abbiamo tanto tempo.
0: Non abbiamo tempo.
1: Abbiamo una sfida musicale.
0: Sfida
1: però.
0: Musicale, protagonista Stevie Wonder, sì. 50 anni di Songs in the Key of Life, un album incredibile. Se io dovessi scegliere un album e suggerire un album a te, no, a te no. A Gabriele, Gabriele, un album devi avere a casa, Songs in the Key of Life. Da okay. cui. Tutta?
1: Eh sì.
0: Allora, questa è la numero uno, mm-hmm. che è I Wish. Numero due. Sir Duke. Ok, due tracce da sì? Songs in the Key of Life. Quindi scegliete numero uno, I Wish. Numero due, Sir Duke.
1: Votate, votate, votate 1-2 al nostro numero, il 342-4141-762. Anche in questo venerdì votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.

0: ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
1: Ciao, sono Maggie Charlton. Vi aspetto tutti i weekend dalle 22 all'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi.

0: Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Yakult Plus.
8: Pesca.
7: 20 miliardi di probiotici LCS.
8: Pesca.
7: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
8: Pesca.
7: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
15: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
14: E dietro la grigliata?
15: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
16: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Vi abbiamo fatto scegliere anche questa sera la musica di Radio Monte Carlo, Stevie Wonder. Avete scelto I Wish qui a Take It Easy. Mamma mia, che sfida difficile, dicono i nostri ascoltatori.
1: Puoi rimetterla da capo, Gabbo, perché io quest'album proprio, mamma mia. Allora, abbiamo parlato di elettrodomestici. Sì. Lucia, l'abbiamo salutata?
0: Forse no. Buonasera.
1: La lavatrice. Sì. Vedere girare l'oblò mi rilassa. Quindi presumo che lei abbia in casa la lavatrice solo per...
0: per rilassarsi,
1: rilassarsi
0: la sera.
1: Un po'.
0: Allora, il vostro elettrodomestico preferito, c'è qualcuno che dice, non è Patrizia da Torino, proprio un elettrodomestico, però io non posso stare senza la pentola a pressione. Rinuncio a tutto, ai trucchi, quello che vuoi, ma senza la pentola a pressione e la planetaria, non toccatemela.
1: La planetaria è utile.
0: Non ho mai capito a cosa serva.
1: Vabbè, te lo spiegherò in un'altra vita.
0: A tutto.
1: Friggitrice ad aria, sì? È tipo l'oblò, tu guardi la planetaria e vai. La friggitrice ad aria, senza quella sarei perso. Ci cucino qualsiasi cosa, torte, lasagne, parmigiana e tanto altro.
0: È molto comoda saperla usare. Mariana da Napoli dice: la lavatrice è mia sorella.
1: È come fosse una sorella. Bellissimo, vabbè. Bellissimo. C'è Mina con Vento di passione. Il ricordo

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul duplice delitto di Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Intanto continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti. Andrea Sempio parla dell'eventualità di un suo rinvio a giudizio nell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. In un'intervista che sarà trasmessa a Quarto Grado su Rete 4, Sempio afferma: non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Dall'estero l'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili, dice intanto Ursula von der Leyen. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione dell'Unione Europea arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso il vecchio continente. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo, iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno tra l'altro l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra dell'esecutivo. Calcio in chiusura, grande attesa per la partita di Nations League che vedrà impegnata questa sera l'Italia con la Francia. A Parigi nello stesso girone si gioca anche Belgio-Turchia, le partite dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sabato il campo di alta pressione presente sull'Italia si intensificherà ulteriormente. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde dal pomeriggio non si possono escludere brevi temporali isolati nel viterbese e sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionarie, venti quasi ovunque deboli, li salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Tempo sul Principato di Monaco parzialmente nuvoloso. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine per traffico congestionato. Verso Napoli invece code a tratti tra Bivio A1 fine con Planare Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Sulla A4 in direzione Torino per traffico intenso, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 7 verso Milano invece coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A14 in direzione Bologna segnaliamo una coda in uscita a Pescara Sud per traffico intenso e ancora una coda tra Grottammare e Pedaso per lavori. Infine sulla statale 16 Adriatica incidente incrocio Corso De Gasperi in direzione incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ben riuscita Whitney Houston e George Michael qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi, buon venerdì 2 ottobre, lui è Giancarlo Cattaneo. Io sono Tamara Donaccio e Gabriele Lobianco in regia.
1: Buonasera.
0: Una poesia molto bella questa sera, quindi noi vi consigliamo di restare fino alla fine perché oggi è anche una giornata speciale, no? E quindi la poesia sarà dedicata proprio a quello. La giornata mondiale dei nonni.
1: Quella lì.
0: Esatto, quella lì.
1: Come si fa a non amare Radio Monte Carlo? C'è chi scrive, poverini quelli che non l'ascoltano.
0: Sono d'accordo.
1: Ma chi è che non l'ascolta?
0: Ma appunto, come si fa a non amare la lavastoviglie? Come? Dice Sofia da Milano. Non potrei vivere senza, vedi?
1: La usa sempre. Però poi aggiunge, della pentola a pressione ho paura.
0: Ma no, ma anzi è un'amica fidata. Quando la incontri non la lasci più, te lo dico io.
1: Secondo me invece no, bisognerebbe... Gianni, il frigorifero, vabbè, abbiamo parlato anche di l'impianto stereo, anche se non è un elettrodomestico, non credo, Massimo dall'Isola d'Elba. Insomma, sono tanti messaggi, 342-4141-762. Dunque, ci lamentiamo di non avere mai tempo. Arriva una ricerca. A cosa rinunciano gli italiani? Allo sport.
0: Che peccato.
1: Lo so, al benessere in generale. Perché uno dice, ma io ho poche ore, preferisco destinarle a Lucia, che ne so, tua figlia, o altre cose.
0: Sì.
1: Tu invece, avendo tempo in abbondanza, fai l'una e l'altra
0: Faccio una e l'altra cosa, sono molto fortunata, lo posso fare. Però non sempre tutti hanno questa possibilità. Le attività che sacrifichiamo sono quelle che ci fanno meglio.
2: Sì.
0: E quindi quando il tempo stringe tu non fai più attività fisica.
1: Poi
0: anche
1: solo.
0: Lo svago.
1: Brava.
0: Lo svago tra i tutti. È la rinuncia, diciamo, più grande che uno insomma fa.
1: Anche gli hobby.
0: E il riposo e gli hobby, esattamente.
1: Però anche a me capita di posticipare, per esempio, hobby, quadro. Io dico no, vado a destinarlo nel weekend. Perché
0: certo.
1: Altrimenti durante la settimana devo lavorare anche al mattino.
0: Anche
1: non
0: se
1: si
0: questa
1: può
0: mattina.
1: Stamattina però ho concluso.
0: Hai dipinto.
1: È perché per fortuna avevo già consegnato, per cui avevo già fatto ciò che dovevo fare.
0: Però l'attività fisica è peccato lasciarla da parte.
1: Ho capito, è fondamentale, ma se tu il tempo non lo
0: non
1: hai, o quello è e quindi devi un attimo gestirlo, non tutti
0: Io
1: siamo...
0: ho un'amica che ha deciso di alzarsi alle 6 della mattina.
1: Elena.
0: Irene? No, un'altra.
1: Chi è questa Irene? Non me ne hai mai parlato.
0: Ma sì, Irene si sveglia alle 6 del mattino per fare mezz'ora di yoga, altrimenti poi durante il giorno non ha più tempo.
1: Quindi si alza prima.
0: E quindi sì, si sveglia prima. Io dico, Irene, ma quindi a che ora vai a dormire la sera?
1: A mezzanotte.
0: Potendo le 10:30.
1: Vedi.
0: Se no, come fai?
1: No, sono d'accordo. My body isn't ready, il nuovo di Somber.

0: Non è mai un errore, Raff, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Non è mai un errore ascoltare Take It Easy, nella fattispecie, anche Radio Monte Carlo, assolutamente, per la grande musica e anche per le notizie edificanti che diamo.
1: Beh, edificanti non lo so, a dire il vero, però questa te la chiedo. Sì. Hai una routine? Ma tu hai un sacco di routine.
0: Io
1: però
0: sono solo routine.
1: No.
0: Io sono routine.
1: No, voglio sapere, prima di andare a nanna, sì, visto che non dormi, quindi vorrei proprio capire, perché c'è questa notizia che dice che la routine aiuta, cioè fare più o meno sempre le stesse cose. Al di là del solito consiglio che è fondamentale, quello di evitare di prendere il telefonino le ore precedenti, la nanna, il momento della nanna, lì non dovresti più stare al telefonino, però anche, che ne so, leggere un libro, oppure c'è chi adotta quelle modalità di tecniche di respirazione, o semplicemente indossare quel capo, lavarsi i denti, poi fare, il nostro cervello si abitua e questo ti aiuta a prendere sonno.
0: Sì, allora lo dice la notizia, interessante, ma dice cose che già sappiamo, ma insomma è sempre importante ricordarlo. Ridurre progressivamente gli stimoli, rallentare il ritmo delle attività e dedicarsi a dei gesti ripetuti, come tu dicevi, quindi.
1: E li hai?
0: Io li ho,
1: ma
0: assolutamente
1: non servono, però, cioè questo è il punto.
0: Li ho, allora io spengo sempre il telefono prima di entrare in casa alle 20:30 più o meno e non lo riaccendo più fino al mattino, quindi quel problema lì non ce l'ho. I problemi sono altri.
1: Tipo?
0: Non si possono dire.
1: No, voglio capire, pur avendo una routine, perché non dormi?
0: Perché poi mi sveglio a un certo punto
1: e
0: prendi il telefonino. Quello è un fattore ormonale.
1: Ah,
0: certo.
1: Ho capito.
0: Chi mi ascolta lo sa, insomma.

0: upside down che ti senti sotto sopra. E sì, meno male che mi hai lasciato spazio. Diana Ross su Radio Monte Carlo.
1: Bene, bene, non mi separerei mai, dice Giorgia da Messina, dal mio fornetto elettrico. Ci faccio di tutto lì dentro.
0: Ma che deve fare lì dentro? Scusa.
1: Di tutto.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
14: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Always Bon Jovi, John Bon Jovi qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Suoniamo anche l'etichetta di questo brano,
1: no,
0: bellissimo,
1: beh,
0: che ogni volta che si ascolta piace sempre tanto anche ai nostri ascoltatori.
1: Decisamente sì.
0: La mia routine era dormire due volte al giorno, al mattino, prima di andare a dormire. E prima di andare a dormire?
1: Sì.
0: Perché gli dà fastidio il viso ruvido, dice Daniele, provincia di Udine.
1: Dalla provincia di Udine.
0: Ma vedi, anche tu.
1: No, io proprio dovrei...
0: Anche tu ti radi prima
1: mai,
0: e dopo
1: mai,
0: la diretta.
1: No, ogni tanto sfoltisco, ecco, mettiamola così. C'è la storia veloce di questo artista britannico, si chiama Jake Andrew, per il quale la musica ha colore, forma e consistenza. Lui dipinge e ha creato anche uno spettacolo con una performance dal vivo. C'erano due pianisti che hanno improvvisato e lui, Andrew, traduceva la musica in pittura.
0: Ma che bello.
1: Forse non è qualcosa di molto nuovo, però è curioso poi scandagliare e andare a vedere che una moto di passaggio gli appare per esempio di un viola scuro. E quindi lui dipinge il viola.
0: Okay.
1: Poi non è che sente la moto e deve dipingere la moto, ma la moto, sinestesia praticamente, gli dà un altro tipo di sensazione.
0: Gli dà un impulso, una sensazione.
1: Bravi.
0: Okay.
1: L'abbaiare del cane di un amico assume una tonalità verde lime. Quello deve essere. Ma un po' come la radio, perché se io dico una cosa, praticamente e sta avendo un buon successo in Gran Bretagna.
0: Quindi lui dipinge un suono che sente, lo traduce in colore. Possiamo dire così.
1: Possiamo dire così.
0: Qui c'è la pittura, c'è la musica, manca la poesia.
1: Manca la poesia e tra poco arriva. arriva quello. Però anche la canzone, ecco, questa di Charlie Puth appena partita.
0: Che cosa ti fa venire in mente?
1: Esatto, che colore ha? Ha un colore per
0: te? È un giallo chiaro.
1: Vabbè, il primo colore che ti è venuto in mente.
0: Vabbè,
1: inventa pure allora.

0: Si tramuta per sì una buona giornata, ma oramai vista loro una buona serata.
1: Certo.
0: E qualche istante leggeremo un testo
1: molto
0: bello,
1: bella sorpresa. Una bellissima sorpresa. Oggi è la festa dei nonni in Italia, leggeremo un testo di Teresa Fogli,
0: e
1: la nostra Teresa, che ha scritto lei di suo pugno, qui su Radio Monte Carlo.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
4: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Le mele di Marlene.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.

0: Lover, Leon Bridges qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, un po' jungle, l'abbiamo detto,
1: ah, sì?
0: Ah sì,
1: decisamente sì.
0: È il momento della lettura.
1: Ma che bello, guarda, stasera, allora, oggi pomeriggio Teresa ci ha sorpresi, Teresa Fogli del nostro centralino, e noi siamo una squadra, e ha detto: io ho scritto una cosa per la giornata, visto che è la festa dei nonni nel nostro paese proprio oggi, quindi un legame incredibile tra le generazioni che vengono unite proprio grazie ai nonni. Lei ha scritto questo qualcosa, noi l'abbiamo letto, e non è per una questione affettiva, perché a noi è piaciuto ciò che lei ha scritto.
0: Sì, ha delle immagini bellissime, quindi questa sera leggeremo proprio il testo di Teresa Fogli in diretta qui su Radio Monte Carlo.
1: Si intitola I nonni.
0: Mia nonna mi ha insegnato che esiste il paradiso. Mio nonno mi ha insegnato il valore del tempo e mi ha regalato un orologio.
2: Mia nonna mi ha insegnato che la luce del sole è importante. Mio nonno mi ha mostrato cosa succede se non mi proteggo da essa.
0: Mia nonna mi ha lasciato nella memoria il suo profumo alla rosa. Mio nonno mi ha lasciato nel naso l'odore della sua cucina.
2: Mia nonna mi ha insegnato a osservare il mondo mentre cambia e all'occorrenza a riderci sopra. Mio nonno mi ha insegnato che stando zitti il mondo non si cambia.
0: Mia nonna mi ha insegnato il valore degli anelli.
2: Mio nonno mi ha insegnato che le cose più belle e importanti le ha costruite a mani nude.
0: E insieme mi hanno insegnato che ci si può guardare per tutta la vita con gli stessi occhi.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: è Radio Monte Carlo, Amarsi un po', Lucio Battisti a Take It Easy, che chiude in bellezza questa giornata e anche questa settimana.
1: Ma quanti messaggi! Brava Teresa, molti hanno scritto, Graziella di Alessandra.
0: Sì.
1: Fabio ha scritto brava perché mentre leggevate ritrovavo scene con un comuni con i miei nonni.
0: Quindi, quello.
1: Franci da Roma, Lina da Napoli, ogni sera il momento della lettura è sognare ad occhi aperti e meditare su ogni parola. Quindi grazie di cuore a voi. La settimana di Take It Easy termina qui, ma ci ritroveremo lunedì a partire dalle 18. Grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Buon weekend anche a Gabrielito Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione e per l'appunto Teresa Foglia al centralino e non solo.
0: Brava, brava Teresa, anche poetessa. Le breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio. Buon fine settimana, ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con
3: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Poco fa il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio hanno avuto disco verde dal Consiglio dei Ministri che si è riunito nel pomeriggio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo, lo 0,3% del PIL per la difesa, 8 miliardi meno del previsto e lo 0,3% per l'energia l'anno. La Commissione europea conferma intanto che esaminerà la lettera di Giorgia Meloni sulla flessibilità, strada in salita per il via libera, resta il nodo degli aiuti mirati e l'impennata dei tassi riduce lo spazio. Intanto sulle misure in manovra il ministro Giorgetti invita alla prudenza, il contesto dice richiede attenzione. Spagna verso elezioni anticipate, il congresso boccia le misure contro l'emergenza abitativa volute dal premier Sanchez, il governo valuta ora l'ipotesi di voto anticipato per il prossimo 29 novembre. L'energia, l'Europa accetta di liberare riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato del G7 conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. In Ucraina Zelensky ringrazia Ursula von der Leyen per la decisione di erogare quasi 3 miliardi di euro al suo paese per il programma Ukraine Facility. Il sostegno garantirà la stabilità macrofinanziaria e rafforzerà le capacità di difesa di Kiev. Il calcio in chiusura dalle 20:45 Italia in campo contro la Francia nel terzo turno di Nations League. In contemporanea con la partita dello Stade de France si gioca anche Belgio-Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sabato il campo di alta pressione presente sull'Italia si intensificherà ulteriormente. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde dal pomeriggio non si possono escludere brevi temporali isolati nel viterbese e sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionarie, venti quasi ovunque deboli, salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Tempo sul Principato di Monaco parzialmente nuvoloso. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A4 code per incidente tra Laccio con la A22 e lo svincolo Somma Campagna verso Milano. Sul tratto lombardo della stessa A4 incolonnamenti per traffico intenso a Milano tra viale Monte Ceneri, incrocio viale Certosa e Cormano verso Brescia. Ci sono code per lavori in Abruzzo sulla A14 tra Roseto e Pescara Nord, Città Sant'Angelo verso il capoluogo. Code a tratti per lavori sulla A10 per 2 km tra Finale Ligure e Spotorno. Per chi sta procedendo verso Genova ci sono lavori tra Spotorno e Orcofeldino in direzione Ventimiglia. Ultima segnalazione dalla Calabria con la statale 283 delle Terme Uigiane, dove troviamo code per una manifestazione all'altezza dell'ingresso Tarsia Nord, svincolo A3. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: abbiamo aperto con Keep Looking di Sade.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Monte Carlo, dove oggi è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevuto stamattina nella Corte d'Onore di Palazzo Grimaldi dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlene. È la prima visita di Stato di un Presidente della Repubblica Italiana nel Principato di Monaco e ne siamo molto onorati noi italiani che lavoriamo da tempo nel Principato. Stasera, in questo momento, la coppia principesca ha accolto il Presidente Mattarella e la figlia Laura all'Opera di Monte Carlo. In programma uno spettacolo lirico della mezzosoprano Cecilia Bartoli, che è anche la direttrice artistica dell'opera. La serata proseguirà poi al Palazzo del Principe con una cena di Stato nella Sala del Trono e domani mattina il Principe Alberto II accoglierà il Presidente Mattarella e la figlia Laura per una visita al Museo Oceanografico di Monaco. E poi saluti di commiato e ritorno in Italia per il primo Presidente della Repubblica Italiana in visita ufficiale nel Principato. E noi sentiamo Carol G and Bruno Mars.

0: Era Dream on Dreamer da Brand New Havis, i miei preferiti, qui su Radio Monte Carlo. E tra poco vi parlo di un edificio in mezzo al lago che è amatissimo dai fotografi perché le acque calme sono uno specchio perfetto e quando magari c'è un po' di nebbia, nebbiolina, quella casina sembra appoggiata sulle nuvole. Andiamo a Bacoli, tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai.

0: www.fileni.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

Era Curiosity Kill the Cat, ed eravate curiosi, eh? Sul lago del Fusaro, vicino a Napoli, siete mai stati a vedere la casina vanvitelliana? La volle come casino di caccia il re Ferdinando IV per le sue attività preferite, quindi caccia sulle rive e pesca nel lago. Ed è rimasta un capolavoro di eleganza che si specchia nell'acqua e che a Natale viene illuminata per le feste. Cioè, ho visto delle foto veramente suggestive delle luci d'artista a Bacoli. La casina è su un isolotto collegato alla riva da un pontile di legno. La sua architettura settecentesca ha queste linee eleganti che uniscono richiami barocchi e neoclassici, e al tramonto la casina sembra avvolta in sfumature rosa e arancio che si riflettono nel lago. Io non sono mai stato all'interno, ma si possono visitare, lo so, le stanze che erano il rifugio privato del re, dove aveva invitato anche musicisti illustri come Mozart e Gioachino Rossini. Immaginate quegli ambienti sontuosi, molto rococò, no? Da reggia di Caserta, ma più raccolti. La casina vanvitelliana si può visitare anche con una guida che può raccontare e far rivivere i luoghi con aneddoti e farvi immaginare come fosse la vita in quegli anni. Guardate, non c'è nulla di meglio di una brava guida per farvi viaggiare nel tempo. Una persona appassionata che sappia comunicarvi il suo entusiasmo. E io ho sempre avuto la fortuna di trovare persone così, guide preparate e appassionate che ti fanno amare la storia. Viva le guide turistiche! E adesso sentiamo Gino Paoli con una canzone scritta per Ornella Vanoni, Quando ti rivedrò.

0: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
1: Ciao, sono Giorgia Venturini, vi aspetto ogni weekend dalle 19 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
12: È possibile.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

Era I Say a Little Prayer nella versione di Aretha Franklin. E se siete stati a Marrakesh vi avranno portato a visitare il giardino di Majorelle, no? Che è stata la residenza di Yves Saint Laurent. Ma quel complesso di giardini comunque fu progettato nel 1931 durante il periodo coloniale dall'artista francese Jacques Majorelle, che gli ha lasciato il nome, e ha avuto molto successo quel blu cobalto in cui sono dipinti gli edifici, vero? Nella Medina di Marrakesh nel 2012 un imprenditore italiano di Udine ha acquisito uno spazio occupato 400 anni fa da un riad risalente alla dinastia saadiana, e non è stato facile. Lui, l'imprenditore, se n'era innamorato nel 2007, però ha dovuto trattare con 130 eredi per poterlo acquistare e fare poi degli importanti lavori di restauro. Ho almeno due amici che hanno comprato un riad a Marrakesh e so cosa vuol dire. Il friulano Lauro Milan ha trasformato lo spazio in un grande giardino all'islamica, il giardino segreto di Marrakesh, ed è stato un successo. Si paga l'equivalente di 10 euro per entrare, è un'oasi di pace nel caos della Medina. Si sta al fresco, c'è una terrazza con il caffè, ci sono fontane, giochi d'acqua, niente di esagerato, ma decisamente un posto molto bello e ben tenuto, con piante mediterranee, limoni, fiori, tanti uccellini che vengono a trovare rifugio nel giardino segreto di Marrakesh, si chiama proprio così. E il giorno che l'ho visitato c'era anche lui, il proprietario, e non ho potuto fare a meno di fargli complimenti. E adesso sentiamo

0: E con M People Search for the Hero siamo arrivati al segnale orario. Tra poco in onda la redazione del TGCOM 24, che ringraziamo, con le breaking news e il meteo.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità anche per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per l'anno successivo. L'Unione Europea cede alle richieste americane e mette a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato oggi il presidente francese Macron dopo la riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno di energia a prezzi accessibili, dice la presidente Ursula von der Leyen. Esulta la notizia Donald Trump. Il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso l'Europa. La cronaca con le novità sulle indagini per il duplice delitto a Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Tribunale di Torre Annunziata che ha condannato oggi i sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella, la donna deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Vero e proprio esodo dalla sanità pubblica certificato da Anao Assomed. Nel 2025, secondo il sindacato, oltre 3.700 medici hanno lasciato gli ospedali, un dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti con quasi 2.900 unità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sabato il campo di alta pressione presente sull'Italia si intensificherà ulteriormente. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde dal pomeriggio non si possono escludere brevi temporali isolati nel viterbese e sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionarie, venti quasi ovunque deboli, salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Tempo sul Principato di Monaco parzialmente nuvoloso. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: capogliondo.
1: Era Lionel Richie qui su Radio Monte Carlo e parliamo di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, che sono sette, e come per i sette nomi dei sette nani si finisce sempre per dimenticarne qualcuno. Ma concentriamoci su Abu Dhabi, che è l'emirato più grande, più importante, sviluppato da un personaggio leggendario che fu Sheikh Al Zayed, che fece fare un grande balzo tecnologico al suo paese. Oggi la rete stradale dell'emirato è anche migliore di quella europea, ci sono autostrade urbane a 3-4 corsie fiancheggiate da alberi e cespugli, un verde tenuto benissimo, così come l'asfalto, e con le temperature estreme che hanno nel golfo, anche oltre 50 gradi, hanno strade perfette con un asfalto impeccabile che viene rinnovato spesso, evidentemente, questo l'ho notato. E siccome si è invogliati ad andare veloci, ci sono limiti di velocità ben indicati e soprattutto ci sono un sacco di autovelox. Sono colonnine grigie alte 2 metri con 3 strisce nere, e in quelle strisce, che sono dei vetri a specchio, ci sono le ottiche degli autovelox, e se vi beccano non vi tolgono punti, mi hanno spiegato, ma ve li danno, black points, cioè punti neri. Con 25 punti neri ti salta la patente per un anno e arrivano anche al sequestro del veicolo. Insomma, sono severi e tosti ad Abu Dhabi. E ora sentiamo Fireflies da YouTube.

0: Erano i Fleetwood Mac e dal gran caldo di Abu Dhabi, dove si può vivere all'esterno solo da novembre a marzo praticamente, ad un altro luogo più estremo ancora, l'Antartide, dove sta per cominciare la campagna di ricerca di Base Concordia. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Bollettino del Ghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
16: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
15: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
16: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
15: E succede anche sulla spesa online.
17: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
19: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
21: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
22: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
23: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
22: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
23: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
22: Quello è sicuramente un brutto affare.
24: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
25: Le mele di Marlene.
26: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
25: Mi fa innamorare.
27: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
28: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

Era Night Fever dei Bee Gees, la disco music, John Travolta che ballava. Ma lasciamo Brooklyn e andiamo in Antartide, dove la campagna estiva di ricerca sta per cominciare, visto che le temperature sono più miti e quindi sono solo tra i 27 e i 42 gradi sotto zero. La stazione italo-francese si chiama Concordia e ricordo una ventina di anni fa feci una diretta telefonica con base Concordia per Radio Monte Carlo. All'epoca la dirigeva una ricercatrice italiana ed è stato emozionante sentire le voci di persone che, mentre tu eri sul porto di Monte Carlo a guardare fuori le barche, loro avevano 40 gradi sotto zero e mi raccontavano la loro vita. Comunque è risaputo che a Concordia si mangia benissimo, perché è una base condivisa tra la spedizione scientifica italiana e quella francese, quindi tra chef francese, chef italiano, si sta meglio che nelle basi degli altri paesi, è sicuro. A base Concordia le condizioni di lavoro sono molto complesse. Innanzitutto l'altitudine: praticamente sei su una montagna di ghiaccio e vivi a 3300 metri di altitudine, e quindi fare ricerca in esterno in Antartide con raffiche di vento fortissime, poco ossigeno per via l'altitudine, è veramente dura. E poi da ottobre a febbraio il sole è sempre presente e il ritmo circadiano è completamente sballato, quindi non rimane che consolarsi con il cibo, se ancora si mangiasse male. Piuttosto bisogna razionare bene le scorte, perché nave Laura Bassi fa un solo viaggio di approvvigionamento all'anno alla base costiera Mario Zucchelli. E adesso sentiamo Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

0: Maggio con Di Maggio.
1: Solo su Radio Monte Carlo.
0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
0: Venerdì dalle 22, Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
3: Nice one.
0: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
0: Monte Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì
0: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Club.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
8: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
17: Iperceramica!
18: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Malika Ayane, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: Prime oggi stesso.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

Era Small Town Boy da Bronski Beat, la voce di Jimmy Somerville. E torniamo ai vulcani. Sapete dov'è il più esteso vulcano d'Europa? Ce l'abbiamo sotto. Si chiama Marsili, 70 km di lunghezza e 30 di larghezza, e quindi la sua superficie è di circa 2000 km quadrati, ma è invisibile. Per questo non ne sappiamo niente. La sua cresta si trova a circa 500 metri sotto il livello del Mar Tirreno. È lì, quasi a metà strada tra Napoli e Palermo. Se guardate su Google Maps, ora che le cartine riportano anche i fondali dei mari e degli oceani, vedrete il Marsili molto chiaramente. Beh, da quelle parti ci sono Stromboli e Vulcano allineate con l'Etna, quindi non c'è da stupirsi. Solo che Marsili non lo vediamo, coperto dal mare, quindi non ci preoccupiamo. Com'è il detto? Occhio non vede, cuore non duole. Ma invece ci dovremmo preoccupare? Allora, è stato scoperto di recente che il Marsili è ancora attivo, anche perché lo hanno scoperto nel 1920, però a studiarlo seriamente hanno cominciato negli anni 2000. E se il Marsili eruttasse? Beh, l'unico segno in superficie sarebbe l'acqua che bolle, legata al degassamento, e poi ci sarebbe galleggiamento di materiale vulcanico, sapete, pietre pomici, che rimarrebbero però in sospensione per alcune settimane. I 500 metri di colonna d'acqua, diciamo, che lo sovrastano, sarebbero capaci di assorbire l'energia sprigionata dall'eruzione. Quindi, lasciamo da parte tutti gli scenari catastrofistici legati a esplosioni, mega tsunami, tutti tranquilli e tranquille. E sentiamo Charlie Gere and Cat Barnes.

0: E anche questa sera ci salutiamo per il weekend. Il presidente Mattarella è a Monte Carlo e ci saranno altri incontri, ve ne parlo poi lunedì. Intanto vi lascio con una delle ultime puntate di Monte Carlo Night Club. Grazie a Davide Ippolito per la regia. Ascoltate le trasmissioni dei nostri colleghi nel fine settimana che sono bellissime. A lunedì per cena, se volete. Buon weekend da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
5: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights.

0: Club, solo su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, buona serata da Nick the Night Fly e benvenuto nel nostro viaggio nella musica dance italiano ed internazionale. Un prolungamento del nostro programma Monte Carlo Nights che diventa Monte Carlo Nights Club for the weekend. Perché it's Friday, thank God it's Friday. Un abbraccio da tutto The Night Team, da Maurizio Di Maggio, Luca Onori con me in regia, Marco Foloni e Beppe Ungro insieme con noi con la programmazione musicale. Questa sera ho sentito già un sacco di cose bellissime durante il nostro viaggio nella musica dance, e come Monte Carlo Nights noi facciamo un salto avanti e indietro nel tempo e anche presentandovi un sacco di novità. La musica che apre il nostro programma è un brano che arriva dalla storia della musica brasiliana, dall'autore e dal musicista Dom Romão. Il brano si chiama Escravo de Jô e abbiamo The Acoustic Mix di due bravissimi nel mondo della musica dance, Kenny Chandler e Joe Clozel. On Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best dance music every Friday night. Ascoltiamo il sound di Kerry Chandler e Joe Clozel. Nice one.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
8: Vabbè, ma uffa.
6: Vabbè, ma non fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non è un mio dominio, non so su a presentare.
6: Sarà durissima.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: La musica, la voce di Jamiroquai, un remix di Cosmic Girl del celebre DJ parigino Dimitri from Paris. E Jamiroquai ha appena finito un tour in Sud America e nel 2027 dovrebbe tornare in Italia. Quello che ascoltiamo adesso è la musica del celebre DJ produttore Mr. Louis Vega, che fa parte della compilation 10 Years of New Love. Insieme con lui c'è Ajev Munsen e ascoltiamo il sound di questo incontro molto affascinante con Louis Vega e Ajev Munsen nel nostro club for the weekend. Nice one.
1: Okay.

Nights Club. The Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
2: La Boutique de la Musique.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica! 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi

0: Se non Deghi, non ci credi? Vai su deghi.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
5: Feel the sound, feel the difference.
6: Monte Carlo Nights Club.

la musica di Monte Carlo Nights con la voce di Iso Fitzroy, pianista e cantante londinese, un remix del suo brano che si chiama Hope You Can Wait, ovvero spero che potete aspettare, e spero che potete aspettare l'uscita del nuovo album di Big Mario Biondi. Si chiama Two Entities e arriverà il 16 ottobre prossimo, primo dal suo tour che parte dal 1° di novembre con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Il nuovo album è un disco di inedite con tanti ospiti dal mondo della musica italiana ed internazionale, e proprio oggi esce il nuovo singolo di questo progetto dove rivediamo Mario di nuovo cantare in inglese. Il singolo che ascoltiamo esce oggi, si chiama Cocktail Blue on Monte Carlo Nights, new music from Mario Biondi.

Buona serata da Nectar Nightfly. State ascoltando Monte Carlo Nightclub for the Weekend e durante il nostro programma vi dico sempre che la musica è formata dal passato, presente e futuro per quanto riguarda le novità. Qui eravamo nel passato, 1981, con la musica di un grande trombettista del jazz, Donald Byrd, che abbiamo incontrato spesso nel nostro programma. Anche le sue musiche rivisitate sull'etichetta della Blue Note Records. Era un grande jazzista che aveva anche una apertura verso anche la musica dance e la musica pop. Quello che abbiamo ascoltato è un suo brano che si chiama Love Has Come Around, 1981, dell'album di Donald Byrd, Love Byrd on Monte Carlo Nights. Adesso ascoltiamo Get Down dal progetto degli Close Counters on Radio Monte Carlo. Get Down.

0: Regolamento nei punti di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io.
1: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
11: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
16: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
17: Infoline, bluenotemilano.com.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
20: Monte Carlo Nice Club.
21: The finest music from around the world.

Daniel Master of Club for the Weekend, una versione di questo celebre successo di Bobby Hebb degli anni 60, Sunny, uno dei brani forse più rivisitati nella storia della musica degli anni 60, che era un periodo molto ricco di grandi canzoni e grandi artiste. Qui abbiamo sentito la voce di Marvin Gaye con Sunny e il remix Mercury Added. Adesso da Londra ascoltiamo il sound, il talento dell'artista di musica elettronica londinese di grande successo, Bonobo. Anzi, stiamo suonando anche il suo nuovo album. Questo è un album del 2022, si chiama Fragments, e da questo disco ascoltiamo il brano Counterpart, nel Club for the Weekend.

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: www.fileni.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo. Solo su Radio Monte Carlo. Nice one.

Ah, yes, il sound e la musica è quella di Gregory Porter on Radio Monte Carlo, un successo importante per Gregory Porter, questo brano 1960 Watt, dove lui parla degli anni 60 e la Motown Records in particolare. Questo remix è di Opulopo, si chiama Kick and Bass Re-Rub. La musica adesso arriva da New York, da Brooklyn, dal progetto di un gruppo che esiste da più di 30 anni, lo conosciamo dal tempo della musica acid jazz, Brooklyn Funk Essentials, con la voce di Allison Limerick, e ascoltiamo il loro sound con il brano Bust the Bus Stop, ovvero rompiamo la fermata dell'autobus. Non è consigliato, però si può ballare intorno alla fermata. Brooklyn Funk Essentials on Monte Carlo Nights.

0: Ah, yes, e questa sera con un sound che ci arriva da Londra, è un progetto che si chiama Jazz Defenders, ovvero quelli che difendono la musica jazz. Come abbiamo sentito, il brano ci ricorda per alcuni versi anche gli Us 3, dove c'è un rapper in mezzo, un bel giro anche di contrabbasso. Il brano si chiama Perfectly Imperfect. Adesso vi lascio al vostro fine settimana. Vi ricordo l'appuntamento sabato e domenica con la nostra Maggie on Radio Monte Carlo, che ci fa fare un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights, con tanti aneddoti e tanti brani speciali che abbiamo proprio nel nostro archivio. Un abbraccio a Luca Onore, con me in regia stasera. Ciao Luca, buon weekend a te e buon weekend a voi amici, ovunque andrete questo fine settimana, spero anche in compagnia di Radio Monte Carlo. Da Nectar Nightfly, grazie dell'ascolto, nice one e ciao for now.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
3: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
2: Buddha Bar.

0: Buddha Bar Monte Carlo, il locale lounge più esclusivo, solo su RMC.
1: Special Mix Music by Papa DJ.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.

0: Classic. Torna tra poco. Stay with us.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Troni, non ci sono paragoni.
3: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
0: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
3: Su Radio Monte Carlo.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.